Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Hai due ali, due gambe, due braccia che si tengono a me.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Potevo dirci che taglio a lasciare vecchio la morte e non ho chiesto dolore. Ai ai ai.

ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14:01 minuti di questo lunedì 7 settembre, un saluto a tutte e tutti voi, soprattutto a chi ci sta seguendo con la diretta di questo momento, perché come ripetiamo sempre, la prima parte di questo programma che state ascoltando e che si chiama Voci Protestanti, condotto da Daniele D'Arianna, va anche in replica.
2: Buon pomeriggio se ci state ascoltando in diretta, ma soprattutto buona mattina, ascoltatori, ascoltatrici del mattino che ci ascoltate, saranno le 6 o poco più, e quindi un abbraccio a tutti voi.
1: E quindi insomma,
2: che siete svegli
1: adattiamo diciamo così i saluti a seconda del momento in cui ci ascoltate. Sai D'Arianna che l'altro giorno ho incontrato una persona che ha apprezzato particolarmente un giorno che abbiamo salutato anche chi rientrava dal lavoro, perché smontava giustamente dalla notte, e mi ha detto grazie, avete pensato anche a chi ha passato la nottata al lavoro e alle 6 del mattino va finalmente a riposarsi.
2: Un abbraccio anche a voi, perché molto spesso siete lavoratori di qualche servizio indispensabile, magari nella sanità, nell'industria, anche nelle pulizie, nelle forze dell'ordine, quindi un abbraccio a tutti voi.
1: Esatto. Allora, abbiamo un primo brano molto bello che ci porta in luoghi lontani, e in effetti tra poco, cara D'Arianna, andremo lontano, almeno con la fantasia, grazie alle nostre ospiti Sophie Bonnet e Ruth Rivoira, che verranno a parlarci di un campo internazionale a cui hanno partecipato niente po' di meno che in Togo.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E diamo voce a due ospiti che sono con noi qua in studio, un quartetto se ci state guardando anche nella nostra versione televisiva, quattro voci se ci state ascoltando esclusivamente in audio. Benvenute a questo punto a Sofia e Ruth.
2: Grazie,
1: ciao
2: grazie
1: ragazze.
2: Mille.
1: Ciao. Allora, abbiamo detto che voliamo un po' col pensiero, andiamo lontano anche nel tempo, perché ciò che ci racconterete è accaduto tra il 20 e il 26 luglio, sì. E ci spostiamo in Togo, quindi siamo nel continente africano e c'è da chiedere, ma voi eravate là, cosa è successo, cosa avete visto, ma perché?
2: Perché eravamo anche noi quando siamo arrivati, il perché, quindi è stata una domanda abbastanza comune.
3: Allora, Sofia e Ruth hanno partecipato al campo internazionale della SEVA, comunità di chiese in missione, di cui anche la chiesa valdese fa parte, questo grande evento che ogni anno, no, non è ogni anno forse questo campo internazionale,
2: ogni due anni torna
3: e che raduna appunto partecipanti da davvero da tutto il mondo. E forse era da tanti anni che non c'erano due giovani che partecipavano al campo internazionale, quindi sicuramente questa è una bellissima novità, un sì. bellissimo modo per anche riallacciare i rapporti con i tanti progetti della SEVA. Ma io vorrei chiedere a Sofia Ruth se già la conoscevano la SEVA, se avevano avuto modo di frequentarla, partecipare a qualche progetto, e come vi è venuta in mente l'idea e la proposta di partecipare a questo campo in Togo?
2: Ma io la conoscevo di nome, però era una cosa a cui non mi ero mai interessata, era lontana da me. Semplicemente una domenica sono andata al culto e il pastore della mia chiesa, Gabriele Bertin, mi ha detto: ma sai francese, hai un passaporto valido? E a quel punto mi fa: c'è questo campo internazionale, mi ha raccontato un po' di cosa si trattava e ero estremamente entusiasta di partecipare.
4: Esperienza simile, ho ricevuto un vocale dal pastore della mia chiesa di Torre Pellice, Michel Charbonnier, chiedendomi: ma sei libera? Lui, visto che sei francese, hai un passaporto valido, perché non vai in Togo? E dopo un attimo di tentennamento ho detto: sai che c'è? Ma sì, sarà divertente, vediamo.
3: Che smart sti giovani,
4: vediamo, cioè.
1: Mi è piaciuto soprattutto il vocale.
2: Vocale, ha detto: poi se vuoi chiamami, però prima te lo dico in vocale, con un vocale. Infatti la prima reazione è stata: come dovrei reagire con un vocale che mi dice?
1: Ma ti ha detto: ti mando un vocale perché faccio prima?
2: Sì.
1: Come facciamo tutti.
2: Sì, perfetto. Sì, ti mando un vocale perché sono di corsa, quindi vuoi andare in Togo? Ma sì,
3: così, no, come mandare, non so, a Torino a visitare una mostra.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, insomma, avete veramente risposto ad una chiamata in qualche modo che vi è stata
2: sì.
3: fatta,
2: sì.
3: E avete partecipato per la prima volta a questa esperienza. Cosa è successo? Siete, beh, intanto già il viaggio forse è stato già un motivo di così esperienza.
2: Beh, sicuramente ci siamo conosciute tra l'altro sulla strada per andare a Caselle all'aeroporto,
3: esatto.
2: Quindi è stato interessante anche incontrarci così di getto e sapere che avremmo passato 10 giorni assieme con un'esperienza così, così lontana.
4: Esatto, sì, poi credo che fare il viaggio insieme e poi l'esperienza insieme ti aiuta a creare subito un legame, perché sei comunque consapevole che l'altra persona che parte con te è, diciamo, non l'unica altra persona, ma quella persona più legata a te durante l'esperienza, e quindi cerchi di trovare comunque un terreno comune con cui anche riuscire a starci. Poi a noi è andata benissimo, io mi sono trovata benissimo con Ruth, quindi ci siamo proprio divertite ogni giorno. È stata
2: sì.
4: Trovo che è stato bello il campo, ma è stato anche bello incontrare nuove persone, e Ruth in particolare.
2: Assolutamente, è stato anche interessante poi poter parlare di come ci viviamo la chiesa con tutte le altre nazioni, perché poi c'erano visioni anche molto differenti, e tra di noi, perché comunque abbiamo uno sguardo che viene dallo stesso posto, le valli, ma
4: esatto.
2: magari anche con esperienze diverse di crescita un po' particolari.
1: Ecco, i partecipanti arrivavano da 25 paesi differenti,
4: sì,
1: qual era
4: sì.
1: più o meno la provenienza? Arrivavano un po' da tutto il mondo oppure?
4: Allora sì, la maggior parte di loro proveniva dal continente africano, anche perché per alcuni stati vi erano degli inviati di diverse chiese, ad esempio la chiesa luterana, ma anche quella protestante.
1: Mm-hmm.
4: Quindi ad esempio del Togo c'erano, mi sembra, 4 persone.
2: Sì, di due chiese diverse.
4: Esatto, mm-hmm. esattamente. Poi c'erano un gruppo europeo, in particolare noi due italiane, una decina di svizzeri, 4 francesi mi sembra.
2: Sì.
4: E poi l'ultima parte che comprendeva Tahiti, la Nouvelle Caledonie mi sembra, e poi due ragazze del Sud America.
2: Sì, quindi della chiesa valdese, della Plata.
4: Esattamente.
3: Che in effetti è una rappresentanza del grande mondo della Sevà, queste varie appartenenze e anche queste varie denominazioni confessionali che appunto raggruppano il mondo della Sevà. Tra l'altro sul sito Sevà con due A finali.org trovate i riferimenti per questa associazione, mentre sul sito chiesavaldese.org trovate un articolo che Sofia ha scritto e che racconta un po' come è andata questa esperienza. E nell'articolo tu, Sofia, citi il fatto che le giornate erano un po' divise in due parti,
4: sì,
3: giusto?
4: Sì, effettivamente le mattinate erano dedicate più ai seminari, quindi un'impostazione più frontale, vi erano persone che andavano a fare delle presentazioni magari sull'ambiente, sulle attività della propria chiesa o anche come affrontare l'ansia che scaturisce nel pensare comunque al cambiamento climatico anche in luce degli ultimi eventi, e poi pomeriggio invece erano più attività pratiche, no?
2: Sì, esatto, forse non l'abbiamo detto, il tema era il cambiamento climatico ed era stato molto interessante affrontarlo anche appunto con gli effetti che ha nelle diverse parti del mondo che non sono sicuramente gli stessi.
3: C'è qualcosa che vi ha colpito in modo particolare su questo tema cambiamento climatico e come le persone lo hanno portato dall'esperienza del luogo da cui provenivano?
2: Beh, per esempio a me ha colpito molto un ragazzo della Réunion che era estremamente coinvolto dal tema e riusciva, ci ha portato in realtà, pur non avendo un momento di workshop o qualcosa, uno sguardo a 360 gradi, quindi parlando di cosa si può fare a livello individuale ma anche quali sono le strutture che portano al cambiamento climatico. Ha parlato di dieta vegetariana, sì, di vestiti, di come l'industria tessile ha anche un ruolo in questo, e sicuramente mi ha affascinato.
4: E invece nell'ambito più magari continente africano abbiamo ammirato molto la praticità di come affrontare la situazione. È un tema che abbiamo anche affrontato con gli altri ragazzi più che altro provenienti dall'Europa, come per noi c'è la tendenza sia ad affrontare il cambiamento climatico ma sempre più a livello teorico, a parlare, a dire comunque dobbiamo fare questo, quest'altro,
3: anche come far poco.
4: Esattamente, mentre molti dei giovani delle chiese africane avevano proprio un input ad attivarsi concretamente con attività proprio con il riciclo, la raccolta dei rifiuti, proprio molto che andavano a coinvolgere comunque la comunità, non solo l'ambito giovanile ma proprio la comunità a 360 gradi.
1: E un'altra cosa che mi ha colpito dall'articolo che trovate anche su Riforma è il fatto che abbiate anche specificato che vi ha colpito che la religione non fosse legata soltanto a dei momenti specifici, il culto, ma che pervadesse ogni parte della giornata, soprattutto con i canti.
4: Sì.
1: Ed è una cosa sicuramente tipica forse delle chiese del continente africano, però ha influenzato un po' anche come vedete voi due quella che può essere la religione, l'essere credenti nella vita di tutti i giorni.
4: Discussioni e vai te.
2: Sì, forse quello che abbiamo notato è che questa dimensione di canto e di pervasività della religione è anche legata forse a un modo di vivere più in comunità, tutte le esperienze che noi tendiamo a vivere in modo più individuale, forse per la cultura e tutto quanto. E sì, abbiamo riflettuto effettivamente anche solo la mattina c'era un'ora di meditazione, che era una meditazione a piccoli gruppi, quindi con la possibilità di partecipare attivamente prima dei momenti di canto e preghiera assieme, e questo sicuramente ci ha fatto vivere, secondo me, un'esperienza molto attiva di religiosità e partecipativa, che è stata molto arricchente.
4: Esatto, magari tendevano proprio a coinvolgere tutti i partecipanti, magari noi c'è nella tendenza comunque nelle nostre pratiche religiose di avere comunque una certa frontalità soprattutto durante il culto domenicale, e per carità in questo caso c'è stata anche la funzione religiosa domenicale nel tempio, ma in tutto l'ambito del campo strettamente parlando invece era sempre un'azione comune con i canti. proprio anche a livello organizzativo siamo stati coinvolti attivamente nella strutturazione del campo, quindi lei ad esempio ha partecipato alla corale e hanno fatto un ottimo concerto il venerdì sera, e io ad esempio invece facevo parte della segreteria, quindi mi occupavo di fare magari il resoconto giornaliero, e altri ragazzi facevano parte del gruppo di comunicazione, quindi si occupavano di fare foto, postarle su Facebook. Quindi era proprio non solo a livello religioso, ma proprio una tendenza a cercare di coinvolgere l'intero gruppo in qualsiasi attività si stesse facendo, cosa che si vedeva anche che andavano a cercare molte volte la tua opinione, soprattutto se sei timido, lì la cosa non che non venga tollerata ovviamente, perché non è che se sei timido ti facciamo fuori, però ovviamente cercavano, ti invogliavano il più possibile a partecipare, che anche quindi se fossi partita da sola a un certo punto avresti dovuto comunque partecipare attivamente.
3: Diciamo che sei incentivato a stimidarti.
4: Esattamente. Senza ma.
3: Ma sai cos'è? Che forse sei anche incentivato a farlo, comunque lo fai più volentieri perché vedi che tutti sono allo stesso, cioè esatto. C'è proprio questo senso di, come dicevate voi, comunità, collettività in cui tutti sono pari, e quindi non c'è questo, non ti senti magari a disagio ad esprimere la tua opinione o a portare la tua personale preghiera in quel momento, e penso sia proprio un ambiente che si crea in questo modo e che facilita anche poi la partecipazione, quindi ci tornereste.
4: Ci torneremo.
3: Sì.
4: Però lasciamo le porte aperte per altri giovani, per l'incontro che si svolgerà nel 2028, il prossimo.
2: Sì, un'altra cosa che ci è piaciuta un sacco è sapere come la SEVA cerchi di coinvolgere tantissimi giovani, e quindi ai campi partecipino sempre persone diverse, sia proprio un modo di condividere la parola e quello di cui si parla poi ai campi con tutta la comunità e non solo magari i singoli partecipanti.
4: Esatto.
3: Questi campi internazionali sono itineranti, quindi non si svolgono sempre in Togo. Nel 2028 dove sarà?
1: Peccato, perché mi stava venendo voglia.
3: Secondo me sarà un luogo altrettanto bello.
4: E quella del 2024 so che è stato svolto in Benin, quindi non ho idea però del terzo che
3: fa. Comunque appunto, ci si sposta. Quello che invece potete frequentare è un evento un po' più vicino a noi, un po' più comodo anche da raggiungere. Stiamo parlando di San Secondo di Pinerolo.
1: Vabbè,
3: insomma,
1: non serve passaporto.
3: Fattibile, non serve passaporto, serve semplicemente la voglia di riprendere questi discorsi che Sofì e Ruth hanno già iniziato ad accennare con noi, magari ampliarli, magari andare ancora più a fondo, portare anche in questo caso la vostra opinione. Perché cosa accade a San Secondo di Pinerolo, Sofì e Ruth, il prossimo martedì 15 di settembre?
2: Sì, abbiamo deciso di organizzare insieme con l'aiuto dell'animazione giovanile una serata aperta soprattutto ai giovani e a chi fa animazione nelle nostre chiese, per poter affrontare questo tema a livello locale, quindi dirci, raccontare sicuramente, restituire ciò che abbiamo fatto e chiederci noi, parliamo di ambiente, come lo facciamo, come vorremmo farlo. E questo si svolgerà all'ora che non ricordo,
4: dalle 19 alle 20:30.
2: E quindi ci sarà anche un momento di passo condiviso, esatto. Porta e condividi, e speriamo sia davvero una serata piacevole.
3: Esatto, da cui magari partiranno dei progetti pratici relativi appunto a cosa possiamo fare per l'ambiente, che magari ci porteranno come esempio Ruth e Sofì. Quindi segnatevi la data, mi raccomando, ve lo ricorderemo ancora, ma intanto segnatevi la data, martedì 15 di settembre nei locali del Tempio Valdese, della Chiesa Valdese di San Secondo di Pinerolo, per questa serata, aperitivo prima, per i cene e poi chiacchierata con Ruth e Sofì, per parlare anche di SEVA, di campo internazionale e di ambiente e chiese. Grazie ragazze per essere state con noi. Anche qua vi abbiamo stimidato con la radio.
1: Ma ormai devono essersi stimidate per forza, anche perché se partecipare a un evento del genere, a un campo del genere, fa anche venire voglia di fare cose tornate a casa sul proprio territorio, di coinvolgimento,
3: obiettivo
1: assolutamente raggiunto. Quindi buon futuro anche.
4: Grazie
1: ragazze, e niente, a presto.
4: Grazie.
3: Ciao.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Si è svuotato un po' lo studio e ora sento un po' di horror vacui. Siamo rimaste io e te,
0: ma è stato veramente molto piacevole chiacchierare insieme a Sophie e a Ruth, Sophie Bonnet e Ruth Rivoire, che ci hanno appunto parlato di questo campo internazionale a cui hanno partecipato in Togo, nel continente africano, per la SEVA, per la comunità di chiese in missione. Ricordatevi la data, se vi va di continuare questa riflessione che riguarda anche il tema dell'ambiente, come ci ricordavano.
1: Stai
0: giustamente
1: con il microfono.
0: Sì, intanto giustamente Ruth e Sophie, quindi si è parlato di ambiente e si parlerà ancora di ambiente in questo prossimo incontro di martedì 15 settembre nei locali della chiesa valdese di San Secondo di Pinerolo dalle 19 in avanti, incontro ovviamente aperto a chiunque sia interessato. Ora invece, cara Darianna, ci spostiamo su tematiche un po' più difficili anche da raccontare, non che l'ambiente sia semplice, perché purtroppo anche quello porta con sé tanti risvolti non belli, ma in questo caso, come si temeva, c'è stato un risultato delle elezioni che si sono tenute ieri nella Sassonia, in Germania, un risultato che porta molta preoccupazione con sé, e abbiamo trovato alcuni articoli che volevamo citarvi, insomma, in cui ci sono le reazioni soprattutto in Germania, sì, delle chiese rispetto a questa estrema percentuale, questa grande percentuali di votazioni che sono andate al partito di estrema destra dell'AfD. Sì. Come ci si aspettava, però.
1: Come abbiamo detto qualche puntata fa, la scorsa settimana, il timore è piuttosto palese, questa crescente presenza sia a livello numerico ma anche a livello proprio di dichiarazioni dei partiti di estrema destra in tutta Europa.
0: Assolutamente.
1: E potremmo dire in tutto il mondo quasi. In Germania questo anche evoca oltretutto, insomma, dei rigurgiti, passatemi il termine, non proprio bellissime a distanza di circa un secolo. Infatti l'AfD, appunto il partito di estrema destra, emerge come il partito più forte non soltanto tra i giovani ma in quasi tutte le fasce di età, perché verrebbe in mente che, non so, un neofascismo possa attrarre per esempio le generazioni più giovani che non hanno mai vissuto quelli che sono stati sia durante che post tutti questi governi, queste dittature di estrema destra, ma solo tra le persone di 70 anni e oltre prevale invece il CDU, che sarebbe il partito di destra moderato, sì, potremmo dire così. Quindi questo, insomma, è piuttosto interessante come dato, se pensiamo che non è solo un'attrattiva generazionale, ma è veramente tante fasce della popolazione che vengono sempre più attratte da questo tipo di estremismi.
0: Una delle motivazioni che è stata portata come tentativo, insomma, di spiegazione di questa situazione è la paura portata anche dalla situazione di incertezza che si sta vivendo ovunque in tutta Europa, ma direi appunto in tutto il mondo. Quindi un'elezione basata più su un timore di perdere quello che si ha piuttosto che su magari delle adesioni vere e proprie a quelle che sono la proposta, ecco, il programma dei vari partiti politici. Le chiese, come dicevamo, perché noi ovviamente riportiamo questa notizia ma la guardiamo dal punto di vista delle chiese, si dicevano già preoccupate prima del voto, si dicono ancor più preoccupate adesso. Ci sono numerose chiese legate al mondo della chiesa evangelica luterana in Germania che prendono posizione, pubblicano degli articoli, delle riflessioni sui vari siti, sulle varie pagine social. Alcune addirittura organizzano anche dei momenti di preghiera, ce ne sarà uno ad esempio nella cattedrale protestante di Magdeburgo questa sera alle 18. Anche altre chiese organizzano appunto dei momenti di incontro per cercare di discutere, di parlare di quello che sta avvenendo in Germania. Ovviamente guardano alla loro nazione situazione in particolare. Ci sono delle dichiarazioni di vari vescovi della Chiesa Luterana che cercano appunto di dare una spiegazione a quello che è avvenuto. Insomma, così come le chiese hanno preso posizione prima delle votazioni, tanto più la prendono adesso dopo il risultato raggiunto.
1: Esatto, se volete leggere degli aggiornamenti e degli approfondimenti rispetto a questo tema, vi invitiamo ad andare appunto sul sito di Riforma. Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana con un altro articolo proprio riguardante la previsione di queste elezioni, ma adesso trovate questo altro articolo dal titolo "Questo voto ci fa paura", e qua sono anche elencate appunto tutte le varie reazioni di rappresentanti di varie chiese della Germania, sia in Sassonia che non, e anche questi eventi, soprattutto anche mi verrebbe da dire che vogliono riportare l'attenzione sulla pace, sulla pace e sull'ascolto di persone che hanno oltre 90 anni, che hanno vissuto dei periodi in cui in Germania vigeva il nazismo, e che possono raccontare come sia facile partire da delle elezioni democratiche per arrivare poi a delle dittature. Può sembrarci assurdo nel 2026, ma purtroppo stiamo evidentemente vivendo queste tipi di fase. Quindi approfondiamo questo tema appunto con questo articolo "Questo voto ci fa paura" sul sito riforma.it.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. La Russia è tornata a bombardare Kiev dopo tre giorni di tregua diplomatica sulle due capitali, Kiev appunto e Mosca. Per la visita nella capitale ucraina degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nella notte Mosca ha lanciato droni e missili su Kiev. Al momento vengono segnalati due morti, almeno sette feriti, danni a due edifici residenziali e una serie di incendi alle porte della città. Gli ucraini hanno risposto colpendo con droni la città russa di Saratov. Anche in questo caso ci sarebbero vittime, lo riferiscono le autorità locali. Il viaggio nella regione degli inviati di Washington al momento non ha portato alcuna svolta, se non a un vago impegno di Mosca a riprendere le trattative dopo le elezioni della Duma e il Parlamento russo tra un paio di settimane. A nulla sarebbe servita la proposta americana di revocare le sanzioni. Fonti russe riferiscono che Putin è convinto che l'Ucraina sia sull'orlo della sconfitta militare.
3: La responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, si è detta preoccupata dalla vittoria dell'AfD nelle regionali in Sassonia-Anhalt, pur senza citare direttamente il partito dell'estrema destra tedesca. Kallas ha fatto riferimento alle posizioni filorusse di Alternative for Deutschland, che in queste ore sta cercando di assicurarsi i seggi necessari per governare la regione, dato che nonostante il suo successo sia stato schiacciato, non ha ottenuto la maggioranza assoluta a livello nazionale. Ieri il cancelliere tedesco Merz ha parlato di shock per il risultato del voto, ma ha aggiunto di non volersi dimettere.
2: 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi chiamò Benjamin Netanyahu per avvertirlo di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo scrive la testata israeliana Haaretz, secondo cui però il primo ministro non informò né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito e sostanzialmente non fece niente. Netanyahu ha risposto smentendo di aver mai sentito il presidente degli Emirati in quei giorni. L'esercito israeliano intanto continua a causare morti sia a Gaza, da cui ieri è arrivata notizia di 5 vittime, sia in Libano, dove nell'ultima giornata ne sono state denunciate 11. In entrambi i casi tra le persone uccise ci sarebbero dei bambini.
3: Nella notte una serie di attacchi degli Houthi ha ferito 73 civili nell'Arabia Saudita sud-occidentale, lo ha comunicato la coalizione guidata da Riyad, alleata del governo yemenita. Gli attacchi hanno preso di mira siti civili ed economici in diverse città saudite. I vertici militari di Riyad hanno promesso ritorsioni contro il gruppo di ribelli filo-iraniani.
2: Da ieri sera Emma Bonino è ricoverata a Roma e i problemi respiratori della storica leader radicale si sono aggravati e per questo è stata portata in ospedale. Il suo medico curante ha confermato che Bonino è cosciente, ma fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera parlano ancora di condizioni critiche. L'ex ministra ed ex commissaria europea, a 78 anni, era stata ricoverata già alla fine dello scorso anno dopo un malore. In quel caso poi era stata dimessa dopo una settimana.
3: È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del riesame sulla richiesta di scarcerazioni domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazione spontanea davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata ad un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non aver nessun movente politico e voleva solo rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali è quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Oggi solo canzoni del buon umore, perché le notizie che ci arrivano dal mondo non sono particolarmente positive.
2: È vero, don't worry, be happy, speriamo, insomma un po' di preoccupazione però c'è, la ribadiamo e riprendiamo ancora un articolo, poi passiamo ad altre notizie, sempre relativo al tema elezioni in Germania, punto di vista delle chiese, analisi che il mondo in particolare delle chiese luterane, tedesche sta facendo come riflessione dopo appunto questa dopo questo risultato che non dico fosse inatteso ma si sperava non così eclatante, in cui appunto il partito di estrema destra, l'AfD, ha ottenuto veramente un successo che è andato un po' oltre anche le aspettative. Un altro articolo che volevamo segnalarvi è quello che è stato pubblicato oggi sul sito nev.it, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, firma di Udo Gümpel, che è giornalista e autore televisivo tedesco e sovente collabora con le chiese protestanti tedesche, cura un'interessante analisi del voto, passando da che significato ha avuto, quali sono state i pesi anagrafici dell'età anagrafica dei votanti, qual è stata anche diciamo la motivazione politica che ha portato a questo risultato. Cita ad esempio il fatto che in Sassonia, e la Sassonia in particolare, che era la protagonista di queste elezioni, è forse il luogo in cui il governo attualmente in carica è più impopolare in tutta la Germania, quindi insomma c'è anche questo elemento da inserire. Comunque esatto. La riflessione è molto ampia, lasciamo a voi l'analisi di questo articolo.
1: Sì, è un'analisi comunque molto approfondita e molto interessante, sì. Anche rispetto ai flussi di votanti di quest'anno, in questo caso proprio in Sassonia, quindi vi invitiamo a leggerlo anche per farsi un'opinione su quella che può essere anche una dimensione internazionale, in questo caso in Germania. Quindi Sassonia, Anhalt, una rivolta contro Berlino e il grande equivoco degli elettori della AfD. Ma concludiamo perlomeno per il momento questo discorso per passare invece a degli eventi che sono invece vicino a noi sul nostro territorio. Ve ne voglio segnalare proprio uno che si terrà a Torino domani, martedì 8 settembre, all'interno della rassegna Mito Settembre Musica, che finalmente torna ad allietare questo settembre di buoni inizi. E ho detto buoni inizi, meno male, dicendo di nuovi inizi, lapsus positivo,
2: un lapsus ottimistico direi,
1: incredibile, e che si terrà questo concerto nel Tempio Valdese di Corso Vittorio Emanuele II, quindi in pieno centro di Torino, e si terranno appunto qua alcuni concerti. Si inizierà a

0: domani appunto alle 17, quindi pomeridiano, con Notte trasfigurata, con musiche tra gli altri di Schoenberg e Tchaikovsky, che abbiamo scoperto Tchaikovsky si scrive, è impossibile ricordarlo a memoria, quindi se cercate una password efficace scrivete Tchaikovsky perché è veramente difficile. Se volete avere maggiori informazioni sul programma e i biglietti che si possono acquistare online, basta cercare mitosettembremusica.it.
1: Esatto, dove peraltro è presente tutto il programma completo. Esatto. Noi vi citiamo quelli che magari sono un po' più vicini al mondo delle chiese, ma c'è un programma pazzesco, quindi andate davvero a vedere tutto quello che viene proposto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. A te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ci spostiamo a Sondrio, sempre con la fantasia, non è che possiamo pagare.
2: Scusate,
1: biglietti,
2: dobbiamo andare.
1: magari, ma con la fantasia si può fare tanto e quindi andiamo a Sondrio, in particolare andiamo al Centro Evangelico di Cultura di Sondrio, di cui sovente parliamo e sovente ricordiamo i numerosi appuntamenti, un centro che riprende le attività proprio in questo prossimo autunno 2026 e che tra le varie iniziative, tra i vari appuntamenti che saranno proposti, ce n'è uno dal titolo curioso, ovvero Hai da accendere. Non è una promozione del tabagismo assolutamente, ma è un po' il modo colloquiale con cui una persona si avvicina, no, a te sovente, soprattutto spesso. Persone che magari hanno delle difficoltà, delle situazioni magari un po' più border, e quindi la domanda, no, il gancio, la domanda di gancio, ed è geniale in effetti come slogan per un appuntamento, è proprio questo: hai da accendere, e poi da lì insomma può partire una chiacchierata o può partire un no, non fumo, mi dispiace, oppure iniziare magari anche un percorso di relazione. Diciamo che questo hai da accendere sintetizza ed esprime bene anche il senso di questo incontro, perché anche il titolo del pedagogista Giacomo Bandini, che insieme a Federica Greco saranno presenti alla presentazione appunto del libro, ma anche ad un incontro proprio sul tema dell'aspetto sociale, no, della vicinanza alle persone. L'appuntamento è giovedì 10 di settembre alle 16.30 al CEC in via Malta, e chi lo sa, magari sarà l'occasione anche per far partire qualcosa di nuovo proprio al centro.
2: Sì, si concentrerà questo incontro sulla educativa in ambiti complessi, quindi per esempio in istituti penitenziari giovanili, per minori, oppure con educatori territoriali, adolescenti in contesti un po' infragiliti, più delicati, ecco, quindi come non soltanto entrare a contatto di queste persone, ma poi anche sarà una riflessione sul rapporto tra pena e rieducazione, ad esempio. Questo vale anche per gli adulti, quindi l'idea che nessuno sia perso e basta semplicemente riuscire a trovare il modo per agganciare qualcuno, magari con la domanda hai da accendere.
1: Esatto. E se nel frattempo volete leggere, o se non riuscite a partecipare a questo incontro ma volete leggere questo libro, ve lo consigliamo, appunto Hai da accendere, titolo del libro di Giacomo Bandini, stato prodotto recentemente, insomma è stato pubblicato recentemente, e potrebbe essere una buona lettura insomma per le prossime settimane.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 7. La Russia torna a bombardare Kiev dopo la tregua di 3 giorni nella capitale ucraina e a Mosca per la visita degli inviati di Trump. Almeno 2 morti e 7 feriti, colpiti con droni e missili 2 palazzi residenziali. Gli ucraini rispondono colpendo la città russa di Saratov. In Germania l'estrema destra tratta per arrivare al governo della Sassonia Anhalt dopo la clamorosa vittoria di domenica. All'AfD mancano 3 seggi per la maggioranza assoluta. Il cancelliere Merz si dichiara scioccato dal risultato del voto, ma dice di non volersi dimettere. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi avvertì Netanyahu di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo dice Arez, secondo cui però il primo ministro israeliano non avvertì né l'esercito né i servizi segreti. Il capo del governo di Tel Aviv smentisce. Notte in ospedale per Emma Bonino, ricoverata ieri sera dopo un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader radicale è arrivata in ambulanza in codice rosso, il più grave, ma è cosciente. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 8 di settembre la meditazione è curata dal pastore Francesco Marfè della Chiesa Valdese di Firenze. In chiusura ascolteremo l'inno 283, Chi nella rocca del Signor. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal Salmo 32, il versetto 10. Chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Leggiamo ancora dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 22, il versetto 21. La grazia del Signore Gesù sia con tutti.
3: Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Abbiamo appena ascoltato. E la prima cosa che probabilmente viene in mente leggendo, ascoltando questo versetto del Salmo 32 è: non è vero. Semplicemente non è vero. Ho conosciuto moltissimi fratelli e sorelle che confidano nel Signore e hanno passato momenti terribili anche a lungo. E mi pare di poter dire che il mondo è pieno di empi che se la passano benissimo. E allora che vuol dire questo testo? Forse sta parlando dell'aldilà? Cioè su questa terra gli empi se la passano bene e quelli che confidano nel Signore male, ma nel regno di Dio le cose saranno al contrario, le posizioni saranno invertite, ribaltate. A dire il vero, anche questo non mi convince, non del tutto almeno. C'è sicuramente qualcosa di vero, ma l'eccessiva spiritualizzazione degli ultimi tempi ha condotto nel corso della storia ad atteggiamenti pericolosi, come la sopportazione a oltranza dell'ingiustizia nell'attesa di un futuro diverso. Un atteggiamento che, se da un lato aiuta concretamente a sopportare l'ingiustizia, dall'altro congela l'esigenza di lottare per la giustizia qui ed ora. D'altro canto, guardando con attenzione il testo, possiamo notare un'immagine che ci viene restituita dal Salmo, che è particolarmente bella, potrebbe sfuggire. Il salmista dice: chi confida nel Signore è circondato dalla grazia, circondato. Non dice necessariamente che sarà sottratto alle difficoltà, al dolore o all'incertezza. Dice che dentro tutto questo c'è qualcosa che lo avvolge, che lo circonda, appunto. E questo mi sembra importante, è bello, perché ci permette di evitare una lettura troppo schematica della prima parte del versetto. L'empio soffre, il credente no. Ma non è questo che l'esperienza biblica insegna, e neppure il Salmo 32 nel suo insieme. Il salmista conosce il tormento, il peso della colpa, il venire meno delle forze. La differenza non sta nell'assenza del dolore, ma nella possibilità di vivere sotto il segno della grazia, come è annunciato nell'Apocalisse, dove la grazia, come abbiamo ascoltato, è l'ultima parola, ma è proprio l'ultima parola della Bibbia. Dopo visioni, giudizi, catastrofi, conflitti, e poi l'annuncio della speranza, la nuova Gerusalemme, la promessa del ritorno di Cristo, tutto finisce con una benedizione: la grazia del Signore Gesù sia con tutti. L'Apocalisse è forse il libro biblico che più di ogni altro è attraversato da immagini di tenebra, violenza, paura, persecuzione, giudizio, catastrofi. Eppure la sua ultima parola non è il giudizio, non è la paura, non è la morte, non è nemmeno la fine. L'ultima parola è la grazia. Forse è proprio questo che il salmista vuole dirci, che la grazia è l'ultima parola. Non che chi confida nel Signore non soffrirà, non che sarà risparmiato dalle fatiche, dalle ingiustizie, dalle ferite della vita, ma che dentro tutto questo non sarà mai soltanto circondato dal dolore. perché c'è una grazia che lo avvolge, che lo circonda, che lo sostiene, che gli impedisce di credere che il male sia tutto ciò che esiste e che abbia l'ultima parola. Dopo tutto ciò che abbiamo attraversato, dopo le nostre paure, le nostre cadute, le nostre lotte, persino dopo la morte, la promessa di Dio rimane la stessa: la grazia del Signore Gesù sia con tutti. Non sappiamo sempre cosa ci aspetta lungo il cammino, ma possiamo confidare che qualunque cosa incontreremo, saremo comunque circondati dalla grazia. E alla fine l'ultima parola sarà ancora la grazia. Amen.

0: Popolare Network.
1: Germania, l'estrema destra tratta per arrivare al governo della Sassonia-Anhalt dopo la clamorosa vittoria di domenica. All'AfD mancano 3 seggi per la maggioranza assoluta. Il cancelliere Merz si dichiara scioccato dal risultato del voto, ma dice di non volersi dimettere. La Russia torna a bombardare Kiev dopo la tregua di 3 giorni nella capitale ucraina e a Mosca per la visita degli inviati di Trump. Almeno 2 morti e 7 feriti, colpiti con droni e missili 2 palazzi residenziali. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati avvertì Netanyahu di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo dice Haaretz, secondo cui però il primo ministro israeliano non avvertì né l'esercito né i servizi segreti. Il capo del governo di Tel Aviv smentisce. Notte in ospedale per Emma Bonino, ricoverata ieri sera dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori. La leader radicale è arrivata in ambulanza in codice rosso, il più grave, ma è cosciente. In Italia l'estate del 2026 è stata la più calda almeno dal 1950. A poche ore dalla fine di questa ondata di calore, perlomeno a nord, il CNR certifica i record della stagione che sta finendo, battuti quelli del 2023. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. In Germania il partito di estrema destra AfD tratta per arrivare al governo della Sassonia-Anhalt, la regione in cui 2 giorni fa ha stravinto le elezioni locali. Il successo non è bastato a garantirgli la maggioranza assoluta, ma il candidato alla presidenza Ulrich Siegmund potrebbe comunque riuscire a ottenere l'incarico, segnando il ritorno della destra radicale a posizioni di governo nel paese per la prima volta dai tempi del nazismo. Ieri il capo del governo tedesco, il cancelliere Friedrich Merz, si è detto scioccato e ha ammesso che il suo partito, la CDU, ha subito la peggior sconfitta da decenni, ma ha aggiunto di non volersi dimettere il servizio da Berlino.
2: Dopo il tonfo elettorale della CDU alle amministrative di domenica in Sassonia-Anhalt, a Berlino circolavano ieri con insistenza indiscrezioni sulle possibili dimissioni di Friedrich Merz. Il cancelliere cristiano-democratico viene considerato da molti osservatori politici e anche da alcuni deputati della CDU come uno dei principali responsabili della pesante sconfitta elettorale in una regione che finora veniva considerata come una delle roccaforti storiche del partito. Gli indici di popolarità del cancelliere sono ai minimi storici e a Friedrich Merz viene rinfacciato di non essere mai riuscito a conquistare i cuori della gente e nemmeno quelli della CDU. Un politico freddo, arrogante, poco carismatico che proviene dall'alta finanza e che non dispone del fiuto e dell'empatia attribuiti ad esempio ad Angela Merkel e in parte anche a Helmut Kohl. Ad appena un anno e mezzo dal suo insediamento in cancelleria, la poltrona di Friedrich Merz sembra già vacillare. Il partito è diviso fra quelli che difendono il cordone sanitario per isolare l'ultradestra dell'AfD e quelli invece che spingono a favore di un'apertura nei confronti della destra estremista. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Su chi ha votato l'AfD nelle elezioni di domenica e sui motivi della sua vittoria sentiamo Luciana Caglioti, giornalista della Radio Pubblica Tedesca.
3: Gran parte dei voti si pensa che arrivino dalla CDU e soprattutto da chi fino ad ora si era astenuto. Diciamo che l'identikit dell'elettore AfD tipo è uomo tra i 35 e i 59 anni, operaio, impiegato. C'è soprattutto la convinzione da parte degli elettori che Alternative für Deutschland, cioè l'AfD, possa risolvere i problemi quotidiani dei cittadini, dalla sicurezza al caro benzina, all'emigrazione, alla crisi in ambito sanitario. Si è votato per uno Stato federale, per un Land che non può assolutamente intervenire su temi centrali come la politica energetica o la politica estera e non può incidere, diciamo, più di tanto in materie come la sicurezza interna, la distribuzione dei flussi migratori. Quindi all'AfD e a Siegmund, una fetta, diciamo, maggioritaria dell'elettorato della Sassonia-Anhalt attribuisce delle capacità, dei poteri che in realtà l'AfD non ha e non può avere.
1: La Russia torna a bombardare Kiev dopo 3 giorni di tregua diplomatica sulla capitale ucraina e su Mosca per la visita nelle 2 città degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Questa notte l'esercito di Putin ha lanciato droni e missili su Kiev. Al momento vengono segnalati 2 morti e almeno 7 feriti, danni a 2 edifici residenziali e una serie di incendi alle porte della città. Gli ucraini da parte loro hanno colpito con dei droni la città russa di Saratov. In questo caso le autorità locali parlano di 10 persone ferite. Il viaggio nella regione degli inviati di Washington al momento non ha portato alcuna svolta, se non a un vago impegno di Mosca a riprendere le trattative. Zelensky, in un'intervista ad Axios, ha detto di avere la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump e che voglia regalargli una vittoria diplomatica prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti russe, Putin sarebbe disposto a porre fine alla guerra solo alle sue condizioni e le richieste di Mosca stanno in realtà diventando sempre più rigide. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia nei giorni scorsi mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte medaglie e onorificenze, presenti diversi ministri del governo serbo e il figlio del presidente Vučić. Sentiamo Paolo Garatti, giornalista di East Journal.
0: Con la morte di Mladic è tornata alla ribalta una domanda che i Balcani non hanno mai smesso di porsi, cioè quanto può essere lunga la vita di una guerra, quanto può andare avanti la sua eredità quando, come dici tu, la guerra è finita da 30 anni, questa volontà di rimpolpare una narrazione totalmente distorta e al servizio della classe politica, dei propri interessi, veramente avvelena la coscienza collettiva. E vedere così tanti giovani oggi presenti al funerale è stato veramente uno schiaffo, perché pensavo che ho fiducia che i giovani possano in qualche modo portare avanti la riconciliazione. Vedere così tanti giovanissimi indottrinati con la maglietta di Mladic a osannarlo, incensarlo, è stato veramente agghiacciante. Il pubblico era transgenerazionale, c'erano giovanissimi, c'erano veterani, c'erano esponenti della politica. Per queste persone credo che Mladic non sia mai stato in realtà il generale condannato per genocidio, per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, ma è sempre stato l'uomo, anzi non ha mai smesso di essere l'uomo delle uniformi, delle bandiere, delle fotografie, quindi ha continuato a rappresentare una storia totalmente diversa da quella scritta dalle sentenze. Questo tripudio di bandiere, striscioni, slogan ha confermato questo sentore.

0: ci sta raccontando il paese e ci parla in particolare dei rapporti con Iran e Stati Uniti.
1: Lo abbiamo detto molto chiaramente, le armi servono a preservare la nostra sovranità. Quando verrà garantita in altro modo, le potremo anche consegnare. Kadim al-Fartosi, con il suo turbante bianco, è categorico. Ci guarda con il sorriso, ma non lascia spazio ai dubbi. È il portavoce di Kataib Said al-Shuada, una delle principali milizie sciite irachene legate all'Iran. E ci ha risposto così quando gli abbiamo chiesto se rispetteranno l'ordine del governo di disarmare nelle prossime settimane. Inizialmente il termine è stato messo a fine settembre. Il neo primo ministro al-Zaidi è stretto, come tutto il suo paese, tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultimo periodo è andato prima da Trump alla Casa Bianca e poi ha partecipato ai funerali della guida suprema iraniana, Khamenei, nel loro passaggio iracheno. L'ordine alle milizie di consegnare le armi è stato chiesto dagli americani, che stanno cercando di ridurre l'influenza di Teheran nella regione. In questi mesi le milizie irachene hanno colpito interessi americani dentro e fuori l'Iraq e sono state più volte oggetto di bombardamenti da parte degli Stati Uniti. Facciamo notare a Kadim al-Fartosi che piena sovranità dovrebbe voler dire nessuna interferenza, nemmeno iraniana. Annuisce, certo, condivido, ma fate attenzione, l'Iran è cosa diversa. Usa canali diplomatici e risponde ai nostri bisogni. Ci sono legami storici, geografici, religiosi. Gli iraniani, ci dice, hanno anche dato il sangue per noi. Il sorriso di Kadim al-Fartosi rimane, così come le armi delle milizie filo-iraniane. Legna allo studio.
0: Da ieri sera Emma Bonino è ricoverata a Roma. I problemi respiratori della storica leader radicale si sono aggravati e per questo è stata portata in ospedale. Il suo medico curante ha confermato che Bonino è cosciente, ma fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera parlano ancora di condizioni critiche. L'ex ministra ed ex commissaria europea ha 78 anni, era stata ricoverata già alla fine del 2025 dopo un malore, in quel caso poi era stata dimessa dopo una settimana. È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del Tribunale del Riesame sulla richiesta di scarcerazione e di arresti domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Sigfrido Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata a un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non aver nessun movente politico e che voleva rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali sarebbe quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove. Sentiamo Mario Di Vito, che sta seguendo l'inchiesta per Il Manifesto.
2: Lavitola spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come Lavitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia comunque allo stato attuale delle cose è pacifico che Ranucci non sapesse nulla dei piani di Lavitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM, l'ordinanza si parla proprio di un Ranucci manipolato da Lavitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
0: È in corso da ieri sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie indetto dai sindacati di base CUB e SGB. La protesta interessa il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, ma per esempio anche Italo e Trenord. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Diversi motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto nazionale. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione, denunciano i sindacati. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni, oltre a una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro. L'ondata di calore che sta colpendo l'Italia si avvicina alla conclusione, con un calo delle temperature atteso da domani a partire dal nord. Nel complesso però questa estate è stata la più calda nel nostro paese almeno dal 1950. Sentiamo Lorenzo Arcidiaco, ricercatore dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR.
3: Nel 2026 abbiamo registrato una temperatura media su tutto il territorio nazionale superiore, ben superiore a quella registrata nel 2003, che fino adesso era considerata praticamente l'estate più calda in assoluto. A

0: abbiamo avuto i due mesi, si può dire, cardine dell'estate, cioè luglio-agosto, più caldi in assoluto, cioè tra tutti i luglio registrati dal 1950 abbiamo avuto il luglio più caldo, e la stessa cosa vale per mesi di agosto. Gli ultimi 5 anni abbiamo assistito a un'accelerazione ancora più intensa di un aumento delle temperature. Cosa che a mio avviso è ancora più preoccupante è che sono sempre più interessate le aree montane. Per esempio l'arco alpino negli ultimi 5 anni è l'area che ha risentito di più.
1: La Mostra del Cinema di Venezia, ieri il terzo film italiano in concorso con Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi e Adriano Giannini, l'inviata Barbara Sorrentini.
2: Paolo Strippoli, il terzo regista italiano in concorso, è anche il più giovane. La sua presenza rappresenta il ritorno del cinema di genere. L'Estranea è un thriller psicologico, qui alla Mostra un anno dopo La Valle dei Sorrisi. Girato a Bari, in una villa borghese con una famiglia ricca e invidiata da tutti, questi sono i presupposti per una storia piena di colpi di scena, drammatici all'interno di un nucleo familiare tradizionale, con Jasmine Trinca e Adriano Giannini. Rapporti distrutti, quasi senza speranza, e in una spirale di perdita del controllo innescate dalla presenza di una figura apparentemente paranormale, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, che potrebbe sfociare nello psichiatrico. E poi c'è Look Back di Rokazu Koreeda, che ancora una volta, con tenerezza e delicatezza, racconta di due ragazzine delle medie, disegnatrici di manga, legate dal sogno di realizzarsi in questo campo, superando le difficoltà che due giovani donne trovano sul loro percorso.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Omar Caniello. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: L'idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è martedì 8 settembre 2026 e parleremo di cosa sta succedendo in Germania dopo il voto in Sassonia-Anhalt. Vedremo meglio il voto e come ne parlano, in particolar modo le prime pagine italiane che sono state molto colpite da questa vittoria dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt, e poi invece ci sposteremo sulla politica nazionale, in particolare sul campo largo. Parleremo di Conte, di Schlein, e invece per la nostra parte internazionale ci sposteremo a Belgrado, dove si sono tenuti i funerali in pompa magna di Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, criminale di guerra, eppure è stato celebrato. E poi parliamo di Ucraina, dazi canadesi, Asia occidentale, di un ponte tra Russia e Corea del Nord, insomma le solite cose. Però iniziamo come vi dicevo, da quelle che sono le reazioni sulle prime pagine di oggi a queste elezioni tenutesi domenica. Ieri già ne abbiamo parlato in abbondanza dedicando tantissimo spazio, ma oggi di nuovo le prime pagine nazionali dedicano un grande spazio alla Germania. Molti partono dalle dichiarazioni di Merz per poi fare ragionamenti più ampi, e la grande attenzione che i media italiani stanno dedicando alla faccenda conferma che questa elezione era cruciale, in quanto dà il via ad un periodo elettorale intenso per l'Europa, e non che in molti paesi vedrà un partito di estrema destra ambire al potere. Il nostro paese peraltro non fa eccezione, avendo in casa Vannacci. Quindi torniamo sulle prime pagine e partiamo dal Corriere della Sera, che questa mattina scrive: Merz, voto shock, non lascio. Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi. Il Cremlino esulta, vittoria storica. Ovviamente il Cremlino esulta, dato che AfD è un partito filorusso. E poi il cancelliere tedesco: CDU scossa, ci saranno conseguenze, l'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. Questo il titolo del Corriere di questa mattina, ma sul Corriere della Sera di oggi si analizza il voto nelle pagine interne. Se andiamo verso appunto all'interno del quotidiano, vediamo quella che è proprio l'analisi del voto da parte del Corriere della Sera. Uomo, 45 anni, poco istruito, l'identikit di chi sceglie AfD. L'ultradestra spopola tra i lavoratori manuali e tra chi non è laureato, va benissimo tra gli under 25, dove sale anche la Linke, e supera il 52% nella fascia tra i 35 e i 59 anni. La CDU regge solo tra gli over 70. E andiamo a vedere quindi questa analisi del voto, particolarmente interessante quella che divide i votanti per età. Infatti si legge sul Corriere della Sera: guardando invece alle percentuali di voto in base al genere, si vede come la metà degli uomini scelga l'AfD, mentre meno il 39% soltanto delle donne scelga la CDU. Ma dati estremamente interessanti arrivano dalla scomposizione del voto in base all'età. Tra i giovani con meno di 25 anni l'AfD si attesta al 42%, mentre la CDU, il partito che dal 2002 guidava il governo della Sassonia-Anhalt, si ferma al 5%. Buon risultato invece per la Linke, che convince il 17% degli under 25, ma è dalle fasce di mezza età che la formazione di estrema destra attinge il numero maggiore di preferenze tra i 35 e i 59 anni, supera il 52%, mentre il risultato peggiore dell'AfD è tra gli over 70, dove pareggia con la CDU al 31%. Un altro dato che emerge con evidenza è il gradimento per i verdi tra i più giovani, con un picco del 16% nella fascia 25-34. Insomma, un dato che capovolge quelli che sono i dati a cui siamo abituati a pensare noi, quindi una popolazione più anziana che vota più a destra e la popolazione più giovane che invece vota progressista. Ecco, a quanto pare in Germania questo non è, e lo vediamo dai dati del Corriere della Sera. Se vi interessa vedere i grafici per chi ci guarda in video, se no pagina 5 del Corriere di oggi. Ci spostiamo quindi sulla stampa, che anche sulla stampa si parla della vicenda. Ovviamente nella prima pagina di oggi si fa riferimento alle elezioni di domenica in Sassonia-Anhalt, e si scrive: rischio Germania per l'Europa. Trema il governo Merz, voto shock ma non mi arrendo, traballano gli equilibri a Bruxelles, PPE sotto accusa e l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale e sale il debito pubblico. Le scosse del terremoto politico nel Land della Sassonia-Anhalt si riverberano sul resto della Germania Germania e dell'Europa. Il cancelliere Merz, il cui partito CDU è uscito umiliato dalle urne, è sotto accusa per non aver saputo scongiurare la vittoria dell'estrema destra di AfD. E a livello europeo si fa difficile la posizione del PPE, intanto il partito AfD si prepara a nuove prove elettorali. In Francia non è più considerata impossibile la vittoria di Marine Le Pen l'anno prossimo. Quella in Francia, lo abbiamo già detto, è un'elezione particolarmente delicata, un paese europeo fondamentale che potrebbe in cui potrebbe vincere il Rassemblement National, il partito di Marine Le Pen e Jordan Bardella. Questo appunto, come vi dicevo, rischio Germania per l'Europa, questo è il titolo della Stampa. Invece Repubblica questa mattina titola: trionfo AfD, assedio a Merz dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede elezioni anticipate. Alice Weidel, leader di AfD: la Germania è uno stato fallito, il cancelliere non mi dimetto ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione, il Cremlino esulta, giorno storico. E c'è l'editoriale su Repubblica di Luigi Manconi: migranti e sicurezza, la lezione tedesca, dopo l'infausta lezione tedesca, scrive Manconi, la sinistra e chiunque si voglia progressista devono guardarsi bene dal pensare che l'unica via di scampo consista nel limitare la destra, se non addirittura di far meglio di loro. Si sente circolare anche questa sul piano delle politiche di esclusione e discriminazione. È fatale che questa tentazione si manifesti, in primo luogo perché all'idea paranoide dei reazionari che trattano la questione delle migrazioni come essenzialmente problema di ordine pubblico, i democratici hanno troppo spesso contrapposto una concezione solo filantropica e umanitarista. Questa è la grande critica che vediamo in queste ore fatta alla sinistra, la leggevamo anche negli scorsi giorni, in realtà prima delle elezioni in Sassonia-Anhalt, su quotidiani invece più conservatori, quindi di essere la sinistra viene accusata di essere troppo, appunto, lo dice bene Luigi Manconi, filantropica e umanitarista, troppo legata ai diritti, alle battaglie ideologiche e poco ancorata alla realtà. Su Repubblica tra l'altro c'è anche un'intervista a Romano Prodi dal titolo: un evento di portata colossale, Europa in pericolo. Anche Prodi si esprime in merito a queste elezioni in Sassonia. Proseguiamo sulle prime pagine nazionali, però andiamo su Avvenire. Vediamo il titolo di apertura: lo shock tedesco, l'affermazione di AfD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano l'UE. In Italia maggioranza in ordine sparso, Salvini esulta, Meloni cauta, Conte colpa del riarmo. La formazione estremista sfiora il 44% in Sassonia-Anhalt e cerca un alleato per governare il Land, alleato tra l'altro, questo lo aggiungo io, che potrebbe trovare in questo partito populista BSW avrebbe superato la soglia di sbarramento, però bisogna vedere, perché come dicevamo la minaccia di Ulrich Siegmund, che è il leader in Sassonia-Anhalt dell'AfD, è quella di andare ad altre elezioni per cercare di prendersi questa volta tutto. Ha minacciato dicendo: questa volta prenderemo il 55%. In ogni caso, si legge su Avvenire, il 43,8% raggiunto in Sassonia-Anhalt non basta al partito per varare l'esecutivo. Siegmund apre, pronti a collaborare con chi vorrà e tratta con l'estrema sinistra. Il cancelliere Merz ha riconosciuto la batosta, la più pesante da decenni, ma è determinato a restare. Non lascio, la leader della formazione ultra Alice Weidel attacca, la sconfitto è ormai un peso per il paese. E ci spostiamo sulle altre pagine nazionali, andiamo ad esempio sul Fatto Quotidiano, dove leggiamo: ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, dopo Merz l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati. Questo il Fatto Quotidiano oggi, facendo riferimento, come dicevamo già anche ieri, alle prossime elezioni in Europa, quindi quelle italiane, Sanchez in Spagna e Macron in Francia. Perché anche Meloni trema? Perché nonostante sia comunque di una formazione di centrodestra, trema ovviamente per il pericolo Vannacci, questa è la tesi del Fatto Quotidiano. Invece il Messaggero questa mattina: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz vado avanti. Anche qui titolo come come gli altri che abbiamo visto nelle aperture. Invece un titolo che si differenzia decisamente, come sempre succede, quello del Manifesto, che questa mattina scrive: zona di interesse, facendo riferimento al film sul campo di concentramento di Auschwitz. AfD ha un seggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt, la sovranista rossa Wagenknecht offre il suo appoggio, ma il trionfatore Sigmund non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto, come dicevamo anche prima. Merz, risultato devastante, ma conferma la sua linea, l'affermazione dei neonazisti della porta accanto, gela Bruxelles, ed esalta le destre con qualche imbarazzo. E quali sono gli imbarazzi a cui fa riferimento il manifesto? Beh, quelli che raccontavamo anche ieri, di Giorgia Meloni che non si esprime in merito. Insomma, l'unica cosa che è uscita dalla bocca della Premier è stato il silenzio, mentre invece Tajani ha parlato di un fatto allarmante, e Salvini invece ha esultato insieme a Vannacci. Questa la destra. Per quanto nelle reazioni alla vittoria di AfD, invece andiamo sul Domani. Il Domani scrive: Merz sotto shock, vado avanti, Fratelli d'Italia si intesta alle battaglie di AfD. Dopo la sconfitta storica in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco sotto accusa, non cambio linea. In UE la strategia ambigua della destra moderata è fallita. E poi Procaccini, un virgolettato sul Domani: AfD, su alcuni temi c'è sintonia. Il Cremlino e Musk plaudono all'exploit. In Italia la sinistra teme un boom di Vannacci. Questo è il catenaccio su Il Domani. E proseguiamo, andiamo sui giornali più conservatori. Ad esempio ripartiamo con Il Giornale: fenomeno AfD, segreti, nome e idee dietro il boom degli antisistema, il leader ora il governo. E poi c'è l'editoriale del direttore del Il Giornale, Tommaso Cerno: il senso di Ursula per la neve. Ieri sui giornali si sprecavano titoli sull'onda nera che travolge la Germania, scrive Tommaso Cerno, la solita solfa stantia di chi per capire il presente usa ancora il radar della guerra fredda, accusa Cerno. Per parlare di ultradestra per l'AfD non è solo pigrizia, è una scemenza, scrive addirittura. Il suo boom elettorale è la fotografia di un paese che non si riconosce più. L'AfD non è il club per nostalgici, ma il collettore di un incazzatissimo mosaico sociale. Questo dice Tommaso Cerno, anche se effettivamente consiglierei al direttore del Giornale di guardarsi qualche intervista degli esponenti di AfD, di sentire cosa dicono riguardo al nazismo e magari rivalutare la sua opinione in merito. Proseguiamo sui giornali conservatori, andiamo ad esempio su Libero: il vaffa agli eurocomunisti, questo è il titolo d'apertura. Mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare, questo anche il catenaccio su Libero. In ogni caso, 8 e 13 e 15 secondi, noi adesso ci fermiamo per un attimo, facciamo un passaggio musicale e torniamo tra 3-4 minuti, a tra poco.
7: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8:17:05, torniamo quindi con la nostra rassegna stampa nazionale e io colgo l'occasione per ricordarvi che potete scriverci al 328-8757-845 oppure contattarci su Instagram dove ci trovate con RBE Radio TV per darci i vostri feedback, consigli o anche consegnarci vostre domande, e lo stesso potete fare in live su YouTube, dato che c'è una chat live in cui alcuni di voi già scrivono e già interagiamo spesso, però io vi ricordo, rinnovo questo invito. In ogni caso, dicevamo, alle 8:17 torniamo alla nostra rassegna stampa nazionale e ci spostiamo sulla politica nazionale, da quella internazionale che comunque in questi giorni sta dominando le prime pagine dei giornali, e partiamo da quella nazionale utilizzando la prima pagina della stampa, in cui leggiamo: Conte a caccia dei devoti Dem, primarie o i miei mi sputano. Il leader del Movimento 5 Stelle alle feste PD, ma se vince Schlein la sosteniamo. Insomma, nel Niccolò Carratelli per la stampa ha seguito Giuseppe Conte nel suo viaggio attraverso le feste dell'Unità italiane, e oggi sulla stampa a pagina 9 si fa un attimo un riassunto di quello che è stato questo viaggio di Conte attraverso l'Italia. In particolar modo si riporta, Niccolò Carratelli riporta da Pesaro, e leggiamo, questa è l'attacco all'articolo: Giuseppe Conte assaggia tutto, gradisce la pasticciata, uno stracotto di manzo, tipico piatto della cucina pesarese, e poi chiede un bis di cannelloni. Questo è il vero motivo per cui partecipo volentieri alle feste dell'Unità, mica per fare campagna per le primarie, scherza il presidente del Movimento 5 Stelle. E si approfondiscono un po' di punti sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte durante queste feste dell'Unità, e leggiamo: lui è venuto a fare la parte dell'alleato modello, come già le feste di Genova e Bologna, come farà anche sabato sera la festa nazionale di Reggio Emilia. Centinaia di persone accorse ad ascoltarlo, strette di mano, richieste di foto, la fila per farsi firmare una copia del suo libro. Sono al servizio del progetto progressista, a prescindere da chi vincerà le primarie, assicura Conte. Se sarà Schlein la sosterremo, non farlo sarebbe di una vigliaccheria inconcepibile. In tutti i suoi ragionamenti, la consultazione degli elettori ai gazebo per scegliere il candidato premier viene data per scontata. Per me non ci sono alternative, ha spiegato Giuseppe Conte. Se accettassi di individuare il leader in un altro modo, i miei mi sputerebbero. Si guarda intorno, a tavola ci sono anche il deputato Giorgio Fede, coordinatore del Movimento 5 Stelle nelle Marche, poi la consigliera regionale Marta Ruggeri e altri esponenti locali del Movimento. Per noi è la prima volta in una coalizione alle politiche, dobbiamo far sentire coinvolta la nostra base, avverte Conte. Dite che se perdessi le primarie molte dei nostri poi non andrebbero a votare alle elezioni, ma vi garantisco che se mi facessi la parte per far correre Schlein o un eventuale altro candidato sarebbe peggio. E questo le dichiarazioni di Giuseppe Conte alla stampa. Poi ci sono altri virgolettati, dei richiami dell'articolo: entro il mese di ottobre possiamo scrivere il programma del futuro governo progressista, il movimento di Onorato ha capacità espansiva al contrario di Renzi, può farci recuperare parte degli astenuti. Infatti Renzi è un altro punto per quanto riguarda la coalizione. Sempre Niccolò Carratelli racconta che un anziano dei modi spicci si avvicina a Conte e gli dice: Renzi non ce lo vogliono la coalizione, quello ti frega la prima occasione. E Conte dice: a me lo dice. Poi abbozza una risposta diplomatica: da parte mia nessun veto personale, ma c'è un tema di affidabilità sugli alleati e di coerenza sul programma. E poi ha aggiunto: per me Renzi ci fa perdere voti, per renderlo in coalizione è un errore, sottolinea, ma tanto Elli ha deciso fin dall'inizio di tenerlo dentro e dovremo farci i conti. Questo Giuseppe Conte a Niccolò Carratelli sulla stampa. Ma mentre parliamo di politica italiana, io vi devo dare un aggiornamento, perché Emma Bonino è stata ricoverata a Roma d'urgenza, storica leader radicale, ministra, figura di spicco del movimento femminista italiano e adesso ai vertici di Più Europa, sarebbe stata ricoverata a causa di un aggravamento dei suoi problemi di insufficienza respiratoria. E sempre per insomma, una battuta un po' infelice questa, però passatemela, per la serie Politici in ospedale, Alessandro Di Battista si attende di capire come la attivista risponderà all'operazione chirurgica a Cuba, dato che al momento si trova lì, e la valutazione potrebbe avere tempi non immediati, leggo da un'ANSA. Saltato il viaggio che l'avrebbe dovuto riportare in aereo ambulanza da La Habana a Roma, il rientro è tutto da riprogrammare, potrebbero volerci giorni o settimane. Questo leggiamo dall'ANSA. 8:22, noi ci fermiamo ancora per 3-4 minuti e poi torniamo e concludiamo la nostra rassegna stampa nazionale. Parleremo di nuovo di Eli Schlein e Giuseppe Conte, magari in modo un po' più approfondito, e poi parleremo di scuole, perché c'è molto da dire. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: 8:24 e 44 secondi. Torniamo sulla nostra rassegna stampa nazionale e ripartiamo sempre dal campo largo, e lo facciamo attraverso un articolo che leggiamo sull'Espresso. Elly, Giuseppe e il dilemma del diavolo. Questo titola l'Espresso: il problema del campo largo non è più capire se riuscirà a mettersi d'accordo, è capire su che cosa dovrebbe mettersi d'accordo prima, sul programma o sul candidato premier, perché da qualunque parte si cominci si finisce davanti allo stesso ostacolo. Questo leggiamo dall'Espresso. Insomma, abbiamo seguito negli scorsi mesi il dibattito all'interno del campo largo se scegliere prima il programma oppure il candidato premier. Giuseppe Conte, per fare prima le primarie e poi il candidato, sceglierà il programma insieme ovviamente al resto della coalizione, ma avendo un peso differente rispetto a scegliere il programma prima dell'eleggere un candidato premier. E leggiamo sempre dall'Espresso: il peccato originale è stato costruire la coalizione rinviando dopo ogni scelta fondamentale. Le differenze infatti non riguardano questioni marginali. Conte ha assunto da tempo una posizione nettamente contraria all'invio di nuove armi all'Ucraina e al riarmo, mentre nel PD esiste un'area consistente che considera un sostegno militare a Kiev e il rafforzamento della difesa nazionale scelte irrinunciabili. Non sono divergenze che si possono nascondere dentro un programma di 50 pagine, scrive l'Espresso, e questo l'abbiamo visto di nuovo negli scorsi mesi. In ogni caso, dicevamo, sempre dall'Espresso si parlava nel titolo, lo abbiamo accennato, di questo dilemma del diavolo, l'alternativa del diavolo. Cos'è allora? Frederick Forsyth definì l'alternativa del diavolo trovarsi a scegliere tra due opzioni che portano entrambe a una catastrofe. Michele Serra l'ho spiegato con due obiezioni difficili da girare, ci dice l'Espresso. La prima riguarda quanti sostengono che un programma comune sia impossibile, viste le distanze tra i partiti della coalizione. Se è così, perché mai gli elettori dovrebbero affidare il governo a una coalizione che sa già di non poter governare insieme? E la seconda riguarda la soluzione opposta. Prima facciamo le primarie, scegliamo il leader e poi sarà lui con il peso della vittoria a scrivere il programma, ma anche questa strada conduce a un precipizio, perché una competizione tra Giuseppe Conte e Elly Schlein può stabilire chi ha preso un voto in più, non garantire che gli sconfitti accettino le idee del vincitore. I due maggiori leader del campo largo rischiano di trovarsi di fronte a quella che Frederick Forsyth appunto definì l'alternativa del diavolo. Quindi questa trovarsi a scegliere tra due opzioni che portano entrambe verso la disfatta. La soluzione più razionale, ci dice l'Espresso, sarebbe quella che Elly indica in una sua intervista sempre all'Espresso, ovvero concordare un programma prima delle primarie. I candidati dovrebbero poi sottoscriverlo, impegnandosi entrambi a rispettarlo, ma proprio qui cominciano i guai, perché scrivere quel programma significa sciogliere i nodi che finora sono sempre stati rinviati a domani, prima tra tutti l'Ucraina. E sinceramente posso dire che un governo che non è capace di prendere una decisione netta, forse a questo punto è meglio che il campo largo non governi. Continua però l'Espresso: scrivere quel programma significa appunto sciogliere nodi che fino ad oggi sono stati ignorati. Conte in realtà la sua strategia ce l'ha, vuole le primarie perché si azzerano i rapporti di forza tra i partiti e trasformano la scelta di una sfida personale, esattamente il terreno sul quale lui ritiene di avere maggiore possibilità, non avendo quasi nulla da perdere. Se ottiene le primarie ha già vinto la prima battaglia, se le vince diventa candidato premier pur guidando il secondo partito della coalizione, e se le perde invece resta padrone del movimento. Se infine il campo largo salta sull'Ucraina, sul riarmo, rivendicherà di non aver tradito le proprie idee. Mentre quella che rischia di più, ci fa sapere l'Espresso, in realtà è proprio Elly Schlein, perché guida il maggiore partito dell'opposizione e quindi spetta innanzitutto a lei ricostruire un'alternativa credibile, e poi ha avuto anche una risorsa che raramente i suoi predecessori hanno avuto, ovvero il tempo. Questo governo è il più longevo di sempre, vuol dire che Meloni è la premier più longeva di sempre, ma anche che i suoi ministri sono i più longevi di sempre, e di conseguenza anche Elly Schlein è all'opposizione per un tempo eterno rispetto alle opposizioni passate. La sua permanenza alla guida guida del PD e ormai da record, anni nei quali avrebbe potuto definire le alleanze, fissarne i confini, continua l'Espresso, stabilire le condizioni programmatiche e indicare il metodo per scegliere il candidato premier. Se il PD arriverà alle elezioni senza aver risolto nessuna di queste questioni, quel record cambierà significato, dimostrerà che si può restare molto a lungo alla guida di un partito senza riuscire a dargli ciò di cui aveva bisogno, una strategia per vincere. Sentenzia così l'Espresso alla fine del suo articolo. Dicevamo che avremmo parlato di scuola ed effettivamente lo facciamo attraverso un articolo del Post, dove leggiamo: la soluzione del governo per il caldo nelle scuole non è una soluzione. 20 milioni di euro messi a disposizione con poco preavviso e da assegnare con il contestato sistema del click day. Infatti il governo, ci informa il Post, ha messo a disposizione 20 milioni di euro per provare ad attenuare il caldo negli edifici scolastici, problema soprattutto quest'anno molto molto attuale. Sono soldi destinati a tutte le scuole italiane, che però hanno tempo solo fino a venerdì per ottenerne una parte, con il solito e assai problematico meccanismo del click day. Andranno cioè a chi sarà più veloce a fare richiesta. La cifra è ampiamente insufficiente, considerando che le scuole sono quasi 8.000 e molti dirigenti scolastici si sono lamentati del fatto che la misura è stata adottata con approssimazione e fretta, lasciando molte cose poco chiare. 8:30:42, noi adesso ci fermiamo per una decina di minuti, ma mi raccomando, potete tornare dopo, perché prosegue la nostra rassegna stampa, prosegue con la rassegna stampa internazionale, dove parleremo di funerali di Ratko Mladic, di Ucraina, dazi canadesi e insomma molto altro. E allora noi ci salutiamo, 10 minuti e torniamo tra poco.
1: Polare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8:30. Diversi incendi sono in corso a Kiev dopo gli attacchi russi lanciati nella notte. 2 le vittime al momento, 10 i feriti. I missili di Mosca hanno colpito 2 palazzi residenziali e una scuola. Gli ucraini hanno risposto colpendo una raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. Nell'attacco sono state ferite 10 di persone, fra cui 3 bambini, hanno riferito le autorità locali. Gli attacchi sono ripresi dopo 3 giorni di tregua sulle capitali per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, una missione diplomatica che al momento non ha portato alcuna svolta per arrivare a un accordo di pace.
3: 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi chiamò Benjamin Netanyahu per avvertirlo di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo scrive la testata israeliana Haaretz, secondo cui però il primo ministro non informò né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito e sostanzialmente non fece niente. Netanyahu ha risposto smentendo di aver mai sentito il presidente degli Emirati in quei giorni.
2: In Germania l'AfD tratta per il governo della Sassonia-Anhalt, la regione in cui 2 giorni fa ha stravinto le elezioni. Il successo non è bastato a garantire al partito la maggioranza assoluta, ma il candidato alla presidenza, Ulrich Siegmund, potrebbe comunque riuscire a ottenere l'incarico, segnando il ritorno dell'estrema destra a posizioni di potere nel paese per la prima volta dai tempi del nazismo. Ieri il capo del governo nazionale, il cancelliere Friedrich Merz, si è detto scioccato e ha ammesso che il suo partito, la CDU, ha subito la peggior sconfitta da decenni, ma ha aggiunto di non volersi dimettere.
3: L'avvertenza ex Ilva. Oggi a Palazzo Chigi è previsto un incontro tra governo, sindacati, enti locali e associazioni datoriali sul futuro delle acciaierie. Non vogliamo aggiornamenti, ma che vengano fermati i licenziamenti, hanno detto CGIL, CISL e UIL ieri alla vigilia dell'incontro. Nei giorni scorsi sono stati annunciati 2.500 licenziamenti nelle aziende dell'indotto. Domani invece attesa l'udienza della Corte d'Appello di Milano, che valuterà l'istanza di sospensione presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva contro lo stop dell'area a caldo prevista ad ottobre.
2: È in corso da ieri sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati di base CUB SGB nelle ferrovie. Saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non coinvolge il trasporto pubblico locale, ma coinvolge per esempio in Lombardia Trenord, oltre a livello nazionale Ferrovie dello Stato e Italo. Diversi motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto nazionale. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione, denunciano i sindacati. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento delle aggressioni, oltre a una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro.
3: È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del riesame sulla richiesta di scarcerazioni domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata ad un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non aver nessun movente politico e che voleva solo rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo di suoi legali è quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
4: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Infine, sempre per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia, è attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
8: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
0: 8, 37 e 12 secondi, torniamo quindi con la nostra rassegna stampa internazionale e, come vi dicevo, partiamo dai Balcani perché migliaia di persone si sono radunate a Belgrado per un funerale ieri, sono lì per ricordare il morto, alcuni lo chiamano eroe, altri macellaio, ma il morto è Ratko Mladic, conosciuto da tutti come il macellaio della Bosnia. Mladic è morto all'età di 84 anni mentre scontava una condanna all'ergastolo nel carcere delle Nazioni Unite all'Aia nei Paesi Bassi. Era stato riconosciuto colpevole di genocidio da un tribunale delle Nazioni Unite per crimini di guerra per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95, in cui furono uccisi circa 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci. L'episodio è stato descritto come la peggiore atrocità commessa in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Scusatemi. E nonostante la Serbia sia candidata a entrare nell'Unione Europea, l'Unione Europea in un comunicato ha affermato: qualsiasi esaltazione dei criminali di guerra, negazione del genocidio e revisionismo contraddicono i valori europei più fondamentali e non hanno posto né nell'UE né nei paesi candidati all'adesione. Questo il comunicato dell'Unione Europea, che però, se permettete, dopo il silenzio dell'Unione su diversi altri temi, non è più credibile, insomma, un avvertimento del genere fatto dall'Europa. In ogni caso, proseguiamo, vediamo anche, parliamo meglio anche con un articolo della BBC di questo funerale, perché leggiamo dalla BBC che sin dalle prime ore del giorno lunghe code si sono formate fuori dalla piccola chiesa di San Luca dove si è tenuto il funerale. E mentre la gente aspettava di entrare per rendere omaggio alla bara, molti tra la folla erano veterani dell'esercito e alcuni uomini erano avvolti in bandiere su cui era stampata la foto di Ratko Mladic, che è appunto il macellaio di Srebrenica La folla è arrivata diverse ore prima dell'inizio del funerale per accendere candele fuori dalla chiesa, accompagnata da un coro che cantava dagli altoparlanti sotto il sole. E insomma c'è stata una vera e propria processione per quanto riguarda questo funerale. All'interno della chiesa la bara di Mladic era sorvegliata da diversi uomini, per lo più veterani di guerra, mentre sua moglie, suo figlio e i suoi nipoti erano all'interno a ricevere le condoglianze, a testimonia della venerazione riservata all'ex generale. La sua bara poi era stata anche riportata in Serbia la settimana scorsa a bordo di un aereo governativo e trasportata dall'aereo da 6 soldati avvolta in bandiere della Serbia. Sono stati organizzati anche servizi di autobus gratuiti dalla Bosnia e dalla maggior parte delle città serbe per chiunque volesse rendere omaggio. E domenica sera i tifosi della squadra di calcio serba, addirittura la Stella Rossa di Belgrado, hanno svelato un cartellone dedicato a Mladic prima della vittoria nel derby contro il Partizan di Belgrado. Tutti segnali preoccupanti. BBC però poi riporta anche le parole di una donna di Sarajevo, anche il controcanto, Zdravda Gvočar, il cui figlio di 9 anni fu ucciso dalle forze guidate da Mladic durante l'assedio della città. Ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters che era davvero orribile che il funerale si tenesse a Belgrado. Meriterebbe di essere cancellato completamente dalla memoria, dovrebbe essere ricordato solo come il macellaio, non come un eroe. E tra l'altro ci sono anche tutta una serie di titoli dei giornali serbi che adesso guardiamo. Ad esempio andiamo sull'Informer.

con la sua morte il generale ha unito il popolo serbo per la seconda volta, la prima, come ha precisato, quando andò a difenderlo, e la seconda nel suo ultimo saluto. Queste le parole del figlio di Ratko Mladic. Al funerale erano presenti anche esponenti del governo serbo, invece vediamo Danas, quotidiano solitamente sulle posizioni progressiste e molto, molto poco netto, però applausi per la bara, magliette nere e bandiere sventolate, migliaia di persone al funerale di Ratko Mladic, e si limita a riportare la vicenda. Però almeno qua Mladic viene definito un criminale di guerra. Si parla, c'è tutta una genealogia di questo funerale dai reporter che erano presenti. Il titolo della copertina di oggi, sempre per parlare di Ratko Mladic, se andate su YouTube il titolo della copertina di oggi è "Ha vinto lui", e ricalca le parole di Christian Elia, giornalista esperto di Balcani, che io e Francesco Piperis abbiamo intervistato la settimana scorsa. Io vi consiglio di recuperare innanzitutto il video su YouTube, ma sintetizzando molto quello che ci ha detto Elia, possiamo dire che se la Serbia oggi può permettersi di ricordare così un genocida è soltanto a causa del clima di impunità, queste parole di Elia, che l'Europa ha contribuito a far proliferare con il suo colpevole silenzio sul genocidio di Gaza. Non posso che non dirmi d'accordo su questa lettura. Insomma, in Serbia oggi i titoli che vediamo sono preoccupanti, ricordare in questo modo un genocida, però poi se ci guardiamo in casa ci accorgiamo che noi non abbiamo fatto di meglio col genocidio a Gaza. Però quindi adesso rimaniamo sui Balcani, dato che stiamo parlando di Balcani, andiamo in Albania, dove la rivoluzione dei fenicotteri, così è stata chiamata, ha raggiunto e superato i 100 giorni consecutivi. Non so se vi ricordate di che cosa sto parlando, però è questa rivolta popolare nata in Albania, nata da una serie di contestazioni che ricordavamo anche ieri, tra l'altro legate a Jared Kushner, genero di Donald Trump, perché i coniugi Ivanka Trump e Jared Kushner hanno dato inizio alle proteste volendo edificare sull'isola di Sazan, che è una riserva naturale albanese, e volevano edificarci sopra un resort di lusso. Sull'isola transitano in alcuni periodi dell'anno i fenicotteri, che sono diventati un po' il simbolo di questa rivolta, partita quindi contro la svendita del governo albanese dell'Albania, ma che poi si è trasformata in una critica feroce al governo albanese stesso, il governo di Edi Rama, primo ministro albanese. E leggiamo da Pressenza, un'agenzia stampa internazionale, che dopo un agosto in cui il movimento dei fenicotteri si è mostrato capace di resistere al caldo, alle vacanze e al silenzio di una parte dei media, e qui faccio un piccolo cappello perché effettivamente questa rivolta ha superato i 100 giorni consecutivi, ma non prende assolutamente le prime pagine dei giornali, nonostante l'Albania sia a due passi. Quindi i giornali italiani di sicuro non ne stanno parlando, e anche la stampa internazionale accenna veramente veramente poco alla vicenda. Quindi continuiamo a leggere da Pressenza. A settembre si apre invece in modo diverso, con le porte dei commissariati, le immagini dei manifestanti trascinati e 14 persone private della libertà. La sera del primo settembre, la 94esima giornata consecutiva della rivoluzione dei fenicotteri, si è conclusa con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Almeno una persona ferita, numerosi accompagnamenti nei commissariati e 14 arresti. E quindi c'è effettivamente un tentativo di repressione, e possiamo vederlo, possiamo scorgere questo tentativo anche da Politico, il quotidiano pan-europeo, che con un titolo di qualche giorno fa ci dice: Meta blocca decine di account che protestavano contro il progetto di un resort albanese legato a Kushner. Le persone coinvolte insistono sul fatto di non aver violato alcuna regola di Instagram, ma di aver ricevuto notifiche di violazione del copyright per contenuti che hanno filmato loro stessi o creato personalmente. Infatti, ci informa Politico, finora i social media hanno svolto un ruolo cruciale nella protesta, consentendo a cittadini, giornalisti e attivisti di riferire in tempo reale dei propri account, mobilitare i manifestanti, documentare gli scontri con la polizia. Tuttavia, nelle ultime settimane molti di loro si sono trovati a dover affrontare segnalazioni di violazioni del copyright, rimozioni di contenuti, sospensioni e chiusure di account. Le persone coinvolte sostengono di non aver violato alcuna delle regole di Instagram, eppure hanno ricevuto segnalazioni di violazione del copyright per contenuti che hanno spesso filmato o creato loro stessi. L'ONG per i diritti digitali Repro Uncensored ha dichiarato di aver esaminato centinaia di casi e di non aver riscontrato alcuna violazione

0: violazione degli standard della community di Instagram. Anzi, ha dichiarato: la maggior parte dei casi segue lo stesso schema. Gli account vengono presi di mira tramite ripetute segnalazioni di violazioni del copyright e le piattaforme li limitano o li disattivano prima ancora di stabilire se le segnalazioni siano legittime. Alcuni account sono stati ripetutamente presi di mira, mentre anche gli account sostitutivi creati dopo la sospensione sono stati disattivati. È chiaramente un tentativo cercare di rendere più difficoltoso il manifestare agli attivisti e ai manifestanti, anche perché i social, come dicevamo prima, si sono dimostrati chiave in questa protesta nel coordinarsi tra manifestanti. Un portavoce di Meta ha dichiarato in un commento inviato via mail che stanno riesaminando le azioni intraprese nei confronti degli account, ma che ne hanno già ripristinati alcuni che erano stati rimossi per errore. La società madre di Instagram e Facebook ha anche aggiunto: ci scusiamo per il disagio causato, sottolineando che Instagram dispone di una procedura di ricorso nei casi in cui gli utenti ritengano che i propri account siano stati bloccati erroneamente. Ma, sottolinea Politico, sebbene ad alcuni utenti sia stato ripristinato l'accesso, altri si trovano a dover affrontare limitazioni nella trasmissione in diretta e nelle collaborazioni con altri creator, oppure subiscono dei ban ombra, dei shadow ban, in cui la diffusione dei loro contenuti viene limitata agli altri utenti, solitamente senza preavviso. Insomma, questo per raccontare anche quello che appunto, come è stata ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri albanese, che come dicevamo prima è spesso fuori dalle cronache internazionali, anche se è decisamente rilevante. Alle 8:48 però noi ci spostiamo, rimaniamo sull'internazionale, ma lo facciamo andando sul Guardian, che questa mattina titola: Russia e Corea del Nord inaugurano il primo ponte stradale sul confine comune in collegamento attraverso il fiume Tumen, e un'ulteriore conferma del rafforzamento dei legami tra i due paesi dall'inizio della guerra in Ucraina. Infatti Russia e Corea del Nord hanno inaugurato questo primo ponte stradale su questo confine condiviso. Questo lo leggiamo, come vi dicevo, dal Guardian, e a ulteriore conferma del rapido intensificarsi, dice il Guardian, dei legami tra i due paesi dall'inizio della guerra in Ucraina. Infatti la Corea del Nord ha aiutato spesso e in modo insistente la Russia durante questa guerra in Ucraina, ha fornito munizioni, ha fornito anche soldati, e continua il Guardian: il ponte è lungo 1 chilometro, attraversa il fiume Tumen tra Kashan nell'estremo oriente russo e Tumangang in Corea del Nord, lungo un tratto remoto e scarsamente popolato del confine tra i due paesi, a poche miglia dalla costa. Intervenendo in collegamento video durante la cerimonia di inaugurazione del ponte lunedì, il primo ministro russo ha affermato che il nuovo attraversamento stimolerà lo sviluppo in diversi settori, tra cui ad esempio il turismo, creando al contempo nuovi posti di lavoro. Però, dopodiché, c'è anche da dire che un'infrastruttura di questo tipo di sicuro potrà essere utile per comunicare e per trasportare anche truppe e munizioni. Infatti leggiamo: True Towns, un'organizzazione ucraina per i diritti umani, l'ha descritta come un probabile corridoio futuro per il trasferimento di truppe nordcoreane, brigate di costruzione, ufficiali militari in Russia, consentendo al contempo alla tecnologia e alle risorse russe di viaggiare nella direzione opposta con un minor rischio di essere individuati. E prosegue il Guardian: i legami tra Mosca e Pyongyang si sono rafforzati notevolmente da quando la Russia ha lanciato l'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel 22. La Corea del Nord ha inviato migliaia di soldati nella regione russa di Kursk per aiutare Mosca e a respingere un'incursione ucraina lanciata in quella zona nel 2024. I soldi che la Russia ha dato in cambio alla Corea del Nord hanno contribuito a una sorta di rinascimento per quanto riguarda la Corea del Nord, e in particolare per quanto riguarda la capitale Pyongyang. Qualche mese fa, in occasione di un vertice tra Xi Jinping e Kim Jong-un, avevamo raccontato di una nuova Pyongyang. I giornalisti che ci sono stati avevano parlato di taxi addirittura che giravano per la città, cosa che non era mai stata vista su Pyongyang. Tuttavia, nelle zone rurali della Corea del Nord la situazione di fame e povertà, almeno per quanto ne sappiamo, continua, e in ogni caso il fatto che Pyongyang adesso si possa permettere addirittura un sistema di taxi che gira per la città è da attribuire in particolar modo alla Russia e ai soldi che ha dato alla Corea del Nord in cambio di munizioni e uomini e aiuti nella guerra contro l'Ucraina. E in ogni caso, 8:51 e 41 secondi, noi adesso ci fermiamo, ascoltiamo Praci, 2-3 minuti quindi di pausa e torniamo, concludiamo così la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

anni vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: E questa era Broken World di Prace, le 8.54 e 58 secondi, rapper sardo dall'ultimo disco Dal Golfo degli Angeli, pubblicato il 16 luglio 2026. Continuiamo con la nostra rassegna stampa internazionale però, e lo facciamo parlando dei dazi canadesi, perché andiamo su New York Times e leggiamo il titolo di questa mattina, che ignorando le minacce di Trump, il Canada risponde sui dazi. E appunto questo è il titolo di questa mattina. L'8 settembre, quindi oggi, è la scadenza in quando la risposta dei dazi americani, la risposta ai dazi americani del Canada dovrebbe entrare in vigore. E infatti leggiamo: con una nazione insultata e infuriata saldamente al suo fianco, il primo ministro canadese Mark Carney si sta lanciando a capofitto in un'aspra guerra commerciale con gli Stati Uniti, iniziata dal presidente Trump, rischiando di deteriorare ulteriormente quello che un tempo era una delle alleanze più strette al mondo. I dazi di ritorsione, così li chiama il New York Times, che entreranno in vigore a mezzogiorno e 01 ora della costa orientale degli Stati Uniti di martedì, dimostrano la fermezza del signor Carney nei confronti della crescente arroganza del signor Trump, che da oltre due settimane cerca di umiliare economicamente il Canada con accuse e minacce. Questo leggiamo dal New York Times, appunto, quindi 12:01 Eastern Time, questo l'orario in cui dovrebbero entrare in vigore i dazi canadesi. Andiamo quindi su un paio di testate canadesi, e ad esempio andiamo sul Toronto Star, che questa mattina scrive: entrano in vigore i dazi di ritorsione canadesi contro gli Stati Uniti senza alcun segnale di ripresa dei negoziati commerciali. Martedì entreranno in vigore i dazi per quasi 28 miliardi di dollari su prodotti americani a fronte delle persistenti tensioni commerciali tra Canada e Stati Uniti. E un altro quotidiano canadese, The Globe and Mail, insiste su questa cifra, quindi di nuovo si parla di 28 miliardi di dollari di importazioni statunitensi. Questo è il valore che coprirebbero i dazi. Entrano in vigore i dazi compensativi canadesi su importazioni statunitensi per un valore di 28 miliardi di dollari. I dazi di Ottawa sono una risposta alle tariffe del 50% che il presidente Trump ha imposto al Canada il 22 agosto. Questa è l'ultimo aggiornamento per quanto riguarda i dazi, la guerra dei dazi tra Canada e Stati Uniti. Adesso però ci spostiamo, andiamo sull'Asia occidentale con questi ultimi tre minuti che ci restano. E lo facciamo partendo da un articolo di Reuters che riassume quelli che sono gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la guerra in Iran, la guerra in Asia occidentale. L'Iran minaccia gli Stati Uniti, leggiamo da Reuters, con una nuova guerra economica e missili, mentre gli Houthi attaccano l'Arabia Saudita. Infatti l'Iran ha minacciato gli Stati Uniti con una guerra economica, scrive Reuters, e ha affermato di aver lanciato un missile avanzato contro navi da guerra statunitensi. La guerra, che dura da sei mesi, 28 febbraio, la data dell'inizio dei bombardamenti, è stata caratterizzata da un ciclo di pause seguite da periodiche recrudescenze, con gli Stati Uniti che hanno segnalato per ultimi attacchi contro obiettivi iraniani sabato, quando le forze statunitensi hanno colpito tre petroliere iraniane. Domenica, scrive sempre Reuters, i media statali iraniani hanno riferito che l'Iran ha lanciato missili Qassem Bashir nei suoi attacchi contro diverse navi statunitensi. Tra l'altro c'è anche un aggiornamento che riguarda lo Yemen, perché le milizie Houthi yemenite, sostenute dall'Iran, milizia proxy iraniana, hanno attaccato diverse città in Arabia Saudita, ferendo 73 persone. Questo l'hanno dichiarato oggi un portavoce della coalizione a guida saudita in Yemen. Un ulteriore segnale, sottolinea Reuters, che il conflitto rischia di estendersi a una guerra regionale più ampia a causa dello stallo dei progressi diplomatici. Nonostante i tentativi degli Stati Uniti di riaprire lo stretto di Hormuz, l'Iran ha continuato a ostacolare la navigazione attraverso questa arteria vitale per le forniture globali di petrolio e gas, con un ulteriore rallentamento del traffico di navi mercantili. Questo per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Iran. Andiamo però su Al Jazeera, dove leggiamo il solito aggiornamento live. Qatar avverte di una catastrofe industriale se la crisi continua. continua, questo è il titolo dell'aggiornamento live di Al Jazeera. Il portavoce, il ministro degli esteri del Qatar, Mohammed Al-Ansari, ha dichiarato ai media statunitensi che l'apertura dello stretto di Hormuz è una priorità, poiché il mondo rischia una catastrofe industriale se la crisi dovesse protrarsi. E poi, secondo i dati di Kpler, negli ultimi 10 giorni una media di 10 navi mercantili ha attraversato lo stretto ogni giorno, ovvero il livello più basso da maggio, in seguito agli attacchi statunitensi e iraniani contro le petroliere. Questo è l'ultimo aggiornamento live per la guerra in Iran. Siamo ormai in coda a questa rassegna stampa, però vi devo dare un'ultima notizia che compare stamattina sul quotidiano israeliano Haaretz, quotidiano progressista. Netanyahu got an explicit warning before October the 7th. He didn't brief security chiefs. Questo dice Haaretz, ovvero Netanyahu era stato avvertito, aveva ricevuto un avvertimento esplicito prima del 7 ottobre 2023, quando sappiamo tutti cosa è successo, l'attacco di Hamas, il pogrom da parte di Hamas nei confronti dello Stato di Israele. Ma il primo ministro israeliano non fece niente, dice Haaretz, non avvertì nemmeno il capo della sicurezza. Netanyahu per ora ha smentito, attendiamo altre aggiornamenti in questo senso, anche perché la notizia è freschissima, è di questa mattina. 9.01 e 10 secondi, noi torniamo domani mattina, sempre dalle 8 alle 9, in live su radio, TV e YouTube. Adesso però Francesco Piperis ed io saremo in onda con Oltre la Prima, dove portiamo avanti approfondimenti e interviste. Oggi intervistiamo Rita Cantalino, parleremo di data center, di cosa significa averli sul proprio territorio e di come stanno influenzando le midterm in America. E come vi dicevo, noi torniamo domani. A domani, buona giornata a tutti. E già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Obstaculizo требует от нас решительных.
3: We even feel the technology and the industry cause significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?

oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Sono le 9:12 minuti, 14 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luserna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, martedì 8 settembre 2026. E bentrovato a Jacopo Bertuglia.
1: Ciao Francesco, ciao a tutte e a tutti.
0: È sempre un piacere vederti. Ieri posso dire a beneficio dei nostri ascoltatori e spettatori mi sei mancato, però al di là di questo anche oggi, dopo la copertura sui giornali italiani e internazionali, cioè la rassegna stampa di Jacopo è già notizia, cominciamo le nostre riflessioni settimanali anche coinvolgendo in realtà degli interlocutori intorno ad alcuni temi specifici che consideriamo caldi e che ovviamente, come sempre, ci auguriamo intercettino la vostra attenzione. Come già anticipato da Jacopo durante la rassegna stampa, intorno alle 9:40 incontriamo la giornalista Rita Cantalino, che torna ai nostri microfoni per raccontarci anche il suo lavoro intorno ai data center in questo paese. Però nella prima parte, in realtà, noi vogliamo tornare a parlare anche di comparto industriale italiano, no Jacopo? Vogliamo parlare ancora di comparto automobilistico, perché vogliamo condividere con voi un'intervista che ha realizzato il nostro Matteo Chiarenza. Di che cosa parliamo in apertura, Jacopo, stamattina? Allora?
1: E appunto parliamo di, come tu hai detto bene, di comparto industriale, ma alla fine della scorsa settimana Stellantis ha annunciato un nuovo stop alla produzione nello stabilimento di Mirafiori per oggi, che per ieri in realtà, perché era lunedì 7 settembre, e poi lo sciopero continua oggi martedì 8 e prolunga quello avvenuto a partire dal 2 di settembre. Oltre ai lavoratori della carrozzeria, secondo fonti FIOM, a breve potranno essere coinvolte delle fermate produttive anche quelli di altri settori di Mirafiori, come ad esempio le press. Queste fermate potranno avere anche pesanti ripercussioni sulle aziende produttrici di componenti e l'azienda però poi ha motivato lo stop con la mancanza di componenti per motori, scaturita da una richiesta di vetture ibride superiore rispetto alla capacità della catena di fornitura, giustificazione che però non convince assolutamente. I sindacati, come ha spiegato ai nostri microfoni con Matteo Chiarenza, è responsabile per Mirafiori di FIOM CGL Gianni Mannori. E quindi direi che adesso possiamo ascoltare l'intervista realizzata da Matteo Chiarenza con Gianni Mannori. Noi torniamo tra poco.
2: Buongiorno a tutte e tutti, oggi parliamo di lavoro e di industria perché Stellantis già la scorsa settimana aveva annunciato 3 giorni di stop, prima poi prolungati al 7-8 settembre, quindi nel momento in cui vi parliamo e anche nella giornata di domani, nella speranza che non si prolunghi ulteriormente lo stop produttivo delle carrozzerie. Diciamo, la ragione ufficiale presentata da Stellantis, almeno dopo il primo stop, era la mancanza di componenti per una domanda troppo alta di auto ibride. Dopo il secondo stop, soprattutto i sindacati hanno sottolineato come questa fosse, diciamo così, una ragione poco credibile, ecco, dal loro punto di vista. Allora, per fare il quadro della situazione, siamo con il responsabile per Mirafiori di FIOM CGL Torino, Gianni Mannori. Gianni, grazie di essere con noi, buongiorno.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutte e a tutti.
2: Allora, siamo appunto al primo degli secondi 2 giorni di stop produttivo delle carrozzerie annunciato da Stellantis, quindi come stanno le cose, qual è il vostro punto di vista, quali interlocuzioni avete avuto con l'azienda riguardo a questo tema?
3: Ma allora, oltre alla comunicazione, interlocuzioni nessuna, quindi l'azienda si è presentata, ha dato la comunicazione dei fermi produttivi che riguardano appunto la carrozzeria di Mirafiori, adducendo il problema alla mancanza di motorizzazioni, perché ci sono troppe richieste sui modelli ibridi. È chiaro che se questo fosse vero non riguarda sicuramente la 500 ibrida che viene montata a Mirafiori, che ricordiamo è l'unico modello, la 500 ibrida ed elettrica, che vengono assemblate a Mirafiori. Perché? Perché basta guardare i dati delle vendite, nel senso che noi non è che non ci crediamo perché Non ci convince l'azienda, semplicemente analizzando i dati delle vendite vediamo che la 500 ibrida a agosto, luglio e nei mesi precedenti non figura neanche fra le prime 30 auto vetture vendute in Italia. Quindi siamo soltanto sul mese di agosto siamo sotto le 600 unità. Se vogliamo fare un paragone, la prima, che è la Panda, ne ha vendute 4.800. Quindi il paragone è chiaramente impietoso. Quindi il fatto che si dica che le fermate a Mirafiori siano dovute alla mancanza di motori, per cui c'è un problema ed è riferito a Texid, ma riguarda altri stabilimenti come Termoli, come Pomigliano o Melfi, non riguarda sicuramente le carrozzerie di Mirafiori. Qui c'è un problema enorme, che abbiamo denunciato già da quando è partita la produzione della 500 ibrida, che ci auguravamo che potesse durare almeno nel suo picco un anno e mezzo, quando invece è durato soltanto pochissimi mesi. Il problema reale è che bisognerebbe avere almeno un altro modello da produrre immediatamente. E dico immediatamente perché rischiamo che, se sarà così anche questo mese, il prossimo, che già da adesso, quindi prima della fine dell'anno, e sarebbe un segnale drammatico, si possa riattivare la cassa integrazione alle carrozzerie.
4: Certo, quindi ecco, per come la descrivi, il problema dello stop produttivo è esattamente l'opposto di quello che è stato presentato dai vertici di Stellantis.
3: Esatto, meglio, hanno cercato l'alibi della mancanza di motori e del problema di Texid per fare i particolari per i motori come scusa per un modello che di fatto non sta vendendo, non ha richieste. Per cui anche qui dovrebbero trovarsi a dirci quali sono, secondo loro, le ricette, visto che noi le proposte le abbiamo fatte ed è un altro modello immediatamente e una linea di produzione successivamente da proporci per far fronte a questo problema. Non ci dimentichiamo che chiusura a Mirafiori, quindi stop produttivo o cassa integrazione a Mirafiori, vuol dire mettere a repentaglio proprio l'esistenza di tutta la catena della filiera, dell'indotto, che come sai è in forte crisi da anni, proprio dovuta alla mancanza di prodotti che Mirafiori, che Torino dovrebbe fare, e che in questo momento rischia di avere un contraccolpo durissimo in termini di anche loro cassa integrazione, che hanno già fatto, quindi sono magari, e che stanno ancora facendo, e che magari potrebbe finire, o addirittura licenziamenti. Anche perché vediamo che ci sono già dei licenziamenti mascherati nelle aziende dell'indotto, che sono la mancata conferma degli interinali di cui si sono dotati per far fronte agli ipotetici picchi produttivi. E anche qui, e riguarda direttamente le carrozzerie di Mirafiori, un enorme problema può essere rappresentato anche per i 400 interinali che sono entrati alla fine di gennaio, perché vedono la loro scadenza naturale a dicembre e potrebbero non vedersi confermare. Sarebbe anche questo un segnale drammatico.
4: Certo, venendo appunto alla chiusura, ecco, dal punto di vista tecnico, in questi giorni di stop produttivo viene attivata la cassa integrazione per i lavoratori oppure ecco c'è un
3: No,
4: altro strumento? Come
3: c'è
4: viene?
3: un'altra modalità. C'è un'altra modalità, si chiama recupero produttivo, ovvero i lavoratori stanno a casa in quelle fermate e dovrebbero poi recuperarlo in altri giorni, che possono essere delle ore sparse in settimana, piuttosto che concentrarsi sui recuperi dei sabati. Non so se vi è capitato di sentire nell'ultimo mese la notizia per cui Mirafiori addirittura ripartiva e aveva 8 sabati lavorativi, quindi 2 mesi di sabati, e questo ha fatto in qualche modo gioire qualcuno dicendo: ah, allora qui c'è la ripresa. No, erano semplicemente i recuperi di quei sabati che non erano stati fatti,
4: Certo, certo.
3: di quelle giornate che si era stoppata la produzione. Quindi anche questo, però, è chiaro che si possono recuperare fino a 4 giornate, il che vuol dire che ne hanno fatte più di 12. Tutti gli altri giorni che non sono stati recuperati e magari non verranno mai recuperati sono a carico dell'azienda, motivo per cui stanno ragionando di aprire la cassa integrazione.
4: Certo. Ecco, un'ultima domanda che riguarda appunto la vostra richiesta che già insomma dura da molto tempo, che è quella di un nuovo modello. E io vorrei chiederti però un nuovo modello non deve essere un modello qualsiasi, immagino, ma un modello con alti ordinativi almeno di partenza. Su questo punto
3: Guarda,
4: avete.
3: esattamente. Esattamente, lo stai dicendo, l'hai detto benissimo, un modello mass market e potrebbe già esserci. Ovvero, guarda, abbiamo lasciato sfuggire la Panda, o meglio, l'azienda ha scelto di farla produrre, la grande Panda, in Serbia. Ha deciso di far produrre il Grizzly fra Marocco e Brasile. Oggi c'è, e lo dicemmo anche in quel caso, che si potevano produrre a Mirafiori, e oggi non staremmo parlando di questa situazione. Un modello ci sarebbe, si chiama Due Cavalli. La Due Cavalli deve essere fatta uscire il prossimo anno. Potrebbe tranquillamente essere prodotta a Mirafiori. È un modello che venderebbe, perché fra costi e un modello di richiamo rispetto alla vecchia Due Cavalli, potrebbe sicuramente attirare e affascinare il mercato. Quindi già potrebbe esserci questo modello. È chiaro che ad oggi non vediamo segnali per cui questo modello possa essere attribuito a Mirafiori, però poi ci devono spiegare anche allora quale in alternativa dovrebbe, potrebbe essere destinato. Ma di sicuro i modelli ci sono, Matteo, e ci sono e sono stati dati in tanti stabilimenti in Europa e in qualche caso anche fuori dall'Europa.
4: Benissimo, ora intanto naturalmente attendiamo notizie da Stellantis, sperando che questo stop produttivo non si prolunghi ulteriormente, e ci prendiamo naturalmente l'impegno, ecco, di aggiornarci su tutti i movimenti della questione. Per il momento ti ringrazio, Gianni, per essere stato con noi, e buona settimana, sperando appunto in sviluppi positivi.
3: Grazie a te, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: meravigliosi Marlene Kunz, insomma l'abbiamo tenuta lì, ha ballato per qualche giorno la settimana scorsa, ce l'avevamo in scaletta ma non riuscivamo ad ascoltarla, ebbene oggi ce l'abbiamo fatta, lieve Marlene Kunz dal primo, dall'esordio esplosivo della band di Cristiano Godano, Catartica, uscito per consorzio su produttori indipendenti il 13 maggio del 1994. Sono le 9:28 minuti e 4 secondi. Bentornati a Oltre la Prima, il nostro spazio di approfondimento su RBR Radio e TV in diretta, sia in video che in audio, in streaming, anche sul canale 87 del Digitale Terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul nostro sito su rbr.it. Siamo ancora, Jacopo, in territorio internazionale. In questi minuti che ci separano dal GR, dove andiamo?
1: Allora, andiamo su una notizia che abbiamo già accennato verso la fine della nostra rassegna stampa mattutina, ma che adesso approfondiamo ulteriormente, ovvero questo scoop di Haaretz, quotidiano israeliano di matrice progressista, potremmo dire, in cui si dice che Riad aveva avvertito Netanyahu prima del 7 ottobre, ma aveva minimizzato la minaccia di Hamas. Netanyahu non avrebbe sostanzialmente avvertito nessuno, non avrebbe fatto niente nonostante l'avvertimento. E vediamo quindi gli aggiornamenti live dal Sole 24 Ore in merito a questo. Infatti lo riporta Haaretz citando Kidnapped 843 Days of Abandonment, il nuovo libro dei giornalisti Shlomi Eldar e Ruth Yuval, basato su interviste e decine di fonti, tra cui alti funzionari di Israele, in Israele, in tutto il mondo. E proseguiamo, appunto scendiamo nell'aggiornamento live, leggiamo: circa 10 giorni prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader degli Emirati Arabi Uniti che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro Israele. Questo, come abbiamo già detto, viene riportato da Haaretz, dai contenuti di questo libro dei giornalisti israeliani, basato su interviste e decine di fonti. Il libro sostiene che 3 alti funzionari stranieri furono informati del contenuto della telefonata di 45 minuti verso la fine di settembre, se non sbaglio Haaretz cita il 23 settembre come data, fra questi un consigliere di Mohammed bin Zayed che aveva conoscenza diretta della conversazione. Secondo il rapporto, bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava pianificando un'azione di vasta portata contro Israele che avrebbe provocato spargimenti di sangue, destabilizzato la regione e potenzialmente compromesso gli accordi di Abramo, come poi effettivamente è stato. E il Sole 24 Ore continua, dato che appunto è una notizia freschissima, con gli aggiornamenti dell'ultima ora sostanzialmente, e leggiamo sempre dal Sole 24 Ore: Bennett, la notizia secondo cui Netanyahu era stato avvertito dei piani di Hamas prima del 7 ottobre è vera. Questo almeno leggiamo dal Sole 24. L'ex primo ministro israeliano Naftali Bennett ha dichiarato che l'articolo pubblicato oggi da Haaretz, secondo cui il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe ricevuto un avvertimento personale dal leader degli Emirati Arabi Uniti riguardo ai piani di guerra di Hamas pochi giorni prima dell'attacco del 7 ottobre è vero. In un post su X, il leader del partito Bikiad ha affermato: l'articolo pubblicato stamattina, secondo cui Netanyahu sarebbe stato avvertito addirittura 10 giorni prima del massacro del 7 ottobre delle intenzioni di Sinwar, è vero. Netanyahu ha la responsabilità personale e diretta del fallimento che ha portato alla morte di migliaia di israeliani durante il suo mandato. Il rivale di Netanyahu sostiene che il suo ignorare gli avvertimenti equivale a negligenza criminale, motivo per cui sta facendo tutto il possibile per impedire l'istituzione di una commissione d'inchiesta statale che porterebbe alla luce la verità. E poi Bennett ha inoltre aggiunto: non è andato sul campo, non ha allertato i vertici delle forze di sicurezza, non ha preparato Israele a un attacco e non ha convocato il governo. Insomma, Naftali Bennett è ex primo ministro israeliano, quindi potenzialmente una fonte informata, però al momento in questo clima da campagna elettorale in Israele e anche avversario di Netanyahu alla corsa per le elezioni che si terranno a ottobre, quest'ottobre. 9:32 e 18 secondi, noi adesso ascoltiamo il GR di Popolare Network e torniamo dopo con Rita Cantalino e Data Center. A tra poco.
2: Popolare Network. Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Cisgiordania un giovane di 29 anni sarebbe stato ucciso dall'esercito israeliano a sud di Nablus. La notizia arriva dall'agenzia palestinese Wafa, secondo cui i militari avrebbero circondato la casa del 29enne prima appunto di ucciderlo. Nelle ultime ore la stessa agenzia ha denunciato anche un attacco di decine di coloni contro abitazioni palestinesi a nord-ovest della stessa Nablus. Due palestinesi sarebbero rimasti feriti.
3: Benjamin Netanyahu ha smentito che 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati Arabi lo abbia avvertito su un possibile attacco di Hamas, come scritto questa mattina da Haaretz, secondo il quotidiano israeliano. Dopo aver ricevuto l'avvertimento, il primo ministro non avrebbe fatto sostanzialmente nulla, non informando né i capi dei servizi segreti né quelli dell'esercito.
2: Gli Houthi, il gruppo yemenita filo iraniano, starebbero preparando un'offensiva in territorio saudita, lo dice sul suo sito Sky News citando un portavoce del gruppo armato. Gli Houthi nella notte hanno colpito il sud-ovest dell'Arabia Saudita, ferendo una 70 di persone, colpendo alcuni impianti energetici che il governo di Riyadh ha dovuto chiudere temporaneamente. Al Jazeera riferisce che le forze leali al governo dello Yemen e appoggiate dai sauditi stamattina hanno lanciato contrattacchi contro gli Houthi con l'obiettivo di recuperare il controllo della città di Sana'a.
3: L'attacco russo della notte ha provocato danni ingenti a Kiev, lo ha scritto questa mattina il presidente Zelensky, affermando che si è trattato di un attacco complesso in cui Mosca ha usato missili balistici, missili da crociera e droni. Il presidente ucraino ha anche confermato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 10. Nell'attacco sono stati colpiti 2 edifici residenziali, una scuola e un treno fermo in una stazione. Zelensky è tornato a chiedere agli alleati intercettori per fermare gli attacchi con missili balistici. Gli ucraini hanno risposto colpendo un impianto petrolifero nella città, in una città russa di confine, ferendo 10 persone. Gli attacchi incrociati sono ripresi dopo 3 giorni di tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev.
2: L'avvertenza ex Silva, oggi a Palazzo Chigi è previsto un incontro tra governo, sindacati, enti locali e associazioni datoriali sul futuro delle acciaierie. Non vogliamo aggiornamenti, ma che vengano fermati i licenziamenti, hanno detto CGIL e CISL e UIL alla vigilia. Nei giorni scorsi sono stati annunciati 2.500 licenziamenti nelle aziende dell'indotto. Domani invece è attesa l'udienza della Corte d'Appello di Milano, che valuterà l'istanza di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva contro lo stop dell'area a caldo previsto a ottobre.
3: È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del riesame sulla richiesta di scarcerazioni domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata ad un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non avere nessun movente politico e che voleva solo rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali è quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove.
2: In Francia 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Una delle opere prelevate nel museo Renoir è stata poi abbandonata dai ladri durante la fuga. Il sindaco della città ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Savonera in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino. Traffico intenso e rallentamenti anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta per traffico intenso tra Settimo e Corso Giulio Cesare per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia risulta ancora attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia, causa traffico intenso. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
0: E allora, sono le 9:38 minuti e 54 secondi, bentornati a Oltre la Prima, lo spazio di approfondimento qui su RBE Radio TV nel comparto di informazione del mattino di RBE Radio e TV. Sono le 9:39 minuti e 10 secondi, lo abbiamo anticipato intanto sia durante la rassegna stampa di Jacopo, stamattina è già notizia, poi nella prima parte noi vogliamo dedicare questo spazio di approfondimento alle nostre conversazioni quotidiane, ovviamente con chi lavora sul territorio, sui temi, che si occupa anche di ambiente, di diritti sociali, di violazioni anche dei diritti, se vogliamo, molto spesso, e sono tante le direttrici che ovviamente occupano il nostro lavoro, il nostro interesse quotidiano, rispetto ad un'osservazione della realtà del tempo presente che, come dire, anche per dovere professionale non ci consente di girare la testa dall'altra parte. Allora, oggi noi vogliamo parlare di un tema che potrebbe sembrare anche in qualche modo conosciuto, ma io ritengo che sia anche molto molto oscuro, diciamo, soprattutto per quanto riguarda l'attenzione e l'interesse anche di voi spettatori e ascoltatori. Noi vogliamo parlare di data center e ci faremo spiegare dalla nostra ospite intanto di che cosa stiamo parlando. Allora, la nostra ospite, un volto che abbiamo incrociato già all'interno di RBE nei mesi scorsi, e dunque siamo molto contenti di dare il bentornata a Rita Cantalino in collegamento con noi. Rita, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Rita Cantalino è giornalista, e una giornalista freelance che si occupa, fa parte del Centro di Giornalismo Permanente, si occupa di ambiente, di diritti umani, questioni sociali, scrive su Valori.it, Salvagente, Atlante delle Guerre, Treccani, molte altre testate. Noi la incrociamo stamattina, la coinvolgiamo nei nostri ragionamenti perché vogliamo capire, diciamo, cosa sta succedendo sul nostro territorio nazionale rispetto a questo macro tema. Ecco, Rita, intanto aiutaci a capire di che cosa stiamo parlando, che cosa sono i data center e perché sono, tra l'altro, così abbiamo tante riflessioni da fare stamattina, perché sono così impattanti per il territorio, per l'economia di un paese. Insomma, partiamo intanto dalla definizione, se possiamo, di data center. Rita, grazie ancora.
6: Grazie a te. Ciao, buongiorno intanto a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Dunque, quando parliamo di data center parliamo di enormi strutture che servono, che contengono tutti i computer, tutti i server che servono a far funzionare l'intelligenza artificiale. Quindi queste, dobbiamo

0: artificiale, no? Quindi a far girare all'interno di questi computer i dati che servono a insegnare a queste macchine qual è la sequenza di parole, la sequenza di concetti con le quale, con la quale devono interagire, scusate, con gli esseri umani. Questo per dare la definizione più base proprio che si può dare, perché sia chiaro a chiunque di cosa stiamo parlando. Quindi sono dei capannoni che contengono dei computer. Il problema è che i computer che contengono questi capannoni richiedono tantissime risorse, richiedono molta acqua per il raffreddamento delle macchine, richiedono tanta energia per funzionare, ma veramente tanta energia, e poi magari immagino che ne parleremo dopo, certo. E soprattutto occupano tanto spazio, quindi richiedono anche tanto suolo, quindi sono delle infrastrutture ad altissimo consumo di risorse, diciamo.
1: Jacopo. Ok, perfetto. E questa introduzione appunto è perfetta anche per parlare di un altro tema, perché noi abbiamo letto ovviamente la tua inchiesta divisa in due parti, che prende le mosse dalla Puglia, dalla Data Center Valley, per poi andare in Lombardia, in quella che tu chiami la Silicon Valley del Pavese. E ci sono diversi punti che emergono da questa inchiesta, però quello che forse è tra i più rilevanti è la completa mancanza di una legge nazionale che coordini dall'alto questi data center, che come dicevi hanno un impatto molto forte sul territorio, e volendo possiamo anche partire dall'impatto del territorio. Però, perché c'è un però, c'è una legge regionale, quella lombarda, che però potrebbe essere anche inservibile potenzialmente se si dichiara che il data center è di interesse strategico nazionale, che tra l'altro è il caso di Trino, il data center qui in Piemonte che vorranno aprire. Quindi se possiamo prendere le mosse da qui per parlare di territorio, legge nazionale, regionale.
0: Allora sì, e io ho scritto tanto, poi sono intervenuta anche in diversi contesti negli ultimi mesi, perché appunto analizzando quello che sta succedendo con la diffusione dei data center in Italia mi è sembrato di aver individuato un problema fondamentale da cui poi discendono tutti gli altri, cioè il fatto che questo processo non è assolutamente governato a livello centrale. Il fatto che a mio parere, ma anche a parere di molte persone competenti sul tema, così come poi delle persone invece che abitano sui territori, che ospiteranno queste strutture, il problema vero è che la preoccupazione principale della politica in questo momento è quella di attrarre investimenti, di far sviluppare questo settore, un po' per rincorrere quello che è accaduto nel resto d'Europa, che sta rincorrendo quello che è accaduto negli Stati Uniti, che a sua volta stanno rincorrendo quello che è accaduto in Cina, no? Quindi sta diventando una corsa a chi sviluppa più velocemente questo settore, senza che però si guardi, quantomeno nel nostro paese, perché è quello di cui stiamo parlando, a cosa questo significa per i territori, per gli ecosistemi e per le comunità, no? Tutti gli impatti di cui parlavamo prima. Perché vi faccio un esempio. Innanzitutto, noi abbiamo una serie di interventi a livello centrale da parte del governo, appunto, che dicevo, che ambiscono ad attrarre investimenti nel settore e poco però regolamentano tutti gli impatti conseguenti, e anzi c'è stata un'accelerazione, una semplificazione di diversi iter autorizzativi che in realtà sono andati a scavalcare o comunque in qualche modo indeboliscono tutti i meccanismi di tutela ambientale che noi abbiamo, no, a livello legislativo. Se noi abbiamo a livello legislativo il fatto che per installare un insediamento produttivo c'è bisogno di una valutazione di impatto ambientale che si esprime su quel progetto, e dopo la valutazione di impatto ambientale eventualmente positiva c'è bisogno di un secondo tipo di autorizzazione che si chiama autorizzazione integrata ambientale, che invece si esprime sul progetto nello specifico e dice cosa deve fare per rispettare le regole per tutelare la salute dei cittadini. Adesso in questo momento noi a livello nazionale abbiamo che queste due autorizzazioni sono unite, per cui praticamente noi abbiamo un dimezzamento dei tempi, perché entro 10 mesi devono essere approvati tutti i progetti, quindi c'è una velocizzazione assurda di tempi, di approvazioni che invece richiedono tempi molto più lunghi, perché richiedono analisi molto più lunghe, no? Perché se il punto è tutelare la salute delle persone c'è bisogno di tutto il tempo necessario per capire quanto e come questi progetti lo fanno. E quindi noi abbiamo invece l'unione di queste due autorizzazioni, un dimezzamento dei tempi di autorizzazione, tutto nella direzione di dire guardate, dobbiamo fare presto, dobbiamo aprire quanti più data center possibile, al punto che per i progetti più grandi, come appunto stavi anticipando tu prima, c'è la possibilità che il governo dichiari quell'infrastruttura un'opera di interesse strategico nazionale. E qui io mi soffermerei un attimo su cosa vuol dire strategia e qual è la strategia.

0: Perché, ve lo dicevo prima, i data center hanno un elevatissimo consumo di suolo e hanno un elevato consumo di energia e probabilmente hanno un elevato consumo idrico, anche se in questo campo si stanno facendo degli avanzamenti perché c'è chi dice si può fare con un circuito, cioè con una circolazione a circuito chiuso per cui si riutilizza la stessa acqua. Non scendiamo nel tecnico, non sono queste le soluzioni comunque. Però il punto è, dopo l'estate più calda della storia di questo paese, noi stiamo sollecitando l'approvazione di progetti che tempesteranno i nostri territori di cemento ancora. E su questo c'è una specifica particolare, su cui voglio stare sulla Lombardia, perché la legge regionale della Regione Lombardia, che per alcuni aspetti è virtuosa, si pone una serie di problemi utili anche per esempio sull'utilizzo di acque, ti dice una cosa, ti dice: noi privilegiamo, cosa che dicono anche le linee guida nazionali, noi privilegiamo che questi progetti siano in aree brownfield. Le aree brownfield sono le
1: Esattamente.
0: aree che sono dei siti industriali dismessi, dove ci sono già delle strutture che erano industrie, che erano fabbriche e che sono state chiuse. Poi, se l'impresa vuole invece un sito che sia greenfield, cioè un'area verde, vergine, non toccata ancora dalla cementificazione, cosa che noi comunque non auspichiamo, bla bla, può farlo pagando degli oneri più alti. In particolare, se vuole costruire su un'area verde, deve pagare il 100% in più, quindi raddoppia l'onere finanziario, no, di spese finanziarie. Se vuole farlo in un'area protetta, perché c'è anche questa possibilità, paga il 200% in più. Adesso, il punto vero è, dato che riguarda anche poi la Puglia, alla quale magari ci legheremo, se io sono una grande impresa multinazionale e ho intenzione di aprire il mio data center, ho due strade. Posso farlo su un terreno, su un sito industriale dismesso, e in quel caso devo ottenere l'approvazione, ottenere la bonifica del sito, pagare la bonifica del sito e aspettare gli anni che ci vogliono, oppure posso pagare tanti tanti soldi e farlo su un terreno pronto all'uso. Noi abbiamo una legge in questo paese che è la 152 del 2006 che regola la bonifica dei siti industriali dismessi, no? Che stabilisce quali sono le aree che sono contaminate perché c'erano delle industrie e stabilisce che in quelle aree lo Stato è tenuto a fare le bonifiche o comunque bisogna fare le bonifiche. Come si fa una bonifica? È un processo molto lungo perché è un processo che richiede degli scavi, l'analisi dei rifiuti, detta caratterizzazione. Dopo la caratterizzazione va capito quale processo di bonifica si può fare, vanno fatti dei progetti, vanno approvati e poi deve iniziare la bonifica, che costa anche molti soldi. Ed è un processo quindi che può richiedere diversi anni. Se io mi chiamo Amazon, se io mi chiamo Microsoft, no, e ho intenzione di aprire il mio data center, mi accollo di spendere un po' di più e farlo immediatamente o di entrare all'interno di un contenzioso con lo Stato italiano, aspettare degli anni, provare a capire se quel terreno è bonificabile, come, eccetera, eccetera. È una domanda che ha una risposta piuttosto semplice, no? Quindi c'è questo pezzo qui. Da un lato, che è un limite secondo me, ma secondo anche la cittadinanza, abbastanza importante della legge regionale lombarda, che comunque, ripeto, paradossalmente è uno degli strumenti più avanzati che abbiamo in questo momento. E c'è un altro problema. Quando è stato discusso il testo della legge regionale, diverse persone, diversi anche amministratori locali, in realtà, hanno posto un tema e hanno detto: scusatemi, ma i data center sono strutture a obsolescenza piuttosto rapida. Un server, quindi un computer, no? Di quelli che stanno all'interno dei data center, ha una vita media di 3-5 anni. La struttura in sé, con i sistemi di raffreddamento, le cabine elettriche e tutto il resto, ha una vita media di 20, 15, 25 anni, più o meno è quello il range. Perché? Perché ovviamente la tecnologia corre veloce, lo sviluppo tecnologico corre veloce e quei sistemi si dichiarano presto, in realtà, superati, e bisogna metterci dell'altro, no? Bisogna metterli più moderni. Ora, quello che chiedevano una serie di persone in Lombardia era: visto che c'è questo rischio, cioè che quegli edifici siano superati di qui a 20 anni, noi chiediamo a chi attua questi progetti sul territorio di pagare un'assicurazione, una fideiussione bancaria in cui dica: se io abbandono questo capannone, ho già messo i soldi per bonificare, per sanare quello che c'è sul territorio. Così ci tuteliamo dal fatto che magari tra 15 anni, banalmente, l'elettricità costa molto meno, non lo so, dico un po' a caso, in Kenya, e quindi chi se ne, cioè non facciamo in modo di essere abbandonati qui sul territorio con strutture inquinanti e tutto il resto e altri capannoni di cui non ce ne facciamo niente, no? Questa richiesta è stata bocciata dalla maggioranza regionale Lombardia, perché si è detto no, quelli sono insediamenti produttivi, noi mica chiediamo agli insediamenti produttivi di fare un'assicurazione. Ho capito, ma gli insediamenti produttivi non hanno una vita media di 20 anni, quindi è un po' anche questo, no? un altro limite dal punto di vista della normativa territoriale. E tutto questo risponde a, in realtà, un altro meccanismo che io penso di aver individuato, ma che è confermato anche, cioè non l'ho individuato io, di cui ho parlato con diversi esperti del settore dal punto di vista elettrico. E cioè abbiamo detto che i data center sono delle strutture a domanda di energia molto elevata. Ora, in questo momento, le richieste di connessione a terna per allacci elettrici per i nuovi data center soltanto in Lombardia sono di 42 gigawatt circa. Certo. Noi a livello nazionale abbiamo un consumo di 80 gigawatt, cioè stiamo dicendo che praticamente noi in Lombardia vogliamo usare il doppio dell'energia che in questo momento si utilizza a livello nazionale. Gli esperti di Terna, gli esperti di energia, ti dicono una cosa, dicono guardate, non è vero, questa è tutta speculazione, questi sono i proprietari dei terreni, sono le persone che stanno appunto approntando, che provano ad avvicinare progetti, a blindarsi la possibilità di utilizzare quell'energia senza che questi progetti in questo momento esistano veramente. E voi direte, qual è il rischio? Il rischio, per esempio, è quello che si è verificato a Settimo Torinese, dove un data center molto piccolo, tra l'altro, perché è un data center di 2 megawatt, ha stato una cabina elettrica. Di fatto lì si voleva aprire una fabbrica manufatturiera che avrebbe dato lavoro a 130 persone e non è stato possibile perché quella cabina elettrica lì era satura e non c'erano gli spazi per far lavorare quell'industria che invece avrebbe funzionato, avrebbe dato lavoro a 130 persone. Questa roba qui sta succedendo però a livello macro, ok? Si stanno blindando, cioè si sta tentando quantomeno di blindare una serie di allacci elettrici, perché senza l'allaccio elettrico il data center tu non lo fai, il progetto non te lo approvano fino a quest'estate. Qui ve lo giuro, perché a luglio 2026 arrivano le prime linee guida sui procedimenti di approvazione a livello nazionale, che ti dicono che tu in realtà puoi iniziare a cantierare, ad approvare il tuo progetto, anche se non hai ancora un allaccio ad alta tensione. Puoi farlo con un allaccio a media tensione temporanea. Questo che vuol dire? Che tu puoi iniziare addirittura prima di sapere se avrai la corrente per fare quel progetto lì. Questo per chiudere il discorso è quello che dicevano, si sta lavorando tanto su attrarre, approvare, quando bisognerebbe forse guardare alle conseguenze. Poi
1: e tra l'altro, Rita, da questo punto di vista, sull'insufficienza anche delle reti, no? Io penso anche alla Puglia, insomma, l'hai anche citato, però insomma dobbiamo anche parlare di incapacità. Cioè, se lo dice Terna, voglio dire che questa è soltanto speculazione, ma lo dicono anche, come dire, partner molto più vicini, se vogliamo, ai consumatori, penso ai nostri, per esempio, che da queste parti noi conosciamo molto bene. Evidentemente dobbiamo farci due domande, perché se già i nostri sistemi di approvvigionamento, penso all'elettricità, penso all'acqua, siano dei colabrodo, no? E anche la struttura civile, diciamo, in Italia funziona molto male, insomma, evidentemente saltare degli step soltanto per attrarre, come dire, partner diventa un problema serio, anche perché insomma da questo punto di vista vorrei anche portarti su quello che cosa fa, come dire, la società civile da questo punto di vista. In America, tu citi anche in un altro intervista, anche in America è stata esibita anche l'acqua, come dire, che viene usata da Ocasio Cortez, se non sbaglio, no? Che è quella che poi uscirebbe anche dai rubinetti, è stata anche come dire, centellinata l'acqua. Cosa succede da questo punto di vista?
2: Sì, tra l'altro, se posso un attimo utilizzerei anche questo titolo che abbiamo letto in rassegna stampa negli ultimi mesi, Associated Press, che dice: ecco tutti i modi in cui le controversie sui data center hanno trasformato le elezioni di metà mandato. Insomma, lo stato del dibattito negli Stati Uniti è molto più avanzato che in Italia.
0: Sì, lo stato del dibattito negli Stati Uniti è molto più avanzato che in Italia, banalmente perché loro hanno più data center e stanno già sperimentando quegli impatti che noi in questo momento, per fortuna, possiamo soltanto immaginare, e sarebbe bene che non ci arrivassimo, insomma, no? Però cioè, quello che è successo negli Stati Uniti è molto importante, perché c'è stata una mobilitazione generale, ci sono diversi stati completamente mobilitati, ci sono dei casi in cui addirittura le assemblee cittadine, i consessi politici locali sono stati completamente esautorati e si è andati a nuove elezioni perché avevano approvato un progetto di data center. La cosa interessante delle proteste in America è che sono bipartisan, cioè sia democratici che repubblicani, per ragioni diverse, ma si stanno opponendo alla crescita, alla diffusione e in molti casi anche al funzionamento di progetti già attivi, e sta diventando, e secondo me anche questo fronte è molto interessante, un livello di opposizione tra la gente comune, tra virgolette, e invece i giganti della Silicon Valley. Il punto è, ci sono poche grandi imprese che si stanno arricchendo e stanno in qualche modo devastando il nostro paese. Ovviamente con una retorica che noi non possiamo condividere in pieno, perché gli Stati Uniti hanno anche una visione dell'industria che non è propriamente, per fortuna, a mio parere, la nostra. Però c'è un punto focale che è stato individuato, e cioè noi stiamo pagando gli impatti di qualcosa che non siamo certi di volere, che tutto sommato, di cui tutto sommato abbiamo beneficiato fino ad ora, ma perché non ci avevate spiegato cosa significava, non ci avevate spiegato quali sarebbero state le conseguenze.
2: Però qui, Rita, scusami, qua viene spontanea, sì, però una domanda: allora ci si può fare effettivamente a meno di data center? Perché mi pare di aver capito dal dibattito che sono comunque un tassello importante di una partita economica più ampia.
0: Guarda, io non credo che il punto sia farne a meno, e anche perché sarebbe un discorso veramente, cioè, che in questo momento non trovo più attuale, ok? Quello che penso è che però si può avere un intervento centralizzato molto più importante, si può avere un intervento di governo della loro diffusione molto più importante, e che soprattutto sia a tutela delle comunità. Quello che penso è che bisognerebbe sempre ricordarsi che le imprese che sono proprietarie di queste strutture, che utilizzano queste strutture, sono imprese che hanno fatturati a diversi zeri, e che chiedere loro di pagare per poter installare quelle opere, per poter utilizzare quelle opere, e non pagare soltanto in termini economici, ma, cioè, nel senso, spendere un po' di più per la tutela dell'ambiente, per la tutela delle comunità, sia assolutamente legittimo. Non solo sia assolutamente legittimo, ma sia il preciso dovere di chi governa, cosa che invece non mi sembra che stia succedendo.
1: Rita, ma qualcosa del genere sta succedendo in Irlanda, però, no? Sull'autosufficienza, se non sbaglio, no?
0: Sì, qualcosa del genere sta succedendo in Irlanda, perché l'Irlanda è stato il primo paese probabilmente in Europa che ha visto una diffusione più ampia di queste strutture, certo. E però che a un certo punto si è trovata quindi per prima a pagarne le conseguenze. In Irlanda è stato calcolato che per adeguare la rete elettrica alla presenza di tutti i data center, le cittadine e i cittadini sono arrivati a pagare fino a 360 forse euro in più di bolletta all'anno, perché bisognava intervenire sulla rete, e sulla rete sicuramente non era intervenuto in quel momento chi era proprietario di queste strutture. In questo momento è cambiato qualcosa. Intanto c'è una moratoria che dice che fino al 2028 stop data center, perché siamo pieni loro, e non quindi approveremo nuovi progetti. E poi si sta lavorando perché appunto tutti gli interventi infrastrutturali necessari, dall'adeguamento delle reti a per esempio il lavoro sulle risorse idriche, siano spese a carico di chi gestisce quei progetti, come è giusto che sia.
1: E allora io direi che abbiamo ancora qualche sollecitazione, perché siamo in coda. Alla questa conversazione. Intanto, Rita, grazie davvero per questo approfondimento. È possibile leggere il lavoro sui data center su, correggimi se sbaglio, su fondazionefentrinelli.it, pubblico anche un lavoro molto approfondito, ho letto anche su lusisolacultura.com, valori.it, insomma il lavoro e l'attività di Rita Cantalino è raggiungibile anche seguendola sui canali social. Rita, grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato. Spero sia stato un buon
0: grazie
1: tempo anche per
0: voi.
1: Te. Buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro. Ciao.
2: E allora, ciao, grazie mille.
1: Per oltre la prima ci fermiamo qua. Grazie Jacopo, ci vediamo domani. Spazio ad almeno due pagine al giorno, ma intanto c'è come si chiama? Bruce Springsteen. A tra poco.
3: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 16 minuti, 40 secondi, ben ritrovati all'interno di Almeno Due Pagine al Giorno, la trasmissione di informazione e approfondimento culturale che comincia in questi minuti su RBE Radio e TV, come sempre sia sulle frequenze FM e DAB, potete recuperare tutte le frequenze sul nostro sito rbe.it, ci potete seguire anche se a quest'ora avete l'abitudine di tenere il televisore acceso sul canale 87 del digitale terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, o in streaming ancora sul nostro sito su rbe.it. Se volete interagire con noi, farci sapere quello che pensate della scelta dei contenuti all'interno del comparto di informazione mattutina dei RBE Radio TV, c'è un numero, il 328 8757 845, un numero che trovate anche in sovrimpressione sul canale 87 in diretta anche in questo momento, oppure andando sul nostro sito su rbe.it. Se siete più avvezzi alla posta elettronica c'è un indirizzo email, ovvero diretta@rbe.it. 10:07 minuti 55 secondi, allora vogliamo ripartire con il nostro racconto quotidiano per quanto riguarda quella declinazione molto molto ampia della cultura, dal Corriere della Sera e dal Corsivo del Giorno, che oggi è firmato da Paolo Fallai, che titola "Le inutili parole dell'oratore quando crolla l'attenzione". Chiunque scriva o si trovi a parlare in pubblico si pone un problema serio, è l'attacco del pezzo di Fallai sul Corsera di oggi. Quanto dura l'attenzione del lettore o dello spettatore? Secondo uno studio pubblicato da National Geographic, negli ultimi due decenni il tempo medio in cui le persone rimangono concentrate su un singolo compito è sceso da circa 2,5 minuti a circa 40 secondi. Ma se l'attenzione è così bassa, come si giustifica l'inclinazione di molti politici ad allungare i loro interventi? Certo, ci sono eccezioni, lunghezze volute ed esemplari. Il senatore democratico del New Jersey Cory Booker, tra il 1 e il 2 aprile 2025, per contestare le politiche di Donald Trump, ha parlato per 25 ore e 5 minuti, record storico per il Parlamento statunitense. Il leader cubano Fidel Castro, famoso per la lunghezza dei suoi discorsi, il 26 settembre 1960, durante la sessione plenaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, esordì promettendo di essere breve, salvo attaccare l'imperialismo americano per 4 ore e 29 minuti. Nella storia politica italiana i discorsi più lunghi in assoluto sono legati all'ostruzionismo parlamentare per bloccare o rallentare l'approvazione di leggi specifiche. Il record assoluto appartiene a Marco Boato, che nel 1981 parlò alla Camera dei Deputati per 18 ore e 5 minuti per contrastare il decreto legge Cossiga, che prevedeva la proroga del fermo di polizia per i reati di terrorismo. Poche settimane fa, sul sito della Crusca, l'accademico Lorenzo Tomasin non è intervenuto sulle eccezioni. Esistono circostanze nelle quali prendersi più tempo di quello concesso, una pratica che assume il sapore dell'abuso iattante o di una feudale impunità, una manifestazione di potere concessa a chi può arrogarsela. Eppure, ha scritto Tomasin, come sa chiunque abbia l'abitudine a simili circostanze, parlare o scrivere attenendosi a limiti rigorosi è molto più difficile e impegnativo che straparlare o scrivere senza il controllo degli spazi. E avere qualcosa di sensato da dire o da scrivere aiuta. Questa è la conclusione del Corsivo del Giorno di Paolo Fallai, oggi sul Corriere della Sera, dal titolo "Le inutili parole dell'oratore quando crolla l'attenzione". Allora, primo passaggio musicale all'interno di Almeno Due Pagine al Giorno. Siamo dentro la storia della musica contemporanea. Ci sono i Doors, questa è Love Street.

Sempre meravigliosa questa serenata, l'ho sempre definita così, insomma, sono decenni che ascolto queste sonorità. Questa era Love Street dei Doors da Waiting for the Sun, forse il disco davvero della maturità dei Doors. Elektra Records aveva pubblicato il disco a settembre del 1968. Allora, sono le 10:14 minuti e 20 secondi, intanto vi porto sulla pagina della cultura del Corriere della Sera. 50 pianoforti, un festival, un concerto evento apre il cartellone di Reggio Parma, rassegna diffusa di teatro e musica. L'associazione che comprende due città e tre istituzioni inaugura la stagione, quattro spettacoli e le giornate d'autore. Il pezzo è firmato stamattina sul Corriere della Sera da Severino Colombo. Un concerto per 50 pianoforti è l'evento fuori dal comune che sabato 26 settembre inaugura il cartellone 2026 del Reggio Parma Festival, primo di quattro spettacoli che esplorano linguaggi espressivi e luoghi. A questi si aggiungono poi le giornate d'autore sulla drammaturgia contemporanea. La programmazione nasce dalla volontà dell'associazione Reggio Parma Festival e dei teatri soci, la fondazione I Teatri di Reggio Emilia e le fondazioni Teatro 2 e Teatro Reggio di Parma, di costruire insieme uno spazio di lavoro comune tra due città e tre istituzioni teatrali con il loro bagaglio di storie e identità. Da oltre 20 anni Reggio Parma Festival, che opera con il sostegno del Ministero della Cultura, affianca e arricchisce i contenuti di alcune storiche rassegne attive sul territorio. La scelta è anche quest'anno di promuovere la nuova autorialità, la sperimentazione, l'intersezione tra le arti, sostenendo la progettazione artistica delle fondazioni teatrali socie, ha osservato Salvatore Sica al suo primo mandato da presidente dell'associazione. Si aggiunge così un nuovo tassello del cammino di Reggio Parma Festival verso il consolidarsi di una prassi artistica e di collaborazione tra le progettualità e le specificità dei nostri teatri. Il primo spettacolo, si legge ancora nel pezzo firmato da Severino Colombo, proposto nel Festival Aperto a cura della Fondazione I Teatri, e si diceva il concerto installazione 11.000 Saiten, composto dal musicista austriaco Georg Friedrich Haas per l'orchestra da camera Klangforum di Vienna. L'evento viene presentato il 26 all'interno del capannone 15 delle Reggiane Parco Innovazione a Reggio Emilia, in due repliche e una composizione di forte impatto sonoro che vede i 50 pianoforti affiancati da un ensemble di 25 strumenti e con il pubblico al centro. Il titolo rimanda al numero approssimativo di corde saiten dei pianoforti utilizzati. Il secondo appuntamento, il 15 ottobre, al Teatro Farnese di Parma, è con Zenobia Regina della compositrice romana Lucia Ronchetti, dedicato alla celebre sovrana siriana del III secolo d.C. che si guadagnò sul campo l'appellativo di guerriera. L'opera, che per la prima volta è eseguita affiancando lingue italiana e araba, rielabora nelle parti cantate l'opera Zenobia del 1694 di Tommaso Albinoni, mentre la drammaturgia è di un autore siriano. Lo spettacolo, presentato in forma di concerto con 6 cantanti dell'Accademia Verdiana, un vocalist, una cantante e strumenti folcloristici della tradizione siriana, debutta all'interno del Festival Verdi della Fondazione Teatro Reggio di Parma nella rassegna Ramificazioni, che quest'anno è dedicata ai mondi lontani. Il pezzo di Severino Colombo con il programma della rassegna continua sul Corriere della Sera di oggi. Intanto però vi voglio anche portare sulla stampa, sulle pagine della cultura della stampa di oggi, che ricorda essere oggi martedì 8 settembre la giornata mondiale per l'alfabetizzazione. Secondo l'UNESCO, si legge, nel mondo sono
sono 739 milioni i giovani e gli adulti privi delle competenze alfabetiche di base. In Italia, secondo l'OCSE, il 37% degli adulti si colloca sotto il livello minimo di competenza alfabetica, contro una media OCSE del 27%. E questi sono alcuni dei dati che vengono ricordati proprio all'interno della giornata mondiale per l'alfabetizzazione di oggi, martedì 8 settembre. Vi tengo ancora sulla terza pagina della Stampa di questa mattina per condividere con voi questa intervista a Maria Grazia Calandrone. Capire il dolore è anche questione di classe, la maternità e corpo, perché è uscito il nuovo libro di Maria Grazia Calandrone, La luce del sistema, storia di lui e delle sue Ivi e delle sue bambine. Vi leggo soltanto l'attacco che poi porta all'intervista di Francesca Pellas alla scrittrice oggi sulla Stampa. Come può uno Stato far coincidere la tutela con la cancellazione di un'altra cultura della genealogia del nome di una madre? Ed è possibile per la letteratura ridare complessità a vicende che il racconto pubblico ha semplificato? Maria Grazia Calandrone, poeta e scrittrice, candidata al premio Strega nel 2023 con la storia del suo abbandono a Villa Borghese, dal titolo Dove non mi hai portata, pubblicato da Einaudi, dedica il nuovo libro dal titolo La luce del sistema, pubblicato da Solferino, a una donna nigeriana, Ivi, costretta ad abbandonare le figlie piccole per un grande fraintendimento avvenuto in ospedale. Ivi, prima di quel momento, aveva attraversato molte prove, la povertà, la migrazione, la peggiore però era in attesa della luce fredda e giudicante di un sistema pronto a comprendere solo i propri codici. E Pellas introduce questa conversazione con Maria Grazia Calandrone con questa riflessione: il primo errore nasce da un problema culturale, nessuno sa interpretare il modo in cui Ivi esprime paura per la salute della figlia neonata. Calandrone risponde: se ci fosse stato un mediatore sarebbe stato tutto diverso. In Nigeria per lo spavento si grida, ci si getta a terra, e bisognava tradurre quel comportamento per ciò che era, una dimostrazione di panico. Invece è stato giudicato fuori luogo, l'ospedale ha allertato i servizi sociali ed è cominciato l'equivoco. Sua madre Lucia la lasciò a Villa Borghese per salvarla dalla propria morte, continua Pellas. Scrivere questo libro ha cambiato il suo modo di pensare alla parola abbandono, e Calandrone risponde: ho capito che anche la mia realtà, seppur diversa, è stata l'opposto dell'abbandono. Lucia mi ha consegnata una vita migliore, progettata nel dettaglio. Scrivere al quotidiano L'Unità prima di lasciarmi significava selezionare il tipo di persone che sarebbero state i miei nuovi genitori. Leggo ancora uno strillo dall'intervista di Pellas a Maria Grazia Calandrone: non possiamo permettere che una donna di un altro paese dica insegnatemi a fare la mamma a modo vostro. Il libro di Maria Grazia Calandrone si intitola La luce del sistema, storia di Ivi e delle sue bambine, pubblicato dall'editrice Solferino. E poi ancora in taglio basso nella pagina dedicata all'intervista a Calandrone c'è riferimento al Roma Europa Festival, al via, 3 mesi di arte, musica e danza, comincia oggi, prosegue fino al 15 novembre, leggiamo sulla Stampa. L'edizione numero 41 di un appuntamento che ha sottolineato ieri il sindaco di Roma Gualtieri ha fatto della sperimentazione, dell'innovazione, dell'incontro tra linguaggi, generi e pubblici diversi una caratteristica stabile. In programma più di 100 spettacoli, 100 repliche, Summerland di mille pie, Non puoi contare l'infinito di Caterina Barbieri, Constellation di Christian Marclay, Powakwatsi del Philip Glass Ensemble. Questo leggiamo sulla Stampa, sulla terza pagina della Stampa di quest'oggi, che ricorda ancora pagina 23, la folle medicina nata da uno sparo, così il dolore crea il pensiero magico. Nel romanzo di Luca Mastrantonio, Le vite di Vittorio Emanuele di Savoia e del guaritore Hammer, stiamo parlando del libro Piombo e latte di Luca Mastrantonio.
Antonio, chiedo scusa, pubblicato da Bompiani. Questo si legge sulle pagine culturali della Stampa di oggi. Siamo alle 10:23:10, ci concediamo ancora un passaggio musicale. L'anno scorso sono tornati i Neopsichedelici, si diceva una volta negli anni 90, Charlatans. Questa è We Are Love.

0: We Are Love, dei Charlatans, dall'omonimo album uscito il 31 ottobre scorso per BMG. 10:27 minuti, 22 secondi, vi porto ancora sul Corriere della Sera, nella sezione degli spettacoli, in realtà nello specifico nella sezione ampia in queste settimane dedicata alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, perché è una notizia piccola che però insomma vogliamo condividere con voi in mezzo a tante notizie legate intanto ai film in concorso in una edizione della Mostra del Cinema che mi sembra, insomma, ovviamente queste sono le impressioni da appassionato di cinema ma da lettore anche di materia cinematografica, una proposta, dicevo, molto interessante, diciamo, non soltanto in concorso. Dice la flottiglia al Lido davanti a un centinaio di persone, e il pezzo breve firmato da Nino Luca. La bandiera palestinese è arrivata al Lido su un'imbarcazione della Global Sumud flottiglia, si vede anche nella piccola foto la laguna e la bandiera palestinese, ma ad accoglierla sotto il sole cocente a Isola Edipo c'erano solo un centinaio di attivisti, aggiunge Luca. Tra loro la 93enne ex eurodeputata Luciana Castellina, a firmare l'appello di Venice for Palestine per issare la bandiera palestinese sopra il palazzo del cinema, respinto dal direttore Barbera. Erano state oltre 1000 personalità del cinema e della cultura, ma al momento dell'attracco c'era una sola attrice, Irene Maiorino, dell'Amica Geniale. Qui ci sono due film di origine palestinese, vedere che manca questa bandiera è veramente un'ingiustizia. Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia, ha ringraziato Greta Scarano, Susan Sarandon e Anna Foglietta per le loro prese di posizione, ma ha anche lanciato un appello agli altri artisti. Forse vorrebbero fare di più, prendere certe posizioni può significare perdere il lavoro. Nei prossimi giorni al Lido ci saranno altre iniziative, tra queste il lancio degli aquiloni previsti giovedì prossimo davanti all'Excelsior. Comunque in ogni caso, insomma, è legittimo ed è assolutamente corretto quello che dice Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia, quando dice che se ci sono dei film in concorso di uno specifico stato, così come per gli altri, anche se non c'è un riconoscimento ancora molto frammentario dello stato palestinese, andrebbe esibita anche la bandiera della Palestina. Intanto ancora sulla pagina del cinema, degli spettacoli del Corriere della Sera, Scamarcio e la disabilità di un figlio sul set, energia vitale e umanità, il film con Riccardo Scamarcio, nella sezione Orizzonti, si legge nel pezzo firmato da Chiara Maffioletti. Siamo intanto alle 10:30 in questo istante, e allora direi che possiamo fermarci per dare la linea al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi i missili Patriot, prima dell'inverno. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Londra. Questa mattina Zelensky ha chiesto nuovamente missili intercettori agli alleati, dopo che nella notte la Russia è tornata a colpire Kiev, dopo i 3 giorni di tregua sulle due capitali per la visita degli inviati di Trump. Nei bombardamenti sono state uccise 2 persone, almeno 10 feriti, colpiti 2 edifici residenziali, una scuola e un treno, fermo alla stazione di Kiev. Intanto il ministro degli esteri russo, Lavrov, ha detto che gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e questo, ha aggiunto Lavrov, ha suscitato la reazione positiva di Mosca.
4: In Germania un dirigente della SPD in Sassonia-Anhalt ha detto che bisogna dialogare con l'AfD dopo la clamorosa vittoria dell'estrema destra nelle elezioni nella regione. L'AfD è chiaramente il partito più forte, non può essere ignorata o esclusa. Trovare un terreno comune è possibile, ha detto Markus Bauer, primo amministratore distrettuale del Partito Socialdemocratico. La destra radicale è arrivata vicino alla maggioranza assoluta, ma al momento le mancano alcuni seggi per poter governare.
3: I vertici dell'Unione Europea prendono posizione contro la presenza di esponenti del governo serbo ai funerali di Ratko Mladic. Le immagini del funerale sono state scioccanti. Mladic era un criminale di guerra, responsabile di genocidio, e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale dimostra l'incapacità di affrontare un capitolo oscuro della storia recente dell'Europa e contraddicono i valori su cui si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione Europea. Questo hanno scritto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e quello del Consiglio Europeo Antonio Costa.
4: L'ospedale Santo Spirito di Roma ha diffuso un bollettino sulle condizioni di Emma Bonino, definite delicate ma stazionarie dopo il ricovero avvenuto ieri sera. La storica leader radicale è stata portata in ospedale dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori e ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, così si legge nel bollettino.
3: L'avvertenza ex Ilva, a Palazzo Chigi oggi è previsto un incontro tra governo, sindacati, enti locali e associazioni datoriali sul futuro delle acciaierie. Non vogliamo aggiornamenti, ma che vengano fermati i licenziamenti, hanno detto CGL, CISL e UIL alla vigilia. Nei giorni scorsi sono stati annunciati 2.500 licenziamenti nelle aziende dell'indotto. Domani invece è attesa l'udienza della Corte d'Appello di Milano, che valuterà l'istanza di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva contro lo stop dell'area a caldo previsto a ottobre.
4: A Parigi oggi riapre la Torre Eiffel dopo lo sciopero proclamato ieri dal personale. Il motivo è l'allontanamento delle lavoratrici durante la visita di un gruppo religioso indù che avrebbe chiesto in sostanza di non vedere personale femminile. Una richiesta che non avrebbe dovuto essere accolta, ha dichiarato la società che gestisce il monumento all'agenzia AFP.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.
6: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo dell'A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso risulta ancora attivo lo stoccaggio dei mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand in direzione Bardonecchia. Infine ci occupiamo della provincia di Biella per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 513 nei comuni di Rosazza e Campiglia Cervo in fascia oraria 7-18. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

immutata potenza di fuoco, quella di Song 2 dei Blur, dall'omonimo album uscito il 10 febbraio del 1997 per Food Parlophone. 10:38 minuti e 48 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno. Allora, voglio ripartire con voi dal sito di rainews.it, faccio uno dei due recuperi, visto che ieri non siamo andati in onda con almeno due pagine al giorno, da domenica 6 settembre sul sito RBE, su rainews.it, l'ONU ridisegna le mappe, l'Africa non sarà più rimpicciolita, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione presentata dal Togo a nome del gruppo africano che promuove una rappresentazione cartografica più fedele delle dimensioni reali dell'Africa e delle altre regioni del pianeta. Il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Mahmoud Ali Youssouf, ha accolto con favore il voto, definendolo un passo importante verso una rappresentazione più corretta della realtà geografica mondiale. Secondo Youssouf, molte delle carte geografiche oggi utilizzate derivano da modelli elaborati nel XVI secolo per esigenze legate alla navigazione. Pur essendo stati fondamentali per la storia della cartografia, questi sistemi finiscono per alterare visivamente le dimensioni relative delle diverse aree del globo, riducendo in particolare la percezione dell'estensione effettiva del continente africano. Il presidente della Commissione dell'Unione Africana ha sottolineato che la questione va oltre il semplice aspetto tecnico delle mappe. La risoluzione richiama infatti l'importanza di rappresentare il continente sulla base di dati oggettivi e criteri scientifici. Per questo l'Unione Africana invita istituzioni internazionali, sistemi educativi, case editrici e piattaforme digitali ad adottare progressivamente strumenti di rappresentazione più accurati e aderenti alle reali superfici terrestri. Così si legge su rainews.it. E allora noi ci vogliamo concedere anche un altro passaggio musicale, un'altra di quelle novità discografiche selezionate per noi da Nicolò Sezzu. Ci sono i Role Model, questa è Joy.

Joy dei Role Model da Chuck Timely and Hourglass, disco uscito il 7 agosto scorso in piena estate per Interscope Records. Ancora un recupero e allora vi porto sul sito della Stampa per condividere con voi questo pezzo uscito in realtà ieri sulla Stampa di Maurizio Cecchetti. Restituire le opere saccheggiate non è decolonizzazione ma giustizia, un saggio di Maria Pia Guermandi sulle appropriazioni indebite dei musei occidentali. Per Lord Byron, si legge nell'attacco del pezzo di Cecchetti sulla Stampa, il pezzo è leggibile sul sito lastampa.it, il grande poeta inglese Lord Byron, vissuto fra XVIII e XIX secolo, la sottrazione dei marmi dal Partenone fu un sacrilegio, i tuoi santuari saccheggiati da mani britanniche, scrisse pensando alla Grecia madre di civiltà. La ferita era talmente profonda che ancora oggi si discute della restituzione di quelle opere, anche in ragione del fatto che non è del tutto chiaro se quei marmi siano finiti a Londra in modo legale. Ancora qualche giorno fa il primo ministro inglese Andy Burnham, rilasciando un'intervista al Financial Times, ha mostrato una certa titubanza rispetto a tempi recenti dove si era cominciato invece a parlare di un prestito incrociato a lunga scadenza fra Londra e Atene, dove i marmi verrebbero accolti nel Museo dell'Acropoli e in cambio la Grecia presterebbe al British altre opere classiche per nuove esposizioni. Ma la questione, oltre il caso del Partenone, riguarda tutte le opere arrivate nei musei occidentali in epoca coloniale e spesso illegalmente. La Francia, per esempio, ha approvato in primavera con l'unanimità dei parlamentari una nuova legge che istituisce una deroga per gli oggetti sottratti illecitamente tra la caduta di Napoleone e il 1972 al principio di non alienabilità del patrimonio pubblico e costituisce un primo approdo di quello che a inizio del suo secondo mandato il presidente Macron aveva posto come uno dei temi politici qualificanti, dove la cultura ha un ruolo fondamentale per instaurare rapporti diplomatici più aperti con i paesi africani depredati tra 800 e 900. A fine novembre del 2017 Macron, durante un discorso in Burkina Faso, affermò che il patrimonio africano non può restare prigioniero dei musei europei. Fu uno shock per i funzionari dei musei europei. Pochi mesi dopo, il presidente commissionò a due accademici esperti della materia, Benedict Savoy e Felvin Sarr, un rapporto sul patrimonio culturale africano che ha destato scalpore e molte critiche perché sposava l'idea della restituzione totale. Si legge ancora sulla Stampa, ora l'esperta della materia archeologa classica Maria Pia Guermandi pubblica un saggio dove fa il punto su questa lunga storia dopo la fine dell'epoca coloniale e nota che quel rapporto ha provocato una sorta di terremoto all'interno del mondo museale europeo. Il titolo del libro, Restituire, l'elefante nella stanza

dei Musei Occidentali, pubblicato da Nomos, corrisponde al titolo assertivo poi dato al rapporto di Savoy e Sarr, edito nel volume Restituer le patrimoine africain, pubblicato da Seuil nel 2018. Fra storia, leggi, casi esemplari e teorie, l'analisi Guermand dimostra come sui musei gravi un vero imperativo categorico, decolonizzare, che trova però molte resistenze riguardo alla restituzione. Spesso infatti lo stesso apparato didascalico che accompagna le opere esposte risponde ancora a un linguaggio che tradisce la permanenza di stereotipi coloniali, e questo è un problema soprattutto dei musei etnografici europei. La Francia, si legge ancora sulla stampa, non è ovviamente l'unico paese coinvolto in questo mea culpa, e le richieste di restituzione cadono a pioggia sul British Museum, poiché la Gran Bretagna è stato uno dei paesi più coinvolti nell'impresa imperiale coloniale, oppure sul Well Museum di Vienna, raccolta etnografica sotto il controllo del Kunsthistorische, che possiede una delle collezioni di bronzi del Benin più ricche, circa 200 oggetti. La Francia nel 2011 ha restituito allo Stato del Benin 26 bronzi del tesoro reale di Abomey. Sulle questioni decoloniali si sono viste emergere negli anni diverse posizioni, dalle più radicali come quella di Dan Hicks, curatore a Oxford del Pitt Rivers Museum, che ritiene occorra aprire il museo per vedere cosa c'è di cancerogeno al suo interno, e chiede un nuovo approccio che metta in luce le responsabilità dell'illuminismo nella nascita di questi musei, alle linee più dialogiche come quella del filosofo e storico camerunese Achille Mbembe, che propone di restituire, di istituire una commissione per la verità e la riconciliazione sull'eredità dell'impero, un po' come quella ispirata da Desmond Tutu in Sudafrica, ma molto criticata per esempio dal premio Nobel Wole Soyinka nel saggio Il peso della memoria. Occorre una riparazione dei torti commessi, a cominciare dall'uso del linguaggio, nota Guermandi, che nella prassi diplomatica mette in gioco vocaboli come restituzione, ritorno, trasferimento, repatriation. E a proposito delle convenienze, nota la studiosa, trasferimento è il termine preferito dalle istituzioni museali occidentali perché consente di glissare sulla modalità dell'acquisizione coloniale. Musei e conflittualità. Françoise Verger, studiosa del femminismo e della decolonizzazione, in uno dei suoi ultimi saggi del 2023, Programmed Disorder Absolue, scrive che le operazioni di decolonizzazione non possono essere per loro stessa natura pacificanti e armoniche. Il museo in questa direzione non può che diventare un campo di battaglia. Su questo non ha dubbi neppure Dan Hicks, il quale con sferzante ironia nel 2020 ha intitolato un suo saggio The British Museum, The Benin Bronzes, Colonial Violence and Cultural Restitution, ovvero British inteso come brutale macchina coloniale, nel quale invitava direttori di musei, curatori e persino i suoi colleghi del Pitt Rivers Museum a rifiutare l'eredità dell'impero. La decolonizzazione e la restituzione dunque non sempre camminano insieme, eppure diventa necessario chiedersi fino a che punto è corretto esporre nei musei oggetti la cui provenienza rimane dubbia. Un articolo molto interessante che ripercorre gli elementi del libro dell'archeologa classica Maria Pia Guermandi, pubblicate nel libro Restituire l'elefante nella stanza dei musei occidentali, libro uscito per Nomos. Allora, ci concediamo intanto l'ultimo passaggio musicale per oggi. Ci sono i Led Zeppelin, questa è Gallows Pole.

0: Incalzante questa Gallows Pole che scivola via così sotto le mie parole. Led Zeppelin dal terzo episodio, Led Zeppelin 3 della quadrilogia della band di Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham, pubblicato da Atlantic Records nel 1970. Ho ancora il tempo per condividere con voi una striscia umoristica realizzata da Stefano Frassetti, illustratore, disegnatore, caricaturista, ritrattista che insomma spesso incrociamo ai nostri microfoni. Fino a qualche settimana fa ha curato, prima della pausa estiva, per Tutto Libri la rubrica I grandi classici, ovviamente della letteratura, in parole povere. Ebbene, è cominciata una nuova striscia, eccola qui, che si intitola Ex Libris, primo appuntamento con protagonisti, i libri o quantomeno le copertine, i frontespizi dei libri. Ce lo faremo raccontare in un prossimo appuntamento da Steve, e sono sostanzialmente a cena. Uno dice all'altro: mi spiace ma non credo che tra noi possa funzionare. L'altro risponde: lo sapevo, perché sono un tascabile, vero? Ma no. Allora cos'è che non va in me? Ti trovo noioso, ma non mi hai nemmeno letto tutto. E ovviamente la chiosa, molto Frassetto style: mi è bastata la prefazione, con occhi bassi e insomma candela un po' malinconica a bruciare. Su questo scambio, come sempre, brillante di Stefano Frassetto, ecco qui la striscia per voi che ci seguite sul canale 87 del Digitale Terrestre oppure sul sito suerebie.it, nell'ultima pagina, la penultima pagina di Tutto Libri, il supplemento culturale editoriale della Stampa in edicola il sabato insieme al Quotidiano. Intanto però noi giungiamo in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 9 settembre, a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. Sono le 10:59 minuti e 40 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Buongiorno, benvenute e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. Nell'udienza di ieri del processo penale per il crollo della gru di Via Genova, avvenuto il 18 dicembre 2021 a Torino, il PM Giorgio Nicola, nel suo intervento conclusivo, ha chiesto al giudice le condanne dai 2 ai 3 anni per i 5 imputati accusati, a vario titolo di omicidio colposo e cooperazione in disastro colposo. Nella sua requisitoria il PM ha sottolineato le gravi responsabilità degli imputati ed è stata evidenziata la mancanza di una preventiva adeguata valutazione dei rischi. Il giudice Claudio Canavero ha quindi fissato le date delle prossime udienze, martedì 20 ottobre 2026 e venerdì 30 ottobre 2026. Fino alle ore 21 di oggi sarà in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ad eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Restano garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 8 del mattino e dalle 18 alle 21, ma nel corso della giornata i treni potranno subire ritardi e variazioni. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. Alla protesta, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti ed SGB Ferrovie, si aggiungono uno sciopero indetto da Orsa Ferrovie per i dipendenti Trenitalia Piemonte con le stesse modalità. La mobilitazione si inserisce nello stato di agitazione relativo alla piattaforma per il rinnovo contrattuale del comparto ferroviario. Nella mattinata di ieri è stata firmata a Palazzo Civico la dichiarazione di intenti relativa ai nuovi cantieri di volontariato anno 2026, iniziativa che si rinnova per il terzo anno consecutivo e vede la partecipazione della Presidenza del Consiglio Comunale, Ufficio della Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà e Lions Club International Association. Distretto 10-8-IA-1 per un programma di iniziative a sostegno delle persone detenute nelle carceri torinesi, in specifico nella sezione femminile della casa circondariale Lo Russo e Cotugno, nell'istituto penale per i minori Ferrante a Porti, in ambito assistenziale ed educativo. Dal giugno 2024 al mese di giugno di quest'anno il progetto ha permesso di effettuare 273 visite oculistiche e consegnare un totale di 122 occhiali. Sono state inoltre effettuate 40 prestazioni di igiene orale. Al Ferrante a Porti, dallo scorso anno ad oggi, le visite oculistiche sono state 75, con 12 occhiali consegnati. Infine, per alleviare il caldo, alla sezione femminile della casa circondaliare, sempre Lo Russo Cutugno, sono stati donati 20 ventilatori. Ai nostri microfoni, la garante comunale dei detenuti di Torino, Diletta Berardinelli.
3: Questa è una buona pratica dove diversi soggetti dalla parte politica, l'attenzionamento alla parte politica, l'apertura alla collaborazione degli istituti penitenziari e il terzo settore fanno sì che questi soggetti possano attenzionare e aiutare le persone detenute, in questo caso nel soddisfare e promuovere il diritto alla salute. Ovviamente nel momento in cui il personale all'interno degli istituti è in sottorganico, l'attività di coordinamento, di ricezione delle proposte trattamentali dall'esterno ovviamente può avere delle fatiche, perché ovviamente già uno staff sottorganico che deve prendersi in carico in cura l'osservazione del percorso trattamentale individualizzato delle persone detenute si aggiunge a un lavoro che quindi può rallentare il tutto. Però dall'altra parte c'è da dire che c'è un grande sforzo, almeno da parte della direzione penitenziaria dei due istituti di cui faccio riferimento, a dar via, a dar seguito anche a iniziative nuove che possono coinvolgere le persone detenute al loro interno. La rete, il comunicare, il conoscersi, anche perché a volte all'interno dei suoi penitenziari non è sempre detto che un'associazione conosca l'altra, che fa in maniera dettagliata, è importante per coordinarsi e sentirsi parte di una stessa comunità e cercare di oltrepassare le difficoltà che sono state ricordate di una macchina molto complicata a livello burocratico e che dovrebbe appunto anche immaginare di disegnare il modello penitenziario più congruo all'epoca in cui viviamo.
2: A Savigliano, nel Cuneese, un'officina meccanica è stata chiusa in seguito ad un controllo della polizia stradale che ha accertato diverse irregolarità. Al momento dell'ispezione il titolare era al lavoro nel capannone, svolgendo attività di meccanico e gommista, ma senza le necessarie autorizzazioni. Gli agenti hanno contestato una sanzione di 5.164 euro e sequestrato una macchina per l'equilibratura, uno smontagomme e tre ponti per il sollevamento delle auto. Sigillate anche le attrezzature, affidate in custodia senza possibilità di utilizzo. Nel capannone sono state inoltre trovate 4 batterie al piombo e filtri dell'olio gestiti in modo non conforme. Per le violazioni relative ai rifiuti sono state elevate sanzioni per oltre 8.000 euro. Il comune di Savigliano ha quindi disposto la chiusura dell'attività. La notte di oggi, martedì 8 settembre, è stata la più calda di sempre per il mese di settembre, con la temperatura minima che non è scesa sotto i 23.9 gradi. Il precedente primato apparteneva alla notte del 7 settembre. Il record, 23.5 gradi, è durato solo 24 ore prima di essere abbattuto. Le temperature alte però non hanno caratterizzato soltanto queste prime notti settembrine, ma anche le giornate. In Piemonte, con le temperature diffusamente superiori ai più 30 gradi Celsius e picchi fino a 33-35 gradi. Tuttavia, da domani potremo assistere ad un calo di temperature già in giornata, con il ritorno di piogge temporali su gran parte della regione, che potranno risultare localmente di forte intensità. Sono in 9 in totale i titoli realizzati sul territorio piemontese presenti nelle diverse sezioni dell'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Si tratta di un record sottolineato dalla presidente nella Film Commission Torino Piemonte, Beatrice Borgia, nel corso del panel Piemonte Films Fans Future, tenutosi all'Italian Pavilion del Lido. Tra i titoli del concorso, il ritorno di Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, un film girato in parte nell'aula bunker delle Vallette a Torino, che verrà proiettato in anteprima anche nel capoluogo piemontese il 14 settembre al Cinema Nazionale. Tra i fuori concorso anche il nuovo film di Nanni Moretti, Succederà questa notte, nel quale sono comprese le location dell'aeroporto di Caselle, la chiesa di Santa Pelagia, l'hotel NH Carlina in piazza Carlo Emanuele II e alcune vie del centro di Torino. Questo traguardo è frutto di una serie di azioni mirate a cercare di potenziare il cinema e l'audiovisivo sul nostro territorio e siamo felici che sempre più produzioni di grandissima qualità scelgano il nostro Piemonte per venire a girare tutti o parte dei vari progetti, ha dichiarato Beatrice Borgia. E adesso passiamo al meteo. Oggi in Piemonte la prima parte della giornata sarà abbastanza stabile nel corso delle ore pomeridiane e poi in serata invece aumenteranno le nubi su gran parte della regione, con piogge che dalle Alpi si protrarranno fino verso le zone di pianura. Temperature massime fino a 34 gradi, minime comunque tropicali. In Liguria invece molto probabilmente oggi non ci saranno precipitazioni, il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio, temperature massime comprese tra 28 e 29 gradi, valori notturni sempre tropicali, venti deboli e mare calmo. Grazie per l'attenzione, questa edizione del GR termina qui, il prossimo appuntamento con il giornale radio è alle ore 13. Buon proseguimento di giornata e ascolti su RBE Radio TV.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845 RBE, vicina a te.

Lady Gaga con Tony Bennett alle 11:17 minuti e 7 secondi in questo momento proprio, il qui e ora su RB Radio, RBE TV con voi amici e amiche di RBE fino alle 12:30 tra musica, parole, incontri ogni giorno, il caffè del mattino, la pausa nella seconda parte della vostra mattinata che vi tiene compagnia tra musica, parole e incontri e idee, spero che siano interessanti, almeno a quanto mi scrivete sembra proprio così ed è davvero un piacere per me tenervi compagnia con gli spunti che definiamo fin dalla prima puntata di questa trasmissione come spunti nutrienti per i vostri cinque sensi e qua aggiungiamo uno, il senso della meraviglia. Anche oggi avremo amici e amiche che passeranno a trovarci per raccontare i propri progetti, saremo ad Alpignano, poi saremo a Pinerolo per l'imminente edizione 50 di Artigianato Pinerolo e in mezzo tanta musica, tante idee, spero assolutamente stimolanti per tutte e tutti voi. Ieri tra l'altro noi parliamo anche di cinema in questa trasmissione, facciamo vedere anche dei trailer di film di amici e amiche che ci raccontano dietro le quinte dei propri lavori. Ebbene, in questo caso vi racconto e vi consiglio la visione di un film, per chi non l'avesse già fatto è davvero consigliato. Ieri su Rai 3 è andato in onda Io sono ancora qui, film meraviglioso di Walter Salles, un film premiato come premio Oscar come miglior opera internazionale, un film che tra l'altro è stato anche proposto nella rassegna del cinema all'aperto di Pinerolo nella scorsa estate 2025. È un film veramente da guardare o da riguardare, e soprattutto avvincente, un vero colpo al cuore perché ci porta nella storia vera di Eunice Paiva, come raccontato nel suo libro di memorie, un libro di memorie che ci riporta nel Brasile degli anni 70 durante la dittatura militare, un periodo davvero cruento, davvero terribile, non solo la dittatura in Argentina ma quella in Cile, ma anche quella appunto in Brasile è stata davvero dolorosa. A un certo punto il marito della donna di Eunice scompare, Rubens scompare, viene arrestato dalle autorità e non si ha più tracce di questo uomo. Eunice rimane con i propri figli e cerca di capire e combatte insomma per scoprire di cosa accade. È un'opera meravigliosa con un'attrice davvero fuori dal comune, Fernanda Torres, veramente unica, maiuscola. Vi consiglio la visione del film in quell'archivio meraviglioso di Rai Play. E nel frattempo una delle canzoni della colonna sonora, Erasmo Carlos, ci riportiamo al Brasile degli anni 70, è preciso dar um jeito, meu amigo.

0: È preciso dare un gesto, meno amico, è necessario trovare una soluzione, così cantava Erasmo Carlos, ed è necessario trovare una soluzione, ad esempio, a idee che vengono condivise attraverso i social dalla sindaca di Argentera, nonché deputata di Fratelli d'Italia, dopo il concerto dei Lu Seriola alla festa patronale di Aisone. Ebbene, Ciaburro ha attaccato definendo una vergogna il fatto che i Lu Seriola abbiano cantato e fatto ballare il pubblico sulle note di Bella Ciao. Dopodiché Ciaburro ha cancellato il post e lo ha modificato. Lu Seriol.
1: Pai un ven, pai un reven, calo la...

Luceri All Pion Ben, bella ciao, si può cantare, anzi insomma è consigliata e lo faranno anche gli amici e le amiche di Alpignano, dove saremo tra poco per un bel progetto che tra poco scopriremo con la persona che se ne occupa. Ma prima Gianmaria Testa con Via da questa avventura, ricordo 25 di settembre al Teatro Sociale di Alba, la grande serata dedicata a Gianmaria Testa con tanti artisti di tutta Italia per celebrare questo indimenticabile cantautore.

luna chiara e confondo la tua pelle scura con la terra nera. Tu con quella bocca non mi sorridi mai, ma tutto quello che ti chiedo mi concederai. Di questa nostra sera

salendo dolcemente questa notte adesso ci colora. Ma tu con quella bocca non mi sorridi mai, ed io non so se quel che chiedo mi concederai. In questa notte chiara

vigilante, una sirena, questa notte adesso ci abbandona.

0: questa avventura.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RB, torniamo in onda con il nostro sguardo curioso. Andiamo verso Alpignano, dove c'è una prima volta. Noi amiamo le prime volte e c'è la prima volta del festival. C'era una svolta, una prima volta di un festival che andrà in scena dal 19 al settembre, al 20 novembre, prima edizione di questa rassegna. Quando parliamo di svolta, quando parliamo anche di c'era una volta e c'era una svolta, chissà se magari c'è un legame tra questo titolo e il nome del progetto e del festival e il racconto e la memoria, insomma tutta una serie di idee e di curiosità che abbiamo il piacere di soddisfare insieme all'assessora alla cultura del comune di Alpignano, nonché una delle persone che ha curato il programma di C'era una svolta, Chiara Priante. Ciao Chiara, benvenuta su RBE.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta. Innanzitutto vorrei capire il titolo. Io ho cercato di dare una mia chiave perché sono andato a cercare, insomma, per preparare la nostra chiacchierata. Ho spulciato quella, ho letto quella e allora poi ho letto c'era una svolta. Il titolo, ho pensato a quella frase che magari molte bambine, molti bambini hanno sentito appunto da piccole, piccole. C'era una volta, ecco, c'era una svolta perché?
1: Allora, sicuramente l'eco in tutti noi è quel c'era una volta, quindi il tema è storico, però l'idea è raccontare in realtà i bivi della storia, quindi ovviamente facendo una grande corsa negli anni, quindi dall'attualità al passato, cercare proprio di raccontare dove ci sono state delle scelte, quindi la capacità di scegliere nella storia, nella grande storia e nelle piccole storie.
0: Quindi la grande storia e le piccole storie declinate attraverso quali linguaggi, Chiara?
1: Allora, linguaggi assolutamente differenti, perché spaziamo dai libri ai fumetti con Claudio Marinaccio, al teatro, fino ad arrivare a un evento pop come la cena in giallo con dress code giallo. Quindi l'idea è iniziative diverse per coinvolgere e toccare anche pubblici differenti, dai bambini ai più giovani, al grande pubblico, cercare di sensibilizzarli sul tema della cultura. Il programma ha una caratteristica, è gratuito ma è anche diffuso, sempre nell'idea che la cultura diciamo invade un territorio, disegna nuove geografie, a volte quasi si scontra con le persone per raccontarsi proprio come c'era una volta di quando eravamo bambini.
0: Quando penso a un appuntamento diffuso penso ai luoghi e ho letto, insomma, ho avuto modo di informarmi sulle novità di Alpignano. Chiara, c'è una novità che riguarda la Scala delle Partigiane, insomma se ne è parlato, hai voglia di raccontarci? In qualche modo è collegato al tema, al progetto del festival?
1: Si rientra nel festival ed è il primo atto dell'assessorato d'antifascismo, costituzione e resistenza, che è un assessorato che ho io e al quale sono molto legata. È una scala dedicata alle partigiane. Ogni scalino porterà il nome di una partigiana, ci sarà un gruppo di lavoro di esperte che si riunirà per definirli. È un modo per parlare di donne anche e di figure che spesso sono state poco raccontate, ecco, nei libri di storia, no? Nel senso che erano relegate magari nel boxino fondo pagina colorato di rosa. Invece l'idea è creare un luogo di memoria dove ritrovarsi, anche perché scontrarsi fisicamente nella geografia di un paese con una scala vuol dire leggere i nomi, domandarsi chi siano queste donne, oltre che tributare loro onore. E dovrebbe essere, almeno questo ci risulta, la prima a livello nazionale, quindi siamo contenti di questo atto che appunto apre un filone che è quello di parlare anche di resistenza, di antifascismo. Se non c'è stata scelta a quei tempi, certo, non saremmo qui oggi, ecco.
0: Ecco, l'importanza della scelta e del bivio, di trovarsi di fronte a quella scelta, appunto a quella spinta di dover fare qualcosa oppure stare lì fermi, no? Il bugianen, come si dice nel mio piemontese un po' così, però insomma, giusto per intenderci, Chiara, cioè, mi sembra che anche questo sia fondamentale per voi, la trasmissione di questo impegno evidentemente che è necessario nel 2026. Tra l'altro c'è questo assessorato alla resistenza, all'antifascismo, che a me ha colpito molto, Chiara. Evidentemente sempre nel 2026 c'è bisogno di un assessorato di questo tipo.
1: Secondo me sì, perché è un presidio, è un'occasione per ribadire dei valori e non scappare dicendo sono pagine noiose del libro di storia, è passato molto, quello che mi sento dire, le nuove generazioni non sono sensibili. Secondo me la chiave è semplicemente trovare nuovi linguaggi, nuovi modi per raccontarli, ma spostare l'attenzione su questi temi senza dimenticarli. L'altra settimana c'è stata una riunione del Comitato Resistenza Costituzione che ha proprio per oggetto questo, e uno degli interventi stato, ma invece di parlare di resistenza, non possiamo parlare della resistenza al cambiamento climatico o declinarla in altri temi? Invece, secondo me, il presidio è proprio sui valori dell'antifascismo e quindi andare a raccontarli e declinarli.
0: Si parla di cambiamento climatico, d'accordo, ma se si sta parlando di antifascismo, amici e amiche, di Alpignano e dintorni, parliamo di questo, no? Che male c'è? Insomma, c'è chi dice che non si può più cantare Bella Ciao e poi dopo lo scrive sui social e poi dopo lo cancella e modifica. E dai, su, insomma.
1: Torniamo. Anche qualcuno che nega il 25 aprile, considera la festa di San Marco, oggi in Italia, quindi questo legittima molto, secondo me, questo assessorato, ecco.
0: Un po' come il quadro Se ne parla Pip di Magritte, no? Che non è una pipa, prima in realtà c'è una. Vabbè, torniamo a questo festival. C'era una svolta che è lungo, è bello corposo, dal 19 di settembre al 20 di novembre, visto che l'appuntamento di apertura, Chiara, richiama uno dei personaggi, appunto uno di quelle persone che sono state testimoni di una svolta. Puoi raccontarci il legame di Alpignano, perché la scelta di dedicare una serata in particolare alla vicenda di Alessandro Cruto?
1: Allora, Alessandro Cruto fu l'inventore della lampadina col filamento al carbonio sintetico, una lampadina che funzionava molto bene. Poi la storia ha trasmesso un altro nome, quello che tutti conosciamo, di Edison. Quindi la storia di Cruto è una storia, se volete, un po' più sfortunata, però ci arrivò negli stessi anni di Edison, poi le vicende furono diverse, e produsse le prime lampadine ad Alpignano. Quindi, Claudio, c'è un legame fortissimo all'opificio Cruto di Alpignano, sulla Dora, ed è per questo che Alpignano poi ha avuto una lunga tradizione che l'ha portata ad ospitare ad esempio la Philips, che andò a rilevare proprio quelli che furono gli stabilimenti di Alessandro Cruto. Quindi l'idea qual è stata? Raccontare Cruto, ma non nel modo canonico delle conferenze eccetera, ma di una cena in giallo in onore della luce, che se non è quella la scelta, la capacità di illuminarsi, no? Lo dicevano già nel 1700, quindi nell'illuminismo. Quindi cena in giallo, dress code con dettaglio abbigliamento giallo, si arriverà con tavoli e sedie con dettagli gialli, noi forniremo delle bellissime lampade per illuminare le tavole, ovviamente ci si porta il cibo, forniremo anche altri gadget e premieremo sia i look che le tavole più carine. Ci sarà Riccardo De Leo, che tu conosci, un bravissimo attore di Onda Larsen, che invece racconterà dal palco la storia di Cruto, quindi è un'occasione anche lì diversa per ascoltare una pagina di storia decisamente importante.
0: Insomma, un calendario davvero molto ricco, dal 19 di settembre, come dicevamo prima, amici e amiche di RBE, fino al 20 di novembre, quando insomma ci sarà un appuntamento, uno degli appuntamenti legati a una delle donne più celebri del Novecento, mi riferisco in Italia, Margherita di Savoia, la prima regina del nostro paese. Insomma, tanti spunti che possiamo ritrovare. Dove c'è una bussola per potersi orientare nel ricco programma,
1: certo,
0: di C'è una
1: svolta? Il sito del comune di Alpignano, www.comunedialpignano.to.it, quindi vi aspettiamo lì, trovate tutto il programma anche sui social del comune, quindi c'era una svolta, non vi potete sbagliare.
0: Insomma, una giunta che si è insediata da poco, recentemente, in quelli di Alpignano, che dal via anche a livello culturale le proprie attività con C'era una svolta. Ne abbiamo parlato con l'assessora alla cultura Chiara Priante, a quale auguro buon lavoro. Buon lavoro, Chiara, in bocca al lupo.
1: Grazie,
0: viva il lupo.

0: Tutta mia la città, così cantava Giuliano Palma con i Blue Beaters. A proposito di Blue Beaters, venerdì 11 settembre, Blue Beaters in concerto a Pinerolo, Largo Lequio, per la 50ª edizione di Artigianato Pinerolo, uno degli appuntamenti del ricco programma che Pinerolo offrirà al pubblico da giovedì 10 a domenica 13 di settembre. È un compleanno importante, noi amiamo i compleanni, amiamo le prime volte, ma amiamo anche i numeri belli pieni, belli tondi, come il 50. 50 volte Artigianato. A Pinerolo abbiamo il piacere di scoprire la 50ª edizione della rassegna dell'artigianato pinerolese con la vice sindaca della città di Pinerolo, Francesca Costarelli. Francesca, buongiorno, bentornata su RBE.
1: Ciao Claudio, ciao RBE, grazie a voi, sempre un piacere tornare.
0: Dove sei in questo momento? Non sei in ufficio, non sei in municipio, dove ti trovi?
1: Allora, sono in via del Pino perché stanno proprio in questi momenti finendo l'allestimento di questa mostra che si intitola Sguardi, una delle 30 mostre che avremo a Pinerolo. Questa qua un po' più particolare delle altre, ma in realtà appunto tante cercano di andare a vivere degli spazi diversi da quelli diciamo soliti che ci possiamo immaginare, e questa per esempio è andata proprio a far vivere le vetrine, quelle insomma di solito vuote, quelle magari di negozi sfitti o chiusi, ma anche proprio i muri, quelli più rovinati di Via del Pino e Via del Duomo. Come vedete per esempio qua alle mie spalle c'erano diciamo delle cornici naturali, come in questo caso, che sono state appunto abitate da delle fotografie che ovviamente hanno anche dei temi importanti. Andiamo dalla parte sull'ambiente alla parte insomma sociale, la natura e insomma tante cose.
0: Bene, quindi la fotografia, le mostre, quindi è uno degli aspetti che le ultime edizioni, le più recenti, hanno caratterizzato la

0: Dell'artigianato pideurolese, il saper fare artigiano quest'anno, Francesca, il saper fare artigiano si unisce, si mette in dialogo quindi con la fotografia? Perché?
1: Sì, allora abbiamo pensato questo, era un'occasione ghiotta perché i 50 anni, quindi una cifra tonda, andava ad accompagnarsi ai 200 anni della fotografia, la prima eliografia è proprio di 200 anni fa e quindi insomma abbiamo detto ma perché non cogliere la palla al balzo e dopo il tatto dell'anno scorso con tatto e il tempo perché non andare a lavorare sull'immagine, la nostra società è assolutamente fatta da immagine e da immagini. E quindi abbiamo detto come è cambiata anche Pinerolo attraverso l'immagine, lo specchio anche un po' di una società, perché abbiamo cercato appunto tra le mostre anche di portare delle foto da 50 anni fa, 40, 30, insomma anche proprio le varie edizioni. L'artigianato nasce al cortile della Fenulli, poi si sposta in centro storico, come mai è successo questo, perché come ci vestivamo 50 anni fa, chi c'era 30 anni fa, come insomma quali erano le attività principali dell'artigianato e quali sono oggi. Lo spaccato della fotografia, che infatti abbiamo chiamato scatti, istanti di storie, è proprio questo. Le fotografie sono degli istanti, ma dietro ad ogni momento cristallizzato nella foto ci sono tantissime storie, anche la storia della nostra città degli ultimi 50 anni, anche la storia di noi proprio come società, come esseri umani, come persone.
0: Quindi ripartire da dei punti fissi, dalla storia, da quello che siamo stati, da quello spunto che può essere assolutamente, lo è, fondamentale per guardare al futuro, avere una visione verso il futuro. E nel corso degli anni, Artigianato Pinerolo, Francesca, approfitto insomma per questa edizione numero 50 per guardarci un pochino indietro, per guardare poi avanti. Una delle caratteristiche di Artigianato Pinerolo nelle ultime edizioni, quelle più recenti, è stata quello di rendere il pubblico non solo attore ma anche protagonista, non solo spettatore ma anche protagonista, quindi attore. Anche quest'anno, a parte l'accento sulla fotografia, sono previsti dei laboratori, delle idee, insomma, in cui potersi sporcare le mani attraverso l'artigianato?
1: Assolutamente sì, confermo. Abbiamo ben 5 luoghi per non solo laboratori, workshop, ma anche degustazioni. Quest'anno è importante anche la collaborazione che abbiamo con Terre Data Ste, il distretto del cibo pinerolese, proprio per scoprire anche l'artigianato, diciamo, quello proprio della produzione agricola locale. Dopo un'estate così calda era molto importante anche rimettere su che cosa proprio il nostro terreno, non solo il nostro territorio, produce, in quali modi e quali sono le nuove sfide. L'idea quindi è proprio quella di insomma far mettere, come hai detto bene te, le mani in pasta in tutti i sensi. Avremo laboratori a Nodo Concept Space, a 39 Barrato, avremo laboratori al Germoglio, avremo laboratori al cortile del Mutuo Soccorso con uno sguardo davvero giovane insieme al gruppo Loft e Poltergeist e appunto al Mutuo Soccorso, e poi avremo ancora dei laboratori e delle degustazioni al CFQ al Germoglio.
0: Quindi tutti i sensi saranno coinvolti, se ho capito bene, in questa edizione numero 50, prosegue questo lavoro esperienziale rispetto all'artigianato, ci sarà spazio ovviamente per gli artigiani e le artigiane che si metteranno in mostra con i loro prodotti, anche la parte orbistica mi sembra che avrà un suo spazio anche quest'anno. E i bambini e le bambine, le famiglie avranno un luogo in cui ritrovarsi in qualche modo, in cui poter sfogare la propria creatività e il saper fare?
1: Sono proprio qui davanti al Vescovado, al cortile del Vescovado, uno spazio ormai di tradizione ma sempre magico, perché è un giardino segreto e insomma quanto ci piace insomma quando siamo più piccoli scoprire che dietro a un muro non si cela una casa ma si cela un giardino meraviglioso all'interno del quale capiteranno un sacco di cose, dai laboratori di fotografie per bambine e bambine a spettacoli teatrali, al cinema con Flow, ai Ricci Giochi, ai Gin Giochi, ma anche al Museo delle Piccole Curiosità, proprio per imparare a guardare fuori anche da Pinerolo.
0: Una curiosità riguarda la piazza, il cuore, che ogni anno, insomma, abbastanza insomma, in maniera costante di edizione in edizione, Artigianato Pinerolo ha dedicato il proprio cuore, il proprio il palco da piazza San Donato a piazza Cavour. Ecco, quest'anno il palco, insomma, uno dei luoghi più importanti, uno degli agorà di Artigianato Pinerolo, dove sarà?
1: Allora, il CNA Stage, perché appunto abbiamo la fortuna quest'anno di avere di nuovo tra i partner CNA, anche perché anche per loro è una cifra tonda, loro festeggiano gli 80 anni. È interessante, insomma, ricordare che CNA nasce dall'incontro tra un mobiliere, un meccanico e proprio un fotografo, e quindi insomma cascava benissimo anche questo particolare. Al CNA Stage, che quest'anno sarà di fronte al Teatro Sociale, quindi in uno spazio diverso dal solito, per noi è importante perché in quel luogo lì avremo una mostra importante, avremo Nodo con Se Space, avremo il Fab Lab e avremo appunto anche le sfilate di moda all'interno del Teatro Sociale. Sul palco andiamo a ragionare proprio di natura e di cultura. In che termini? Avremo l'alpinista Nives Meroy, che ha fatto tutti gli 8000 senza ausilio di ossigeno, anche per ricordare i 100 anni del CAI, della sezione pinerolese del CAI. E poi avremo un excursus proprio sulla fotografia, ma nelle tante sfaccettature. Andremo a parlare con Valerio Minato e Eric Viotti, il professore di montagna, per appunto uno sguardo alla fotografia, quella costruita, in che termini, che cosa vuol dire aspettare 3 anni per fare lo scatto giusto della luna dietro a Superga, che cos'è questa pazienza che insomma in questa società è questa sconosciuta. E poi però andremo anche a guardare un po' al di fuori. Quest'anno abbiamo cercato di costruire molte mostre e anche molti momenti proprio sul tema della pace. È un tema centrale, ci sembra importante ragionarci, ma ragionarci anche proprio concretamente. Quindi andremo venerdì sera a parlare con Fabio Bucciarelli, reporter di guerra, proprio di che cosa vuol dire guardare la guerra insomma con gli occhi di un fotografo, con gli occhi di un reporter. E poi avremo Emanuele Pasquè, direttore della fotografia, che ci dirà insomma che ci dirà come
0: attenzione, fatti investire, scusatemi. Francesca, ci servi
1: sì, grazie che ci dirà che cosa vuol dire avere gli occhi sul set, okay. Insomma che tipo di lavoro e professione è quello del direttore della fotografia delle serie insomma più recenti, quelle Rai e non solo. Come vedete qua dietro stanno proprio lavorando alacremente, stanno mettendo su proprio in questo momento le ultime foto.
0: Buon lavoro amici, amiche, è meraviglioso, mi piace un sacco questa cosa che Pinerolo sia tappezzata di fotografie e luoghi inconsueti, non i luoghi di cultura che già conosciamo, che magari qualcuno di voi già conosce, ma anche altri luoghi diventano luogo da esposizione. Stavi dicendo qualcosa, Francesca? Ah, ok, stai mostrando queste cose qua. Allora, quello che volevo anche ricordare, perché insomma ci sarà appunto uno dei fotografi che racconta la guerra, è un incontro che tra l'altro sarà mediato dall'ex giornalista di RBE, Marco Magnano, che ricordo e saluto. E, mi ricorda anche un lavoro importante, quello con il World Press Photo, perché tra l'altro quel fotografo lì è stato esposto in più di un'occasione in questa importante mostra fotografica che ha chiuso alla Cavallerizza Caprili il 6 di giugno. Non è che per caso la aprite la Cavallerizza proprio questa occasione?
1: Questa è assolutamente una delle buone notizie di Artigianato 50, la riapertura di Becoming Climate apposta, e non solo, abbiamo 2 o 3 spazi davvero davvero importanti come Palazzo Vittone, come il Museo di Cavalleria, come il Centro di Interpretazione del Territorio, come il Circolo Sociale, come Sala Caramba, come la Sala Italo Taio, insomma tantissimi spazi particolari, storici, che vengono riaperti grazie alla fotografia. Okay. Come hai detto bene,
0: è sparita la linea come nelle migliori occasioni e come capita in diretta. Eccoci Francesca, forse sei tornata? Pronto? Ok, abbiamo detto praticamente molte cose, molti particolari. Eccoti qua, proprio sul più bello, sull'ultimo chilometro. No, ma ci sei ancora, ma questo è il bello della diretta, mi piace un sacco così. Stavi raccontando insomma il tanti modi di vivere un territorio e vivere la storia, la memoria attraverso la fotografia, il racconto fotografico attraverso le mostre come quella di Becoming Climate, tratta da World Press Photo, che sarà eccezionalmente aperta la Cavallerizza Caprili dopo la chiusura del 6 giugno, tornerà a disposizione del pubblico con questa collaborazione con Rotary. Per avere una bussola sul programma molto fitto di Artigianato Pinerolo, come possiamo fare, Francesca?
1: Allora, potete assolutamente andare a natopinerolo.it e poi seguire tutte le informazioni sulla pagina Instagram Artigianato Pinerolo, ovviamente anche Città di Pinerolo. Dentro al sito trovate la mappa, quest'anno assolutamente necessario perché, come detto, 30 mostre fotografiche, più di 12 piazze coinvolte e poi insomma tutto quello che non siamo riusciti a citare, dallo street boulder al triathlon del boscaiolo, alle degustazioni dei vini, al convivio, alla musica, ai concerti, i Canerba in concerto, Caia che ospiteranno le degustazioni del caffè insieme a Slow Food. Insomma, davvero abbiamo tantissimo, tantissimo da dire, tantissimo da raccontare. Il nostro territorio è un territorio magico da questo punto di vista. Noi cerchiamo sempre di metterlo in luce. Io vi ringrazio perché ci aiutate tantissimo in questo. 4 giorni in cui si potrà, anche con un po' di lentezza, assaporare giorno per giorno questa rassegna, partendo appunto giovedì alle 18 qui di fronte al municipio, dove vedete la mostra Torino 4x4 che ci ha dato Fondazione Boscolo e Camera Torino.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati davvero passeggiando per il centro storico di Pinerolo insieme alla vice sindaca Francesca Costarelli, che ringrazio per averci raccontato Artigianato Pinerolo, scatti e istanti di storie. Questo è il dialogo tra fotografia e artigianato, saper fare. 4 giorni da prendersi lentamente, rallentare, magari girare il centro, scoprirlo e riscoprirlo, scoprire anche magari l'appuntamento relegato al programma della parte più giovanile di Pinerolo, che è sicuramente molto ricco, molto intenso. Insomma, sono tante le cose che propone e gli spunti di Artigianato Pinerolo che abbiamo scoperto questa mattina su RBE. Grazie Francesca per il tuo racconto, buon proseguimento, buon lavoro, ci vediamo a Pinerolo.
1: Grazie a voi, ci vediamo, grazie mille.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Pata Pata, Miriam Makeba, alle 12:03:20. Questa è la selezione musicale di Café Bleu. Per tornare in onda abbiamo scelto questa canzone per ritornare a raccontarvi ciò che di bello può offrire ciò che ci circonda. Abbiamo parlato poco fa del festival C'era una svolta dal Pignano alle porte di Torino, vicino Rivoli, insomma avete presente, sulla parte ovest della cintura torinese ci sarà questo festival che dal 19 di settembre al 20 di novembre offrirà tanti appuntamenti dal teatro alle presentazioni di libri, agli appuntamenti che testimoniano l'importanza della svolta, del bivio, dell'impegno civile e sociale di ognuno di noi e ognuna di noi. È importante e occasioni come questa, come questo primo festival, prima edizione del Festival C'era una svolta, insomma, vuole darci questi spunti. Ritroverete l'intervista all'assessora alla cultura Chiara Priante sul sito di rbe.it. Poco fa invece siamo stati a Pinerolo, siamo tornati a Pinerolo nel centro storico per il dietro le quinte di Artigianato Pinerolo 2026, 50ª edizione della rassegna dell'artigianato pinerolese, in programma dal 10 al 13 di settembre. Con noi l'assessora Francesca Costarelli, che ci ha raccontato un po' il dietro le quinte di questa manifestazione che quest'anno mette in dialogo il saper fare artigiano con la fotografia. Tra poco parleremo di cibo buono e di buon cibo. Sono le 12:04:41, perché no? Una buona zuppa di zucca. Lei è Kate Nash e questa è Pumpkin Soup.

Kate Nash, Pumpkin Soup, una bella zuppa di zucca nella mattina di RV per Caffè Bello, ai 12,7 minuti e 53 secondi. Spostiamo il nostro sguardo verso il fine settimana, dove ad Asti torna l'appuntamento tradizionale con il Festival delle Sagre di Asti. Un appuntamento che domenica vedrà la celebre sfilata delle tante proloco, delle tante realtà locali dell'astigiano, delle colline astigiane che sfileranno nel centro storico della città, del Palio di Asti e delle Sagre, appunto della Festa delle Sagre. Ebbene, un appuntamento molto sentito che avrà ovviamente darà grande risalto e un accento particolare al tema del vino buono e del buon vino e del cibo che si potrà degustare anche la sera prima del 12 di settembre nella grande piazza del campo di Asti. Tanti appuntamenti che vi consigliamo a partire proprio da questa sfilata che secondo me è molto importante. Noi l'abbiamo raccontata su RB qualche anno fa perché certifica proprio il legame di Asti con i comuni, le limitrofi, le persone che danno tutto il loro contributo per rendere questo appuntamento una vera e propria festa. You are the one, Tracy Chapman, per voi. Mm-hmm.

0: Tracy Chapman, You Are The One, alle 12:12 minuti passati da 4 secondi, in diretta su RB Radio RBE TV, martedì 8 settembre. Grazie per aver scelto Café Bleu e per aver scelto soprattutto RBE per la compagnia nella vostra giornata, nelle vostre attività, in quello che fate ogni giorno con voi. RBE, la vostra compagna in radio, in TV, sul canale 87 digitale terrestre e in streaming per poter guardare ovunque voi siate le nostre trasmissioni, canale 87 digitale terrestre o rbe.it, il sito dove trovate anche la pagina dedicata a questo programma Café Bleu, con articoli che pubblichiamo, condividiamo giornalmente, con registrazioni in audio e in video dal podcast di Café Bleu su Spreaker e dal canale YouTube di RBE i nostri video, i nostri racconti. Abbiamo pubblicato proprio ieri l'articolo con l'intervista, la registrazione dell'intervista a Luigi Martinale, direttore del Festival Jazz Visions, che RBE ha seguito come media partner quest'anno, un viaggio tra musica, parole, luoghi e esperienze che Jazz Visions ha regalato al suo pubblico. Ricordo il concerto conclusivo di Jazz Visions domenica 13 di settembre alle 17 all'Abbazia Santa Maria di Cavour, nel parco di questo luogo così suggestivo al confine tra la provincia di Torino e la provincia di Cuneo, e ci sarà appunto il concerto Canzoni Senza Parole, un concerto che vede al centro dell'esibizione le canzoni tratte dal disco Invisible Cities, quindi un omaggio a Italo Calvino e alle sue città invisibili, che il quartetto di Luigi Martinale vedrà proporre al pubblico attraverso un dialogo che il suo quartetto jazz proporrà con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo, guidate dal maestro Bruno Mosso. Trovate tutti i dettagli sul sito rbe.it. Siamo pronti per entrare nel momento dedicato totalmente alla musica di Café Bleu, ma prima ci lasciamo accompagnare ancora dalle note di un brano che ci riporta indietro agli anni 70. Siamo stati all'inizio della puntata degli anni 70, ma in Brasile, con un brano tratto dalla sonora del film Io Sono Ancora Qui, e in questo caso vi propongo un'altra canzone tratta da quegli anni meravigliosi a livello musicale, non solo, una canzone che ci riporta anche alla colonna sonora di un film, stavolta di Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, in Italia Le Iene, Blues Weed con Hooked on a Feeling.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Buca, ciaca.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
4: 328 87 57 845. Non sto dando i numeri, anzi sì, ho dato il numero WhatsApp di RBE al quale potete scrivere in questo momento. È scritto proprio qui sotto, in questo, eccola, 328 87 57 845 in TV, sul canale 87 digitale terrestre, rbe.it, trovate tutte le indicazioni anche sui nostri social. Bene, adesso spazio alla musica, finalmente uno spazio totalmente dedicato alle canzoni che noi cucio apposta su questa trasmissione, il momento che abbiamo definito Gdu, che vuol dire più o meno groove in inglese. E oggi ho scelto per voi 5 canzoni con Rabia Massad, Christy McWilson, Otis Redding e Carla Thomas, Ike e Tina Turner, e in apertura The Dave Pell Singers con Mana Mana. Via!
5: Mana Mana.

0: Mike e Tina Turner nella mattina di RB per Caffè Blu. Siamo arrivati al termine del viaggio tra musica, parole e incontri di oggi del Bistro Radiofonico Televisivo, che torna domani. Caffè Blu in programma anche domani in diretta qui ora su RB Radio, RB TV, dalle 11.15 alle 12.32. grazie a tutte e a tutti, amici e amiche di RB. Ringrazio anche Matteo Crespo in regia e soprattutto tutte e tutti voi. Gli altri programmi di RB è subito il notiziario di Popolare Network, e noi ci risentiamo, ci riguardiamo domani. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: La Russia ha ripreso i bombardamenti su Kiev dopo la tregua sulle capitali per la visita degli inviati di Trump. 2 i morti, 10 i feriti. Zelensky alle prese anche con l'ennesimo scandalo corruzione. Si è dimesso il procuratore generale da lui nominato. Netanyahu ha portato il paese alla cieca verso il disastro. In Israele il capo dell'opposizione Eisenkot rilancia le rivelazioni di Haaretz. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avrebbero avvertito su un possibile attacco di Hamas, ma il primo ministro, che smentisce, non avrebbe fatto nulla. In Germania un dirigente locale della SPD chiede di dialogare con l'AfD in Sassonia-Anhalt dopo le elezioni di 2 giorni fa. Al momento all'estrema destra mancano alcuni seggi per poter governare. Scuola, studenti meno preparati in Europa. L'indagine dell'OCSE fotografa un calo delle competenze. Italia sopra la media. Bisogna investire sugli insegnanti e sul sostegno alle fasce più deboli, raccomanda l'organizzazione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. La Russia ha ripreso i bombardamenti su Kiev dopo i 3 giorni di tregua sulle 2 capitali per la visita degli inviati di Trump. Mosca ha lanciato missili e droni sulla capitale ucraina, colpendo edifici residenziali, una scuola e un treno. Sono 2 le vittime accertate, 10 i feriti. Zelensky è tornato a chiedere agli alleati sistemi intercettori e stamattina il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi i missili Patriot, prima dell'inverno. Il ministro degli esteri russo Lavrov, intanto, in merito alla visita a Mosca degli inviati di Washington, ha detto che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, così ha detto Lavrov. Viceversa, Zelensky, in un'intervista all'agenzia Axios, ha detto di avere la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump e voglia regalargli una vittoria diplomatica prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Su quanto la guerra in Ucraina peserà sulle elezioni americane di novembre, ascoltiamo Mario Del Pero, docente di politica internazionale all'Università Sciences Po di Parigi.
4: L'Ucraina è abbastanza fuori dal radar di questa campagna elettorale, se ne parla molto poco. Si parla molto di più di Iran, ma per una ragione molto semplice, perché i costi del conflitto iraniano sono visibili, percepibili e entrano direttamente nelle tasche dei cittadini statunitensi, che spesso votano in quanto consumatori. Uno degli indicatori dalla valenza politica più forte, anche di più di tanti sondaggi, è rappresentato dall'indice di fiducia dei consumatori, cioè noi vediamo che al minimo dell'ultimo mezzo secolo, anche sotto i livelli raggiunti durante il Covid o durante la grande crisi del 2008. È chiaro che tutto ciò finisce per danneggiare politicamente e in teoria dovrebbe danneggiare elettoralmente Trump. L'Ucraina è un po' ai margini di questa discussione, poi sotto banco ci sono negoziati paralleli che hanno a che fare con le risorse naturali ucraine, oggetto di un accordo quasi capestro tra i 2 paesi, tra Stati Uniti e Ucraina, ormai un anno fa, e ci sono, diciamo, le risorse naturali russe, come vengono gestite. C'è una dimensione privatistica e affaristica che accompagna, abbiamo imparato bene, tutta la diplomazia trumpiana e che sicuramente è presente anche rispetto a questi negoziati.
3: E Zelensky, oltre alla ripresa degli attacchi russi su Kiev, deve fare i conti anche con l'ennesimo caso di corruzione ai vertici dello Stato, che ha portato alle dimissioni del procuratore generale dell'Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
5: Il fatto è che la corruzione è un elemento sistemico del potere ucraino. Oggi si è dimesso il procuratore generale, che è nominato dal presidente ed è il capo dell'azione giudiziaria nel paese. Si chiama Kravchenko ed era stato nominato da Zelensky stesso. Secondo la procura anticorruzione che ha effettuato delle perquisizioni a casa di Kravchenko, il procuratore sarebbe a capo di un sistema che tramite altri procuratori in varie procure distrettuali proteggeva i call center che operano truffe al telefono. Ora, la questione dei call center sta diventando sempre più ingombrante in Ucraina. Vi ricordate l'attentato di Monaco, la donna che poi scappò, Anastasia Berenkova, che poi scappò in Ucraina e fu ritrovata morta per mano di due ex militari, uno dei servizi segreti e l'altro della polizia. Si vociferava una motivazione per quanto riguarda il giro d'affari dei call center, anche perché Yermolaev, l'uomo che ha subito l'attentato a Monaco, è uno dei capi di queste organizzazioni. Anche nella sparatoria che c'è stata la settimana scorsa tra servizi segreti militari, il GRU, l'altra branca dei servizi segreti, l'SBU, anche lì si vocifera una questione riguardo al controllo del territorio sui call center. Insomma, parliamo di una delle branche criminali sempre più redditizia e agognata anche all'interno dell'amministrazione ucraina.
3: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività definite inaccettabili da Budapest, lo ha reso noto in un tweet la ministra degli esteri del nuovo governo ungherese che ha preso il posto di quello di Viktor Orban. La risposta sarà dura e dolorosa, ha replicato poco fa la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Benjamin Netanyahu ha smentito che 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati Arabi lo abbia avvertito su un possibile attacco di Hamas, come ha scritto stamattina Haaretz. Secondo il quotidiano israeliano, dopo aver ricevuto l'avvertimento, il primo ministro non avrebbe fatto sostanzialmente nulla, non informando né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito. Netanyahu ha portato il paese alla cieca verso il disastro, ha commentato il capo dell'opposizione Eisenkot, che spera di sostituirlo alla guida del governo dopo le elezioni di fine ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme.
4: È una storia che circola, una storia, un'eventualità, una possibilità anche molto concreta che circola, è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero, che non credo fosse molto difficile che riuscissero a saperlo, sapessero di che cosa stava preparando Hamas. È inimmaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
3: E perché non avrebbe fatto niente?
4: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, è abbastanza una tradizione degli ultimi governi israeliani, a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
3: Si riaccende il conflitto tra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. I ribelli filo-iraniani nella notte hanno colpito alcuni impianti energetici sauditi e costretto le autorità di Riyadh a chiuderli temporaneamente. Secondo Sky News, che cita un portavoce del gruppo armato, gli Houthi starebbero preparando un'offensiva militare in territorio saudita. Intanto Al Jazeera riferisce di un contrattacco delle forze di Riyadh contro le postazioni Houthi in Yemen. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen.
6: Di fatto Yemen è ricominciata la guerra, soprattutto in una fase assolutamente finale, e quello che sta accadendo è che comunque le postazioni degli Houthi sono state pesantemente colpite dal governo centrale yemenita e dalle forze di sostegno saudite nelle scorse settimane in due postazioni, e il governo lealista è riuscito a prendere diverse postazioni. Ci sono state anche manifestazioni, diciamo così, di gioia della popolazione locale, anche dei soldati in sostegno di questo passaggio dagli Houthi al governo centrale. E a questo punto però comunque gli Houthi in ogni caso non demordono, e uno degli aspetti ovviamente è certamente l'intensificarsi della battaglia, sia per quanto riguarda l'artiglieria sia per quanto riguarda droni e missili, di cui gli Houthi sono certamente dotati, di cui comunque i sauditi, avendo chiesto sostegno al Pakistan e alla Turchia certamente presto si doteranno. Questa, diciamo, ripresa della guerra in Yemen certamente si inserisce all'interno del quadro regionale, è un quadro regionale in cui sostanzialmente i sauditi hanno deciso di non mettersi in testa all'Iran in modo diretto, ma di farlo colpendo i cosiddetti proxy iraniani, quindi le milizie e l'asse della resistenza, che sono per loro più vicine e minacciose. Tutto questo ovviamente in un quadro in cui l'obiettivo è prendere pezzo delle coste del Mar Rosso che sono controllate dagli Houthi.
3: La Bosnia-Herzegovina ha annunciato il ritiro della maggior parte del suo personale diplomatico dall'ambasciata a Belgrado. La decisione è legata alla presenza di ministri del governo serbo ai funerali di Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Anche i vertici dell'Unione Europea stamattina hanno condannato la presenza di alti funzionari serbi al funerale che si è svolto ieri a Belgrado. In Germania un dirigente della SPD in Sassonia, Anhalt, ha detto che bisogna dialogare con la AfD, protagonista della clamorosa vittoria di due giorni fa nelle elezioni nella regione. Alternative für Deutschland è chiaramente il partito più forte, non può essere ignorato. Trovare un terreno comune è possibile, ha detto Markus Bauer, primo amministratore distrettuale del Partito Socialdemocratico. La AfD è arrivata vicino alla maggioranza assoluta, ma al momento le mancano alcuni seggi per poter governare. Se li troverà, sarà la prima volta che l'estrema destra torna al potere in Germania dai tempi del nazismo, anche se solo a livello locale, almeno per ora. Sentiamo lo storico Francesco Filippi.
7: Gli tedeschi non hanno fatto i conti con il nazismo, ma è stata una memoria pubblica diversa, quella che i tedeschi hanno vissuto, diversa dalla nostra, una memoria che ha espulso dal dibattito pubblico il nazionalsocialismo. Faccio un esempio su tutti: in Germania gli consanguinei di Adolf Hitler hanno dovuto cambiare cognome perché il cognome Hitler in Germania è stato troppo screditato nel tempo per vivere in una comunità di tedeschi dopo il secondo dopoguerra. In Italia il cognome Mussolini è servito per fare carriera politica, ma anche questo modello basato sulla colpa, perché dopo la seconda guerra mondiale, che si conclude con un processo a Norimberga, gli alleati dicono ai tedeschi: siete colpevoli di quello che è accaduto qui, da Shoah, l'olocausto e in generale della seconda guerra mondiale. La memoria basata sulla colpa ha mostrato la corda. Le generazioni più si allontanano dai fatti di 80 anni fa, meno si sentono responsabili di quei fatti e meno si caricano di questa memoria. C'è anche un dato in più: Alternative für Deutschland trionfa nei Länder dell'Est che hanno vissuto una memoria diversa, quella imposta, diciamo, dagli alleati sovietici. Quindi quando noi guardiamo al caso tedesco, prima di tutto dobbiamo distinguere su una memoria di carattere orientale e una memoria di carattere occidentale. Domenica la memoria riunificata

0: scopo precauzionale, così si legge nel bollettino. Sulle strade italiane nell'ultimo fine settimana sono morte 40 persone, dato fra i più alti di quest'estate e in aumento rispetto al weekend precedente, quando erano morte 32 persone. Lo dice l'associazione ASAPS, spiegando che tra le vittime dell'ultimo fine settimana ci sono 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti e 3 autisti di mezzi pesanti. Gli studenti europei oggi sono meno preparati e questa è in sintesi la fotografia che risulta da un rapporto dell'OCSE pubblicato stamattina dall'organizzazione con sede a Parigi. Sentiamo Alessandro Principe.
1: Program for International Student Assessment, acronimo PISA, è la più estesa indagine internazionale nel campo dell'educazione. Vi partecipano gli studenti provenienti da più di 80 paesi, tra cui l'Italia, come accade anche per altre rilevazioni. Da noi è l'Invalsi a occuparsi della somministrazione delle prove e della raccolta dei dati. Le prove sono pensate per accertare alcune competenze degli studenti quando sta per terminare l'obbligo scolastico, dunque i quindicenni, che vengono valutati non sull'apprendimento delle specifiche competenze curricolari, ma su abilità complessive, come legge e comprendere un testo, saper organizzare la risoluzione di un problema, utilizzare le informazioni apprese. Sono tre i campi di indagine: lettura, matematica e scienze. L'indagine si svolge ogni 3 anni a partire dal 2000 e quella pubblicata oggi registra il livello medio di preparazione più basso dall'inizio della serie. Uno studente su 5 ha un livello definito insufficiente. Studenti e studentesse italiani sono sopra la media OCSE, in particolare nella lettura e nelle scienze. Il segretario generale dell'organizzazione, Mattias Korman, presentando il rapporto, ha messo in fila alcune indicazioni per migliorare la situazione. I sistemi educativi più efficaci, ha detto, sono quelli che si concentrano su un ambito di conoscenze più circoscritto, ma lo approfondiscono maggiormente, che investono sugli insegnanti, che mantengono un dialogo con i genitori e che offrono un sostegno mirato agli studenti che ne hanno più bisogno.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Omar Caniello, la prossima edizione alle 15.30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
5: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
4: Domenica 13 settembre alle 17, presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour, va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole, con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
5: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
11: No.
10: Amori e incantesimi 2, al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: che rosa. Cosa?
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nell'udienza di ieri del processo penale per il crollo della gru di Via Genova, avvenuto il 18 dicembre del 2021 a Torino, il PM Giorgio Nicola ha chiesto le condanne dai 2 ai 3 anni per i 5 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo e cooperazione in disastro colposo. Nella sua requisitoria il PM ha sottolineato le gravi responsabilità degli imputati ed è stata evidenziata la mancanza di una preventiva e adeguata valutazione dei rischi. Il giudice Claudio Canavero ha quindi fissato le date delle prossime udienze, martedì 20 ottobre e venerdì 30 ottobre. Erano circa 40 i membri della comunità bengalese di Torino che nel pomeriggio di ieri hanno partecipato al presidio organizzato dal presidente della moschea di Porta Palazzo, Ismail Sikder, di fronte a Palazzo Civico per manifestare solidarietà alla vittima di violenza sessuale per la ragazza di 13 anni da parte del commesso di un mini market del quartiere Madonna di Campagna a Torino e prendere le distanze dal reo confesso. Contestualmente i manifestanti hanno espresso la necessità di una stretta sugli orari dei mini market. Questi giorni sono stati difficili, afferma Sikder. Abbiamo subito episodi di razzismo e in troppi sui social media ci hanno insultato. Ma per noi la questione è chiara, il nostro connazionale che ha sbagliato deve restare in carcere. Noi stiamo con la ragazzina che ha subito la violenza. Nella mattinata di ieri è stata firmata a Palazzo Civico la dichiarazione di intenti relativa ai nuovi cantieri di volontariato anno 2026, iniziativa che si rinnova per il terzo anno consecutivo e vede la partecipazione della presidenza.

0: presidenza del Consiglio Comunale, l'ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Lions Club International, distretto 108 UIA1, per un programma di iniziative a sostegno delle persone detenute nelle carceri torinesi. In specifico nella sezione femminile del carcere Lorusso e Cotugno e nell'istituto per minori Ferrante Aporti in ambito assistenziale ed educativo. Dal giugno 2024 al giugno di quest'anno il progetto ha permesso di effettuare 273 visite oculistiche e consegnare un totale di 122 occhiali nella casa circondariale femminile, mentre sono state inoltre effettuate 40 prestazioni di igiene orale al Ferrante Aporti dallo scorso anno a oggi. Le visite oculistiche sono state 75 e 12 le paia di occhiali consegnate. Infine, per alleviare il caldo, alla sezione femminile della casa circondariale Lorusso Cotugno sono stati donati 20 ventilatori. Ai nostri microfoni la garante per dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino, Diletta Berardinelli.
1: Questa è una buona pratica dove diversi soggetti dalla parte politica, l'attenzionamento alla parte politica, l'apertura alla collaborazione degli istituti penitenziari e il terzo settore fanno sì che questi soggetti possano attenzionare e aiutare le persone detenute, in questo caso nel soddisfare e promuovere il diritto alla salute. Ovviamente nel momento in cui il personale all'interno degli istituti è in sottorganico, l'attività di coordinamento, di ricezione delle proposte trattamentali dall'esterno ovviamente può avere delle fatiche, perché ovviamente già uno staff sottorganico che deve prendersi in carico in cura l'osservazione del percorso trattamentale individualizzato delle persone detenute si aggiunge a un lavoro che quindi può rallentare il tutto. Però dall'altra parte c'è da dire che c'è un grande sforzo, almeno da parte della direzione penitenziaria di due istituti di cui faccio riferimento, a dar via, a dar seguito anche a iniziative nuove che possono coinvolgere le persone detenute al loro interno. Far rete, il comunicare, il conoscersi, anche perché a volte all'interno dei suoi penitenziari non è sempre detto che un'associazione conosca l'altra, che fa in maniera dettagliata è importante per coordinarsi e sentirsi parte di una stessa comunità e cercare di oltrepassare le difficoltà che sono state ricordate di una macchina molto complicata a livello burocratico e che dovrebbe appunto anche immaginare di disegnare il modello penitenziario più congrui all'epoca in cui viviamo.
0: Continua la diffusione dell'epidemia di peste suina, di cui sono stati riscontrati 5 nuovi casi, tutti concentrati nella provincia di Cuneo, a Saliceto. Il totale in regione cresce pertanto a 832 positività, nessun nuovo caso in Liguria, dove i casi restano invariati a 1382. Complessivamente nelle due regioni il totale dei positivi sui cinghiali sale a 2214 casi, stabili a 10 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli. Il numero dei comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina rimane fermo a quota 206. È in programma sabato 12 settembre l'inaugurazione della riapertura della ferrovia Germagnano-Ceres. L'evento partirà alle 15 a Germagnano con i festeggiamenti e i discorsi ufficiali delle autorità prima della partenza del primo viaggio. Alle 16.30 ci sarà l'arrivo a Ceres con accoglienza e festeggiamenti. Da domenica 13 settembre sarà disponibile il servizio regolare che copre da Torino a Ceres, passando come fermate principali per Venaria Reale, Caselle, compreso l'aeroporto, Cirié, Lanzo e Germagnano, fino a Ceres. Nei giorni feriali sono programmati 8 treni tra Germagnano e Ceres, organizzati per garantire la coincidenza a Germagnano con i treni della linea del servizio ferroviario metropolitano 4 e assicurare così un collegamento efficace con Torino. Il potenziamento interessa anche la tratta Torino-Aeroporto-Germagnano. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, cielo in gran parte soleggiato con tendenza a maggiori addensamenti sui rilievi dell'Ossola. Nel pomeriggio, annuvolamenti sui rilievi più estesi sulle valli di Lanzo e il Verbano. Nel pomeriggio possibili temporali nelle valli di Lanzo e sull'Ossola e sulla Val d'Aosta orientale, tendenti localmente a sconfinare sulle zone pedemontane e le pianure a nord del Po tra tardo pomeriggio e sera. In Liguria, mattinata stabile e soleggiata con lieve nuvolosità bassa sulla pede collinare approssimandosi al mezzogiorno. Nel corso delle ore centrali possibili fenomeni di instabilità tra le vette delle Alpi Liguri e le vallate interne di Ponente, impossibile sconfinamento serale alle aree limitrofe. Aumento della nuvolosità sulle coste genovesi e savonesi in serata, con possibili rovesci già dalle ore notturne. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
2: RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo martedì 8 di settembre la meditazione è curata dal pastore Francesco Marfè della Chiesa Valdese di Firenze. In chiusura ascolteremo l'inno 283, Chi nella rocca del Signor. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal Salmo 32, il versetto 10. Chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Leggiamo ancora dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 22, il versetto 21. La grazia del Signore Gesù sia con tutti.
3: Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Abbiamo appena ascoltato. E la prima cosa che probabilmente viene in mente leggendo, ascoltando questo versetto del Salmo 32 è: non è vero. Semplicemente non è vero. Ho conosciuto moltissimi fratelli e sorelle che confidano nel Signore e hanno passato momenti terribili anche a lungo. E mi pare di poter dire che il mondo è pieno di empi che se la passano benissimo. E allora che vuol dire questo testo? Forse sta parlando dell'aldilà? Cioè su questa terra gli empi se la passano bene e quelli che confidano nel Signore male, ma nel regno di Dio le cose saranno al contrario, le posizioni saranno invertite, ribaltate. A dire il vero, anche questo non mi convince, non del tutto almeno. C'è sicuramente qualcosa di vero, ma l'eccessiva spiritualizzazione degli ultimi tempi ha condotto nel corso della storia ad atteggiamenti pericolosi, come la sopportazione a oltranza dell'ingiustizia nell'attesa di un futuro diverso. Un atteggiamento che, se da un lato aiuta concretamente a sopportare l'ingiustizia, dall'altro congela l'esigenza di lottare per la giustizia qui ed ora. D'altro canto, guardando con attenzione il testo, possiamo notare un'immagine che ci viene restituita dal Salmo, che è particolarmente bella, potrebbe sfuggire. Il salmista dice: chi confida nel Signore è circondato dalla grazia, circondato. Non dice necessariamente che sarà sottratto alle difficoltà, al dolore o all'incertezza. Dice che dentro tutto questo c'è qualcosa che lo avvolge, che lo circonda, appunto. E questo mi sembra importante, è bello, perché ci permette di evitare una lettura troppo schematica della prima parte del versetto. L'empio soffre, il credente no. Ma non è questo che l'esperienza biblica insegna, e neppure il Salmo 32 nel suo insieme. Il salmista conosce il tormento, il peso della colpa, il venire meno delle forze. La differenza non sta nell'assenza del dolore, ma nella possibilità di vivere sotto il segno della grazia, come è annunciato nell'Apocalisse, dove la grazia, come abbiamo ascoltato, è l'ultima parola, ma è proprio l'ultima parola della Bibbia. Dopo visioni, giudizi, catastrofi, conflitti, e poi l'annuncio della speranza, la nuova Gerusalemme, la promessa del ritorno di Cristo, tutto finisce con una benedizione: la grazia del Signore Gesù sia con tutti. L'Apocalisse è forse il libro biblico che più di ogni altro è attraversato da immagini di tenebra, violenza, paura, persecuzione, giudizio, catastrofi. Eppure la sua ultima parola non è il giudizio, non è la paura, non è la morte, non è nemmeno la fine. L'ultima parola è la grazia. Forse è proprio questo che il salmista vuole dirci, che la grazia è l'ultima parola. Non che chi confida nel Signore non soffrirà, non che sarà risparmiato dalle fatiche, dalle ingiustizie, dalle ferite della vita, ma che dentro tutto questo non sarà mai soltanto circondato dal dolore. perché c'è una grazia che lo avvolge, che lo circonda, che lo sostiene, che gli impedisce di credere che il male sia tutto ciò che esiste e che abbia l'ultima parola. Dopo tutto ciò che abbiamo attraversato, dopo le nostre paure, le nostre cadute, le nostre lotte, persino dopo la morte, la promessa di Dio rimane la stessa: la grazia del Signore Gesù sia con tutti. Non sappiamo sempre cosa ci aspetta lungo il cammino, ma possiamo confidare che qualunque cosa incontreremo, saremo comunque circondati dalla grazia. E alla fine l'ultima parola sarà ancora la grazia. Amen.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla statale 10 Padana Inferiore segnaliamo code per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Spinetta Marengo per i veicoli in direzione incrocio Torino. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Ci occupiamo dunque della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 177 nel comune di Alpignano in fascia oraria 7-18. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Darianna. Buongiorno. Buongiorno. Ne aggiungo uno ancora.
1: Buongiorno, se ci state seguendo in diretta sono le 2:14 minuti, ma soprattutto saranno le 6 per le persone che ci ascoltano nella replica mattutina. Un saluto a tutti voi, un abbraccio e buon caffè.
0: Voci protestanti, la trasmissione che apre il pomeriggio su RBE e che vi tiene compagnia fino alle 16, se potete ascoltarci appunto nella versione in diretta, come in questo caso sono le 14:01 minuti scattati proprio adesso di martedì 8 settembre, e vi tiene compagnia invece per un'ora al mattino successivo se ci ascoltate con la replica tra le 6 e le 7 del mattino, prima che inizino poi le varie dirette con la rassegna stampa e via dicendo. Allora, i nostri contatti, il 328-87-578-45 per sms e whatsapp. Lascio invece a te ricordare la mail.
1: L'email è diretta@rbe, molto it, molto molto semplice, per scriverci anche degli aggiornamenti, di notizie che vi diamo anche quotidianamente, sia sul nostro territorio ma anche a livello internazionale, che hanno a che fare con il mondo delle chiese, ma anche iniziative in generale, realtà del nostro territorio, soprattutto a livello solidale, lo sapete che ci piacciono in particolar modo. Oggi torneremo, ahimè, a parlare un po' di quella che è la situazione politica in Germania e delle reazioni ovviamente delle chiese, ma parleremo di tanto altro ancora.
0: Assolutamente, come sempre la musica è una delle protagoniste, e quindi abbiamo Billy Joel con Easy Money che apre la puntata di oggi.

0: canzoni allegre, verrebbe da dire, un po' da musical anche, grazie a Billy Joel, Easy Money, per introdurre questa puntata in cui in realtà torneremo a parlare di una situazione anche un po' preoccupante a livello politico che sta avvenendo in Germania, ma anche con dei risvolti, devo dire, positivi, solidali. Ma andiamo per ordine. Abbiamo parlato ieri di queste votazioni in Sassonia Anhalt in Germania che hanno fatto denotare una netta prevalenza di preferenze dei votanti, anche delle persone che nelle scorse votazioni non avevano votato.
1: E qui hanno un'affluenza incredibile, tra l'altro, al voto.
0: Tra le altre cose, e il partito di estrema destra, AfD, è arrivato ad ottenere oltre il 43% delle votazioni, anche oltre ai partiti sempre di destra ma più democratici, più moderati, per non parlare di tutta la parte invece a sinistra che ha raccolto veramente le briciole. E le chiese si sono interrogate, le chiese ovviamente tedesche, ma non solo, si stanno interrogando altre chiese in Europa, e oggi arriva anche un articolo molto interessante di approfondimento su Reforma, il sito invece francese legato appunto a Riforma.
1: Esatto, reforma.net, sito di aggiornamento, di attualità, di cronaca, di cultura delle chiese riformate protestanti francesi, appunto, che si accompagna, così come in Italia abbiamo Riforma.it e Riforma settimanale, anche in Francia c'è reforma.net e poi c'è il settimanale Reform. E esce oggi questo articolo di analisi. Ieri abbiamo citato alcuni articoli sull'agenzia stampa Nev, su riforma.it, di analisi appunto rispetto a queste vicende avvenute a livello politico in Germania. Oggi esce questo approfondimento anche su reform.net, quindi c'è il punto di vista anche del mondo protestante francese, che però in buona sostanza riprende buona parte delle opinioni che già vi abbiamo espresso ieri, che vi abbiamo raccontato ieri. Quindi insomma una preoccupazione delle chiese che era già nata prima delle votazioni, insomma ha accompagnato un po' questa campagna elettorale così discussa, una ulteriore preoccupazione adesso, che insomma i timori si sono avverati, quindi bisogna accettare questo risultato, ma bisogna anche fare in modo che insomma questa situazione in qualche modo venga analizzata, compresa e possibilmente anche magari superata, ecco, in questo momento così complicato, anche a livello proprio mondiale, non solo europeo, tra l'altro. Vorrei solo leggervi una dei paragrafi di questa notizia, che poi potete andare a riprendere in versione integrale su reform.net, e dice questo: il risultato elettorale riflette i voti espressi la domenica delle elezioni. Nella vita di tutti i giorni ciò che conta davvero è ciò che garantisce la coesione di questo paese. Il risultato elettorale le rivela l'entità del malcontento e la perdita di fiducia. Questo va preso sul serio, lo dicevamo già ieri, è un'espressione, no, di sentimenti, di paura, di disagio,
0: esatto,
1: di
0: esatto. Al tempo stesso le chiese, soprattutto le chiese protestanti, ricordano come ovviamente non ci si occupi direttamente di politica, ma ci si occupi delle persone. Soprattutto ricordano che le chiese rimangono aperte, accoglienti nei confronti di tutte quelle invece comunità, specificità marginalizzate, e che sono anche oggetto di discriminazione da parte delle proposte di legge che sono state formulate dall'ADF e quindi AfD, scusate, faccio un po' di confusione, e a questo punto questo sicuramente è un elemento da tenere in considerazione, come le chiese comunque continuino a voler ribadire la propria presenza sul territorio proprio in tutela di queste persone.
1: Lasciamo a voi l'approfondimento, reform.net, l'articolo appunto dedicato alla svolta storica per la AfD in Sassonia-Anhalt.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Parlando di Germania, viene quasi naturale collegarsi anche appunto a un tema europeo, a ricordare come, dicevamo anche poco fa, non solo in Germania ma in altre zone di Europa e in altre zone del mondo, questi rigurgiti, diciamo, di estrema destra, che stanno diventando un po' più che rigurgiti, stanno diventando veramente proprie, vere e proprie presenze, stiano in effetti preoccupando. E parlando di Europa, non possiamo non darvi questa notizia, che oggi tra l'altro è stata pubblicata sia sul Riforma.it che sull'agenzia stampa NEV, ovvero questo incontro che si è svolto a Ventotene e che ha visto, insomma, la presenza di sindaci provenienti da 4 luoghi diversi, tra cui anche Torre Pellice, con una delegazione composta dalla sindaca Maurizia Lisio, dal presidente e dal direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese Bruna Peirò, Davide Rosso. Insieme a loro anche rappresentanti dei comuni appunto di Ventotene, di Sabaudia e di Val Savarensch, che hanno promosso questa collaborazione fra comuni gemellati, però con un pensiero rivolto all'Europa.
2: Esatto,
1: molto bello.
2: Sì, abbiamo parlato qualche tempo fa proprio di gemellaggi, di curiosità legate ai nostri comuni e ai gemellaggi, e di che tipo di significato possono avere adesso i gemellaggi, perché magari sono importanti nel momento in cui si decide di farli, di stipularli con qualche comune europeo del mondo, e poi però bisogna un po' stimolare il dibattito per quanto riguarda questi gemellaggi. E in un momento in cui le estreme destre usano anche un po' la carta di riprendere mano nelle proprie nazioni, anche uscendo dall'euro, in questo modo si vuole proprio ribadire la voglia dei anche singoli comuni, anche piccoli comuni, perché no, comunque, di continuare a fare forza comune insieme anche attraverso i gemellaggi. Quindi questa è un po' una conferma di quelli che sono stati il manifesto di Ventotene, per esempio, stipulato nel 1941, che voleva proprio andare a creare una fraternità, una sorellanza di queste giunte comunali, ma non soltanto, quindi di riuscire a creare fondamentalmente una cittadinanza che fosse davvero europea, partendo da questi scambi. Quello era stato un po' un inizio di idea di Europa al di fuori di quella economica, proprio per far sì che gli europei si riconoscessero in quanto comunità che condividesse tante cose e si incontrasse anche nelle cose differenti. Quindi è un bel segnale che mandano questi comuni.
1: Segnale che riprende appunto questo percorso che è stato fatto. Pensiamo ad esempio all'eliminazione, no, delle frontiere con i controlli, che svolta che è stata anche per il libero scambio di pensieri, di idee, di persone fisicamente. Ma perché a Ventotene è stato svolto questo appuntamento? Beh, appunto, come diceva Darianna, origine, l'Europa è un po' nata lì, è un po' nata in questa piccola isola del Mar Tirreno, dove durante il regime fascista venivano appunto confinati gli oppositori del regime, e tra questi oppositori del regime c'erano anche Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, che scrissero materialmente su dei foglietti di carta di sigarette, poi li nascondevano nel doppio fondo di una scatola per evitare che venissero trovati, e scrissero queste idee di un'Europa libera finalmente dalla guerra, quindi dal buio della Seconda Guerra Mondiale che si stava vivendo, e finalmente aperta, rivoluzionaria nei suoi pensieri, nei suoi concetti anche di libertà, di movimento e di pensiero. Beh, sono, a pensarci adesso sembrano cose incredibili, e invece sono successe, hanno dato e ci hanno regalato quello di cui noi possiamo godere e che sarebbe bello che tutti e tutti potessero avere.
2: Esatto, poi adesso tra pochissimo ricomincerà la scuola, molto spesso a scuola si studia in geografia, in geopolitica, politica che l'Europa nacque da degli accordi economici, ma in realtà l'idea di un'Europa che non sia legata soltanto da una moneta, da tutta una serie di accordi economici condivisi, possa, anzi debba passare attraverso proprio l'incontro dei popoli, delle nazionalità, per superare davvero quelli che sono dei confini che sì, magari ci dividono a livello di lingua, ma poi in realtà, se andiamo a vedere proprio nella storia, anche semplicemente della nostra Europa, davvero siamo un'unica comunità, molto eterogenea sicuramente, portare avanti questi tipi di gemellaggio sono proprio una conferma che questo viene riconosciuto ormai da tanti anni e continua ad esserci la volontà di farlo.
1: Vi rimandiamo i due articoli, dicevamo, su riforma.it: Torre Pellice, Ventotene, Sabaudia, Val Savarenche, rinnovato il patto di gemellaggio. Questo è il primo articolo che vi abbiamo citato, e l'altro invece sull'agenzia stampa NEV: collaborazioni tra comuni per promuovere la cultura europea, realizzato, scritto da Claudia Bue e Libero Ciuffreda.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Il brano che abbiamo ascoltato poco fa, Merci, cioè sarebbe grazie, ecco, in francese, cantato da Madame Monsieur, un brano di qualche anno fa, ed è molto particolare. Adesso non so se siete riusciti anche nell'ascolto a captare un po' il testo. Racconta di persone che affrontano quello che viene definito il grande viaggio, quindi persone migranti che, pur di tentare di avere una vita migliore, cercano di raggiungere la famosa Europa di cui parlavamo prima, d'Arianna, e che sembra così stabile, così granitica magari agli occhi esterni. Come vediamo, invece, qualche problemino interno c'è ancora da risolvere, nonostante appunto le grandi aspettative che c'erano decenni fa, e che però per molte persone è già molto, moltissimo più di quello che hanno nella loro quotidianità. E quindi è la storia di questa bambina che addirittura nasce in viaggio, cioè racconta che la sua mamma, quando è partita, era all'ottavo mese di gravidanza. È una bimba che per fortuna ce la fa, riesce ad arrivare in Francia e dice grazie, viene chiamata grazie, merci, proprio anche in segno di riconoscenza per un'Europa, per una Francia che l'accoglie e che non l'allontana.
1: Sì, è una canzone che è stata presentata dal duo francese, appunto Madame Monsieur, dalla Francia all'Eurovision Song Contest 2018, giusto per ribadire l'idea di Euro, proprio per ricordare che cosa devono affrontare migliaia, milioni di persone quotidianamente, e che oltretutto poi, una volta arrivati in Europa, devono vivere anche con lo stigma di essere proprio un po' i capri espiatori di tutto ciò che di non bello succede in Europa, e che addirittura poi nel viaggio di arrivo in Europa, che sia in Italia, che sia in qualsiasi altro stato, molto spesso non solo vivono violenze, abusi, dei viaggi che non potremmo neanche immaginarci, e che subiscono anche proprio dei maltrattamenti continui, costanti, essere proprio trattati come dei pacchi, ma spesso ci rimettono anche la vita.
0: Esatto, mi è capitato recentemente di leggere un libro, forse l'avete anche voi letto, l'avete incontrato insomma nel vostro percorso, ovvero Non dirmi che hai paura, un romanzo di Giuseppe Catozzella, che però riprende una storia vera e purtroppo racconta di una persona che non ce l'ha fatta, non è riuscita ad arrivare in Europa. Lei voleva diventare in Europa, se parliamo di Samia, questa ragazza somala di Mogadiscio che voleva arrivare in Europa perché era un'atleta, purtroppo dobbiamo usare il passato, perché appunto poi nel viaggio, nel tentativo di arrivare, è morta in mare come tanti e tante come lei, e quindi nonostante appunto le sue grandi capacità atletiche, ha perfino corso le Olimpiadi cinesi, però nonostante questo per lei non c'era possibilità, diciamo, di sviluppo atletico, sportivo e di realizzazione nel suo paese. Quindi è per quello che nonostante tutto ha tentato la fuga e non ce l'ha fatta. Quindi anche a nome delle tante Samie che non ce l'hanno fatta, ecco, ricordiamoci di cosa vuol dire vivere in un posto libero che ti dà la possibilità, se vuoi, di raggiungere i tuoi sogni.
1: Ne è stato poi prodotto anche una versione cinematografica nel 2024, di produzione italiana, tedesca e belga. Il titolo originale è Samia, oppure lo potete trovare appunto con Non dirmi che hai paura, si trova online, e quindi vi invitiamo o a leggere il libro o a vedere il film.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. È vero, dalle 14 alle 16 in diretta tutti i pomeriggi, ma ricordiamo ancora una volta chi ci sta seguendo e ascoltando con la replica il mattino successivo, che voi vi stiate svegliando, che invece stiate andando a coricarvi perché avete fatto la notte, e va un saluto da parte mio e di Darianna.
1: Un bacio, un abbraccio, andate piano, non serve, è troppo presto per arrabbiarsi anche oltretutto.
0: Assolutamente, quindi insomma un saluto a chi ci segue alle 6:30 del mattino con la replica. Torniamo invece alla nostra diretta per ricordarvi un po' di appuntamenti dei prossimi giorni. In particolare ci dedichiamo alla musica. Ci sono un po' di concerti che riprendono diciamo anche un po' l'avvio della vita delle chiese, delle varie comunità, e ad esempio ad Angrogna questo venerdì 11 di settembre, proseguendo una rassegna che quest'estate ha avuto un ottimo successo, ovvero la rassegna Musical Serre nel Tempio del Serre, che è stato recentemente restaurato e riaperto al pubblico, e quindi si prosegue. Ci sarà un nuovo concerto venerdì 11 alle ore 21, appunto nel Tempio del Serre di Angrogna, un concerto per pianoforte con Filippo Binaghi dedicato alle più belle colonne sonore cinematografiche.
1: Ci piace molto,
0: chissà moltissimo. Che chicche che ti tirerà fuori Filippo sì. Binaghi per questo concerto, peraltro ingresso ad offerta libera. E ovviamente tutto ciò che donerete sarà l'utilizzato della chiesa di Angrogna per lavori di manutenzione anche all'interno dello stesso Tempio del Serre.
1: E andiamo, trasferiamoci poco più in là a Torre Pellice, perché sempre venerdì 11, sempre alle 21, ma questa volta ovviamente al Tempio Valdese di Torre Pellice, avrete la possibilità nuovamente, qualora l'abbiate già fatto, di assistere al concerto di un coro proveniente dalla Germania, che eseguirà canzoni pop, gospel, jazz, quindi anche molto divertenti. Ma loro amano specificare una cosa: che non sono un semplice coro, sono un gigantesco coro dalla Germania. Io non so se interpretarlo come numericamente o a livello di forma fisica delle persone che ne prendono parte. Arriveranno delle valchirie dalla Germania, magari. In questo come dice Samuele Bersane, fammi sognare in pace.
0: potrebbe essere che siano particolarmente prestanti atleticamente, ma credo sia più una questione di numeri. Mi spiace smontare un po' le tue aspettative, però il gigantesco credo stia nella quantità di elementi che compongono questo coro, che appunto dalla Germania si esibirà a Torre Pellice venerdì sera alle 21 nel Tempio Valdese. Scegliete, potete fare anche metà e metà, se volete un pezzo d'Angrogna, un pezzo Torre Pellice, per questi due appuntamenti di venerdì 11. E visto che abbiamo parlato di colonne sonore cinematografiche che saranno proposte appunto al pianoforte da Filippo Binaghi al Serre, eccone una. Beh, questa è strafamosa.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Dobbiamo confessare che fuori onda io e Daniela Grill molto spesso ci mettiamo anche a chiacchierare dei temi appena discussi, e parlavamo anche dei grandi compositori di colonne sonore nella storia. A me ovviamente viene subito in mente Ennio Morricone, probabilmente, vabbè, a parte che è campanilismo, a parte italiano, però veramente ha creato un nuovo genere di interpretazione della colonna sonora. E tra le altre cose, a proposito di questo, esiste un documentario a puntate su Rai Play che racconta proprio della storia e dei lavori di Ennio Morricone, e tu ti sei stupita del fatto che sentivi delle colonne sonore e non sapevi che fossero di Ennio Morricone.
2: Incredibile, ha avuto una produzione artistica al di là di quelle, insomma, che più conosciamo, gli spaghetti western, gli intoccabili, insomma dei punti fermi nella grande produzione cinematografica, ma ogni tanto saltavano fuori anche dei ritornelli di pubblicità e poi era sua, e dicevi ma davvero era sua? Sì, era sua, quindi davvero incredibile la sua produzione artistica.
1: Ma se ci sono dei compositori di colonne sonore che vi piacciono, ditecele, che così le scopriamo, che a noi piace questo tipo di proposte. 328 8757 845, oppure diretta@rbe.it.
2: Assolutamente.
1: Giusto, che prima ho detto un'altra
2: assolutamente.
1: Cosa.
2: Assolutamente. Parliamo adesso invece di un servizio, di una novità che è stata lanciata proprio in questo ultimo periodo, ha preso il via davvero da poche settimane, ovvero il servizio Veniamo Noi da Te e Vieni Tu da Noi. Non è uno scioglilingua, ma è il titolo appunto di questa offerta che arriva dalla Casa Valdese delle Diaconesse, struttura della Diaconia Valdese a Torre Pellice, una residenza assistenziale per persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti, e che per sostenere appunto le persone anziane più autonome ha pensato di offrire questo servizio di assistenza a casa propria. Quindi
1: esatto.
2: Insomma, se si aderisce a questa proposta, l'assistenza viene direttamente appunto nell'abitazione delle persone. Questo per agevolare anche il rimanere nel proprio spazio, nella propria casa, ma avere magari qualche aiuto, qualche supporto in più.
1: Esatto, soprattutto rivolte appunto alle persone parzialmente autonome, quindi quelle persone che tendenzialmente riescono a vivere bene da sole, ma che per magari determinati lavori un po' più faticosi, un pochettino più inaccessibili, necessitano di un aiuto, oppure per la cura di sé, perché a volte non è semplice, anche con degli strumenti che vengono dati fisici, c'è bisogno anche della cura di qualcun altro. Quindi questo servizio di assistenza domiciliare fa parte di questo progetto, ma non soltanto, perché si è pensato anche alle persone sole.
2: Sì.
1: Purtroppo molto spesso in età avanzata si rimane da soli perché moglie, marito, compagni e compagne vengono a mancare, magari la famiglia un po' si allontana e si rimane spesso soli in casa, e allora c'è un'opportunità, ovvero sia quello proprio di recarsi in determinati momenti proprio alla Casa delle Diaconesse per fare delle attività insieme, anche semplicemente per chiacchierare, per poter mangiare un pasto insieme, che è momento ovviamente di condivisione, ma anche per far sì che si possa sempre mangiare bene, perché ogni tanto ci si lascia anche andare, no? A stare da soli. A me succede, anche solo se qualche giorno sono a casa da sola.
2: Non c'hai più voglia di farti niente.
1: Esatto.
2: Alla fine ti mangi grissini e formaggio,
1: sì,
2: e basta.
1: Esatto.
2: Così.
1: Però non fa assolutamente bene per la dieta e non fa bene per lo spirito, e quindi un altro di questi progetti è appunto Vieni Tu da Noi, giornate in compagnia, sia per un pasto caldo ma anche semplicemente per un po' di compagnia, ma anche magari per delle uscite,
2: sì,
1: insieme,
2: delle iniziative da fare insieme, sì, delle attività, sì, dei piccoli laboratori, insomma è una bella opportunità. Se siete interessati o conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato, contattate o dite di contattare la Casa delle Diaconesse di Torre Pellice, casadiaconesse@diaconiavaldese.org.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
2: Parliamo sempre di arte, sì. Ma non più di musica.
1: No.
2: Parliamo proprio di arte grafica.
1: Va bene. Ti sto dietro, vai. Beh,
2: Daniela Grilla si prende gioco di me, la mia collega.
1: Ti ho vista bella, lanciatissima, convinta, quindi sì.
2: Allora, se siete artiste o artisti, oppure se siete collezionisti di opere d'arte, sappiate che potete fare del bene, perché torna la terza asta di solidarietà del Pinerolese a favore della comunità amiche delle persone con demenza. Quindi fate tanto tanto del bene attraverso le opere d'arte, non soltanto acquistandole, ma da qualche parte devono pure venire queste opere. E quindi fino al 9 di ottobre potete proporre proprio o una vostra opera che avete prodotto con le vostre manine o con qualsiasi parte del corpo, non so, ci sono anche persone che disegnano col naso.
1: Mi fermerei
2: esempio.
1: Qua comunque.
2: Oppure se siete collezionisti e volete donare qualche opera che avete collezionato, magari come le figurine ce l'avete doppia, sì. Non credo che capiti così.
1: Vi ha stufato, non la volete più, no, questo non si può dire.
2: No, non credo che capiti così, però ecco, si possono essere selezionate entro il 9 ottobre proprio per poi essere messe all'asta.
1: Esatto, la vera e propria asta sarà poi a dicembre, quindi segnatevi già la data, mercoledì 4 dicembre all'Hotel Barrage di Pinerolo, ormai è abbastanza un luogo consolidato, ve la consigliamo perché oltre a fare del bene è veramente sempre proposta in modo molto simpatico quest'asta, però appunto prima del 4 dicembre giustamente hanno lanciato, la Diaconia Valdese ha lanciato questa open call ad artisti o a collezionisti o appassionati d'arte o a creativi in generale per invitare a donare una propria opera. Tra l'altro forse bisogna anche dare, adesso poi ci sono però tutti i dettagli, non vogliamo addentrarci più di tanto, ma credo che se siete un artista o se siete un collezionista dovete anche dare una stima indicativa, ecco, del valore,
2: certo,
1: dell'opera che proponete,
2: certo,
1: per agevolare poi l'organizzazione.
2: Le opere in questione possono essere di pittura, scultura, fotografia, grafica o con creazioni ex novo. Vanno inviate delle fotografie nel caso in cui si tratta per esempio di sculture, magari da vari punti di vista, specificando le dimensioni, il valore e così via. E

0: questo servirà appunto a creare questa asta in cui poi invece potete anche partecipare, non so, siete collezionisti, donate delle opere, poi potete tornare per acquistarne di altre che faranno quindi parte della vostra collezione e farete anche del bene.
1: Assolutamente, quindi mi raccomando, per candidare le vostre opere o dire a qualcuno che sapete essere interessato a questo argomento di poter candidare la propria opera, entro il 9 ottobre, entro venerdì 9 ottobre, contattate la Diaconia Valdese. Trovate anche la call proprio pubblicata sul sito diaconiavaldese.org, mentre l'altra data da ricordare, da tenere a mente, è quella poi dell'asta vera e propria, che sarà poi a dicembre, il 4 di dicembre, ma ne riparleremo ancora.
0: Esattamente, torneremo a parlarne. E adesso Sela Sue con Alone, o Alone, quello sulla maglietta,
1: quel nome.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Siamo quasi al termine della puntata. Prima di chiudere, però, un paio di appuntamenti ancora.
1: Vi dico solo che oggi Daniela Grilla la stupidera. Mi fa ridere fuori onda, poi devo tornare tutta seria, precisa.
0: Vabbè, guardavamo il video di Sela Siu, che aveva un po' di acconciatura, e io dicevo, certo, Sela Siu deve tenere Siu i capelli. Tutto lì, ha messo un po' di lacca per tenerli Siu.
1: Sabato 12 settembre ad Angrogna torna, per quanto riguarda le passeggiate storiche a cura dei musei, luoghi storici del sistema museale valdese, una bella camminata. Dobbiamo fare un salto indietro nel tempo di milioni di anni, no milioni di anni no, migliaia di anni via, perché in questa camminata vi verranno mostrate e descritte alcune incisioni rupestri in Val d'Angrogna. Io sono andata a cercare delle immagini di queste incisioni, ebbene sono passati tanti anni, quindi probabilmente alcune di queste si sono andato un po' a modificare, ma io ci vedo chiaramente o un essere umano o un geco, visto da tanto potrebbe essere entrambe le cose, ma poi ci sono anche dei simboli che diventano molto ricorrenti e sono molto ricorrenti nelle incisioni rupestri di tutto il nord Italia, tra cui dei cerchi, banalmente sembrano banali ma in realtà dovevano essere comunque dei simboli molto importanti. Poi ci sono anche ovviamente cervi e frecce, quindi in questo percorso verranno anche spiegate e raccontate quelle che sono le ipotesi sulla loro incisione e sul loro significato.
0: Esatto, per maggiori dettagli sul programma completo, orario di partenza, dislivello complessivo, lunghezza della camminata, eccetera eccetera eccetera, andate sul sito museovaldese.org, ve lo stiamo facendo anche vedere, se ci guardate in video trovate la locandina proprio per questa penultima passeggiata dell'anno, di quest'estate 2026, dei musei valdesi, in questo caso di Angrogna. Un altro appuntamento invece da ricordare, con cui andiamo a chiudere la prima parte di Voci Protestanti, è un concerto, torniamo di nuovo in ambito musicale, per la rassegna Suoni d'Autunno a Prerostino, sempre sabato 12, riparte appunto questa rassegna con il concerto I've Got You Under My Skin, dedicato alla musica tra gli anni 20 e 50 del Novecento.
1: Molto bella. E alle ore 21 nel Tempio Valdese di via Monet 4 a Prerostino avrete la possibilità anche voi di lasciarvi trasportare in un
0: magari
1: periodo un po' alla Grande Gatsby.
0: Esatto.
1: Bellissimo, molto bello. E sono le 14:58 minuti, mia cara Daniela Grilla.
0: Esatto, quindi ci fermiamo qui, ritorniamo però tra poco per chi può continuare la diretta. Salutiamo chi ha potuto seguirci fino a questo punto con la replica, torniamo domani, mentre torniamo tra pochissimi minuti per proseguire con Voci Protestanti Talk.
1: Ciao!

0: nessuna conseguenza.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Torniamo per questa seconda parte di Voci Protestanti, ovvero sia Voci Protestanti Talk, che si concentra maggiormente sugli eventi, sulle iniziative, le realtà del territorio del nord-ovest, principalmente Piemonte, ma anche Valle d'Aosta, Liguria. E abbiamo preso questa bella abitudine, Dani, di cominciare con una rubrica nella quale parliamo di ciò che avvenne nella storia in Piemonte oggi stesso. Questa rubrica ha finalmente un nome, l'abbiamo detto, l'abbiamo ribadito, qui ora qualche anno fa.
1: Esatto, e qualche anno fa, nel 1943, l'8 settembre, immagino che a buona parte di voi richiami qualcosa di importante che ha a che fare con la guerra, con la Seconda Guerra Mondiale. Venne reso noto anche in Piemonte, come ovviamente nel resto d'Italia, l'8 settembre del 43, tramite annuncio radiofonico, l'armistizio dicassibile da parte del maresciallo Pietro Badoglio, ed è l'inizio, diciamo, ufficiale anche della resistenza al nazifascismo in Piemonte. In particolare è l'inizio di uno dei grandi capisaldi della resistenza, una delle regioni in cui maggiormente c'è stata questa presa delle armi per contrastare le truppe naziste e fasciste che ancora erano in Piemonte. Ovviamente l'esercito invece va allo sbando, perché esatto, non si sa cosa succederà, cioè c'è grande incertezza. Non sono mesi facili, non sono stati anni facili certamente, ma questi in modo particolare, il mese di settembre, non è un mese facile per moltissime persone. Chi non sa cosa fare, chi non può decidere cosa fare, perché non per tutti la scelta è stata così immediata o semplice o libera, per quanto insomma la scelta in qualche modo implichi sempre un coinvolgimento. E quindi insomma è un momento di grande fermento e di grande cambiamento, non solo in Piemonte, ma
0: esatto. E l'annuncio dell'armistizio crea anche un'idea nei confronti di quelli che erano i rifugiati, già le persone che stavano scappando alle persecuzioni nazifasciste in Europa, che in Italia si potesse trovare un luogo sicuro, un rifugio. E fu infatti così che circa 1000 ebrei in fuga dalla residenza forzata francese di Saint-Martin-Vésubie rientrarono in Italia tra l'8 e il 13 settembre del 1943, e lo fecero attraversando, praticamente arrivando alla Val Gesso. Qui alcuni di loro vennero anche ospitati da molti abitanti di Valdieri e dei Entracque, che li nascosero ovviamente perché erano dei fuggiaschi e sapevano bene che in realtà la situazione, certo, in Italia non era assolutamente pacifica, ma purtroppo una parte di essi furono catturati e deportati ad Auschwitz. Molti arresti in particolare avvennero a Borgo San Dalmazzo. In questi tre luoghi si è poi anche deciso di creare dei momenti o dei luoghi di commemorazione a queste vittime, ma anche di ringraziamento a tutti gli abitanti di Valdieri e di Entracque, che diedero ospitalità, che nascosero proprio alcuni di questi ebrei in fuga. E per non dimenticare l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'AMPI, in particolare proprio della Val Gesso, creato di fatto proprio dei luoghi di commemorazione, anche dei momenti di commemorazione.
1: Esatto, sul sito ampi.it potete ritrovare nella sezione Non dimenticare Valle Gesso della documentazione, appunto, che ricorda proprio l'arrivo tra l'8 settembre e il 13 settembre di queste 1000 persone ebree dalla Francia. Ci sono anche delle immagini, c'è un piccolo video che è stato realizzato, così come c'è anche un sentiero, il sentiero dei giusti, che è un percorso commemorativo che è stato inaugurato 2 anni fa, nel 2024, in Valle Gesso, e che è proprio dedicato alla storia di queste persone, di questi ebrei in fuga l'8 settembre del 1943.
0: E veniamo alla musica per la seconda parte di Voci Protestanti. George Ezra con Anyone For You.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Ne abbiamo parlato ieri, ma torniamo a parlarne oggi, perché ogni giorno ci avvicina di un passo in più in avanti verso questo appuntamento Artigianato Pinerolo, 50 anni di artigianato, che appunto da giovedì, da dopodomani praticamente, si aprirà a Pinerolo.
1: Tante sono le iniziative legate ovviamente al mondo dell'artigianato, ma anche laboratori, incontri anche con i creativi. Ci resterà spazio ovviamente anche per il cibo, la birra, ma anche l'arte, quindi in particolar modo la fotografia.
2: Sì.
1: Un po' il tema di quest'anno appunto è la fotografia. Ci sarà anche un concorso dedicato proprio ai volti, alle immagini dall'artigianato, ma ci sarà spazio anche per musica, incontri che si terranno in particolar modo dal CNA Stage. Sai che ormai i palchi
2: hanno un nome.
1: Palco
2: è banale, e quindi CNA Stage, che cambia location, diciamo, e che non è più nel centro storico in Piazza Duomo, ma è davanti al comune, quindi in Piazza Vittorio Veneto, di fronte al Teatro Sociale. Se fa brutto, ricordiamo che alcuni eventi previsti sul CNA Stage saranno invece all'Auditorium More in Corso Piave, quindi ci sarà questo spostamento, ma speriamo ovviamente invece che faccia bello. E ci sono tanti appuntamenti che, diciamo appunto, si snoderanno sul palco dell'artigianato.
1: Sì, abbiamo in particolare un focus, come abbiamo detto, sulla fotografia, quindi avrete la possibilità anche di incontrare chi di solito sta dall'altra parte dell'obiettivo. In questo caso andiamo a venerdì 11, perché sul palco appunto del CNA Stage si susseguiranno Valerio Minato, che abbiamo nominato, scusatemi il gioco di parole,
2: sembra fatto apposta, invece no.
1: No, invece no, varie volte per i suoi scatti, soprattutto da Torino o di Torino, che soprattutto prendono in considerazione quelle che sono gli eventi astronomici. Quindi se avete idea, non so, delle fotografie di Superga di notte con la luna dietro, ecco, quelle sono tutte fotografie di Valerio Minato, che già varie volte ha incontrato i suoi fan in varie località, anche proprio delle valli valdesi, e che lì sarà presente anche per dialogare sia con il pubblico ma anche con Eric Viotti, che sui social è meglio conosciuto come il prof di montagna, in cui si parlerà proprio di montagna, di scatti della montagna, di scatti in natura. Ecco, come potete vedere in questo scatto sembrano finti, sembrano dei fotomontaggi,
2: gioca con la prospettiva in una maniera incredibile, veramente.
1: Sono frutto di tanta pazienza, di studio, esatto, di prospettiva, quindi un incontro sicuramente molto interessante. Subito a seguire, sempre l'11, venerdì 11, Fabio Bucciarelli, fotografo e giornalista italiano, conosciuto anche per la documentazione grafica di quelle che sono i conflitti, le crisi umanitarie in tutto il mondo, dialogherà sul palco con Marco Magnano, giornalista, operatore umanitario tra Libano, Damasco e Siria, e ben conosciuto da chi ha seguito negli anni RBE.
2: Sì, in questo caso ovviamente il tipo di fotografie, di immagini è diverso, la tipologia è diversa rispetto a quelle di Valerio Minato, non meno suggestive assolutamente, cioè solo che certamente toccano un ambito più difficile forse da raccontare, un ambito più delicato, e che ha a che fare anche a volte proprio con, diciamo, non solo con l'etica, ma con la sanità mentale, direi, di chi fa questo lavoro, tutt'altro che semplice dover documentare, fotografare in zone di guerra. Quindi insomma sicuramente emergerà anche questo aspetto molto emotivo che coinvolge i fotoreporter che lavorano appunto in situazioni di conflitto. Quindi due appuntamenti veramente bellissimi da non perdere: venerdì 11 di settembre Artigianato Pinerolo, 18:30 Valerio Minato, 21:30 invece Fabio Bucciarelli, con questi due talk dedicati al mondo della fotografia.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del Comune di Pinerolo.
3: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività
4: e farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
3: che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
2: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
4: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
2: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
4: Pinerolo suona giovane.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. Darianna, tu veux la prendre l'Occitane?
1: Sì.
0: Sì, lo voglio, come quando uno si sposa.
1: Esatto, sì, lo voglio.
0: Ti ho chiesto se vuoi imparare l'occitano.
1: Ma sì, in realtà...
0: Grazie Google che mi hai aiutato comunque.
1: Grazie, molto volentieri. Io ti risponderò anche dicendo esplan bel d'essere sì. Ai sì.
0: Ah, è molto bello essere qua.
1: Beh, insomma, la pronuncia sarà terribile.
0: È un po' intuitivo, sì, diciamo, aiuta se siamo, diciamo, se vi trovate nelle zone del Piemonte o anche nelle zone della Spagna catalana, della Francia, del insomma sud-est della Francia, sud-ovest della Francia.
1: Sì.
0: Però è certo che, insomma, al di là dell'intuire vagamente quello che viene detto in occitano, poi sapere la grammatica e la corretta disposizione dei vocaboli è tutt'altra storia, ma c'è chi può aiutarvi a farlo.
1: Esatto, perché ripartirà un corso frontale di occitano verrà organizzato a partire dal 18, ci sono un paio di settimane, dal 18 al 25 di settembre, poi dal 2 al 9 di ottobre, un corso che prende un paio di ore pomeridiane, quindi dalle 17:30 alle 19:30, e che risponde proprio a questa voglia delle persone anche di riappropriarsi un po' della lingua locale, non soltanto persone che ci sono nate e cresciute, ma anche persone come me, delle forestiere, che però trovano in questa lingua un fascino che poche altre lingue hanno, perché è legato proprio a una storia, a una comunità diffusa in Europa, e può fungere, perché no, anche un po' da lingua internazionale, una sorta di esperanto
0: sì,
1: con radici storiche, invece sviluppata in maniera assolutamente naturale, e che però mi se vogliamo, io sicuramente ci saranno delle persone che conoscono l'occitano che tremeranno queste mie parole, però ci vedo proprio tanti elementi proprio di italiano, francese, spagnolo, e
0: ma
1: ho come
0: così,
1: l'impressione
0: certo,
1: che possa essere compresa veramente da chiunque, anche a chi non sa l'occitano.
0: Sì, come dicevamo prima, molte parole sono intuibili e anzi poi non ci si vergogna, nel caso non ci sia una parola traducibile, di usare, diciamo, la parola internazionale. Tipo lo course es gratis è internazionale,
1: è vero,
0: e non
1: giusto,
0: è occitano,
1: giusto,
0: e quindi non si pone, ecco, questo veto dell'utilizzo di parole internazionali. Quindi se anche voi volete imparare l'occitano, se volete fare questo course frontals d'occitan, sappiate che l'appuntamento è proposto anche quest'anno all'interno del progetto Sondelenga da Espacio Occitan a Dronero. Contattateli, è un'associazione, c'è un sito internet, sappiate che dovete iscrivervi entro il 16 di settembre, e poi appunto i corsi partiranno dal 18 di settembre o dal 2 di ottobre, a seconda che facciate il corso base o il corso già un po' più avanzato.
1: E il tutto è finanziato e realizzato con il contributo della Regione Piemonte e della Fondazione CRC, che vogliono appunto investire sul mantenimento e sulla tutela anche di questa lingua dell'occitano, che forse viene utilizzata sempre meno in ambito familiare, in ambito locale, ed è bello invece che si possa continuare a tramandare.
0: Esatto, salutiamo anche tutti i cantanti, i gruppi musicali che si esibiscono e portano avanti questa tradizione occitana nella loro arte, nella loro musica. Quindi fate riferimento al Espacio Occitan Dronero, l'indirizzo semplicissimo segreteria@espaci-occitan.org, e questo è anche il nome, diciamo, con cui trovate il sito internet. Intanto sono le 15:28 minuti, lasciamo spazio ad un ultimo brano musicale e poi all'informazione con il GR curato da Popolare Network, quindi notizie nazionali ed internazionali. Io ed Arianna torniamo subito dopo con la seconda parte di Voci Protestanti.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: 11.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
1: La Gran Bretagna ha formalizzato la messa al bando commerciale delle merci prodotte nelle colonie israeliane illegali nei territori palestinesi occupati. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri Ed Miliband, imponendo una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burnham rispetto al passato. Miliband, che ha ricordato le sue origini ebree, ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto alla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Altri 11 paesi sono pronti a seguire questa decisione. Parigi lo ha già confermato. In una nota, il ministro degli esteri Jean-Noël Barrot ha annunciato che la Francia metterà fine al commercio con le colonie israeliane nei territori palestinesi occupati.
0: Da Tel Aviv, Benjamin Netanyahu respinge categoricamente le accuse di essere stato avvisato il 23 settembre dagli Emirati Arabi Uniti dell'attacco che Hamas avrebbe poi lanciato il 7 ottobre 2023. Secondo un'inchiesta del quotidiano Haaretz, il primo ministro israeliano sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata, senza però informare l'intelligence. Netanyahu afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni del 23 ottobre.
1: La Bosnia-Erzegovina ha dichiarato persona non grata due diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Questa misura giunge dopo una serie di tensioni nei rapporti con la Serbia a seguito dei funerali del generale serbo Ratko Mladic a Belgrado. La Bosnia-Erzegovina aveva precedentemente annunciato il ritiro di quasi tutto il personale della propria ambasciata a Belgrado. Si tratta dell'addetto militare e del consigliere del rappresentante dell'Agenzia degli Affari Esteri.
0: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività definite inaccettabili da Budapest, lo ha reso noto in un tweet la ministra degli esteri ungherese Anita Orban. La risposta sarà dura e dolorosa, ha replicato la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova.
1: Accordo raggiunto tra i 27 paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina. Si tratta di 3,2 miliardi di euro per l'acquisto di Patriot per la difesa aerea. Il prossimo versamento di 3 miliardi e mezzo di dollari consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, ha scritto su X il segretario generale della NATO Mark Rutte.
0: Calenda interviene di nuovo sulle elezioni comunali di Milano, sostenendo la candidatura di Mario Calabresi per il centro-sinistra senza primarie. Calenda stavolta però si è spinto più in là, ha attaccato la segretaria del PD Schlein per una reazione a suo dire non entusiasta rispetto al nome e ha soprattutto attaccato il possibile avversario di Calabresi alle primarie, Pierfrancesco Maiorino. Calenda lo ha definito espressione di una sinistra che è contraria allo sviluppo di Milano e che ha fatto una fronda notevolissima a Sala, che abbiamo, ha detto Calenda, sostenuto e difeso e che considera il tema delle sicurezze un problema accessorio, mentre per noi è un problema fondante.
1: Le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie dopo il ricovero avvenuto ieri sera, lo ha riferito l'ospedale Santo Spirito di Roma nell'ultimo bollettino sulle sue condizioni. La storica leader radicale è stata portata in ospedale dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori, ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, così si legge nel bollettino.
0: 15.33 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
5: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
6: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
5: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
6: Per tutte le informazioni visita il sito www. www.jetsvisions.it.
3: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: 3288757845, sms whatsapp oppure l'email diretta @rbe.it se volete mandarci allegati, comunicati stampa o qualcosa di un po' più corposo. Potete utilizzare appunto la mail. L'importante è che ci comunichiate quello che avviene nei territori che abitate, che frequentate, o magari quello che voi stessi e voi stesse state organizzando.
1: E noi vi vogliamo far sapere un segreto, non ditelo a nessuno, tenetelo per voi, perché secondo quanto ci hanno riportato delle fonti che non possiamo ovviamente comunicarvi, il Teatro Colosseo di Torino ha visto ovviamente un riallestimento, e le poltrone che vi erano attaccate al pavimento sono state rese disponibili alla vendita. Ebbene sì, potrete
0: diciamo però sottovoce, perché fine esaurimento scorte.
1: Esatto, non è che sono infinite, giustamente. No. Teatro Colosseo ha delle dimensioni, beh, è grande insomma, ma non è gigantesco. Ebbene, sappiate che potete portarvi a casa un gruppo di tre poltrone attaccate l'una all'altra.
0: Sembra
1: ovviamente
0: una televendita. Esatto. Comunque
1: signori, prodotto con legno cotto a forno, no, non si può,
0: poltrone cotte a legna direttamente.
1: Comunque,
0: dal Teatro Colosseo.
1: Allora, recuperiamo un attimo. Tre poltrone a 47 euro.
0: Sì,
1: che non
0: sì,
1: è
0: sì.
1: male.
0: Beh, è un'idea particolarmente curiosa. Adesso non so se ha anche un risvolto, diciamo che ha un riflesso sulla collettività, questo non è specificato, non so se una parte poi dei fondi viene reinvestita, magari, perché no, in progetti della zona che ospita appunto il Teatro Colosseo, che è San Salvario, se ricordo bene, oppure no, non lo so. In ogni caso, per tutti gli amanti, i collezionisti d'arte, questa potrebbe essere un'occasione imperdibile.
1: Anche perché tanto l'alternativa era smaltirli, era buttarli in discarica, e invece in questo caso comunque facciamo del bene all'ambiente, del bene alle persone che a cui non dispiacerebbe avere in casa delle poltrone di un teatro, ovviamente sanificate, insomma, però guarda che è un elemento di design non da poco, anzi c'è il timore, visto che le vendite sono state aperte il 4 di settembre, fino esaurimento scorte, quindi bisogna anche essere celeri ad accaparrarvene una. Ci sono anche degli orari in cui questo avviene, ecco, di solito lontano dai momenti di messa in scena al Teatro Colosseo. Comunque vi invitiamo anche a guardare, perché quest'anno ci saranno delle messe in scena veramente molto belle, tra concerti, comici e quant'altro, dal martedì al venerdì, dalle 16.30 alle 19.30 per tutto il mese di settembre e fino a esaurimento scorte. Dal 19 di settembre, qualora rimangano ancora delle poltrone disponibili, sarà aperte anche il sabato con lo stesso orario. Se volete avere maggiori informazioni, se volete anche conoscere l'indirizzo, insomma le modalità varie ed eventuali, vi invitiamo ad andare sul sito Facebook del Teatro Colosseo, in cui appunto troverete questo post.
0: Esatto, ci sono i dettagli. Se riuscite ad accapararvene tre, vi fate un mini teatro a casa.
1: Esatto.
0: Però già sarà difficile averne solo tre, cioè tre per tre. Se riuscite ad averne nove, fate un mini teatro, però.
1: Beh,
0: appunto, perché
1: un
0: vanno a blocchi di tre, questo bisogna tenerlo in considerazione, non si possono smontare, e quindi un po' diciamo anche vincolante a seconda delle dimensioni di casa, ma è una bella idea anche per dare valore ad oggetti usati che hanno fatto comunque la storia di Torino.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Prima parlavamo di corsi in occitano.
1: Sì.
0: Ma c'è anche la possibilità e la necessità di, per molte persone, imparare l'italiano invece.
1: E assolutamente sì, avete l'opportunità di partecipare a una o più delle giornate di corso di italiano che si tengono al Polo Culturale Levi Scroppo. Ne abbiamo già parlato quest'estate per quanto riguardava degli appuntamenti, dei laboratori che si tengono, si tenevano invece nel pomeriggio. Si è già concluso con il mese di agosto questi tipi di appuntamenti, ma continuano fino ad ottobre, e invece le lezioni di italiano, quindi le vogliamo ricordare.
0: Esatto, si concentrano il mattino, tutti i giovedì, proseguiranno fino ad ottobre dalle 9 alle 16, in realtà appunto più che altro invece il mattino 9:13 le lezioni di italiano, i laboratori erano al pomeriggio. Quindi se conoscete qualcuno che abbia necessità di imparare o migliorare la lingua italiana, potete consigliare appunto la partecipazione a questo percorso italiano in biblioteca al Polo Culturale Levi Scroppo in via D'Azeglio a Torre Pellice. Non si tratta solo di imparare l'italiano, certo, questo è lo scopo e l'obiettivo principale, imparare o migliorare la lingua italiana, ma anche di conoscere il territorio e soprattutto torniamo al tema dell'incontrare nuove persone, quindi della socialità, che quando forse sei appena arrivato in un paese male non fa, non ti fa, anzi è molto gradito.
1: Esatto, e al contrario magari di altri corsi di italiano che si limitano un po' alla grammatica, ecco, all'utilizzo quotidiano, sì, però questo è calato e viene calato proprio sul territorio, quindi si parla anche, magari se bisogna avere degli spunti per creare una chiacchierata in lingua italiana, si prendono degli spunti proprio da luoghi del territorio, ma anche dalla quotidianità del vivere sul
0: certo.
1: nostro territorio, sul vivere italiano, quindi in realtà sono anche utili proprio per conoscere maggiormente la cultura italiana, non soltanto la sua parte di sintassi e di grammatica.
0: Esatto, quindi italiano in biblioteca prosegue fino ad ottobre dalle 9 alle 13. Contattate la biblioteca al Polo Culturale Levi Scroppo di Torre Pellice per avere maggiori dettagli nel caso siate interessati o interessate.

0: Rieccoci per le ultime battute prima di chiudere la nostra puntata di oggi di Voci Protestanti e vogliamo concludere in bellezza, ovvero con il cibo.
1: Oh.
0: Sapevo di far la tua felicità, cara
1: Daliana. È sempre una bellezza parlare di cibo, soprattutto del cibo, quello che proviene proprio dalla terra, quasi ancora sporco di terra, cioè non letteralmente, ecco. Ma parliamo di i gusti della terra. Sabato 12, domenica 13 settembre torna la festa degli orti, due giorni dedicati al mondo del verde, declinato proprio alla coltivazione magari di prodotti che poi prendono posto sulle nostre tavole. Sarà un'occasione di poter partecipare a laboratori, attività, incontri che non soltanto insegnano come si coltivano questi vari ingredienti, ma anche come si possono poi cucinare, come si possono conservare anche in maniera alternativa a quella che di solito siamo abituati a fare, magari ricorrendo anche a delle tradizioni locali. Non so,
0: certo.
1: Le conserve si utilizzano sempre meno e invece possono essere delle belle riscoperte.
0: Esatto, peraltro il tutto sarà nella splendida location di Casa Laiolo a Piossasco, che è veramente una dimora splendida che, devo dire, ho avuto il piacere di visitare qualche mese fa e tiene molto bene proprio tutto il verde circostante, sia il verde, diciamo così, di letto, il giardino, ma anche l'orto. E c'è un orto molto ben costruito, ben ricco, molto ricco di prodotti, e quindi sarà anche un modo per vedere come magari allestire un orto in maniera alternativa, perché usano, almeno quello che ho visto io, nel momento in cui sono passata a visitarlo, usavano solo elementi naturali,
1: sì,
0: anche per tenere sollevate magari le piante che necessitano di non essere a contatto con il terreno, quindi anche il riciclo di magari materiali che, anziché essere buttati, possono diventare un sostegno, una parte di un palo, una parte di uno steccato, ecco. Quindi anche da quel punto di vista può essere una bella iniziativa che dà delle idee nuove.
1: Sì, ci sono anche delle buone pratiche che minimizzano per esempio l'utilizzo di prodotti chimici per la cura delle piante, per esempio con vicinanza di alcune specie che ne proteggono da parassiti altre, oppure di sapori che riescono a mischiarsi grazie alla vicinanza. Ma ci saranno anche degli incontri dedicati proprio al benessere, ovviamente legati al mangiar bene, ma che possano essere anche accessibili, degli orti inclusivi, quindi con buone pratiche anche per chi ha difficoltà di movimento, non si può piegare, oppure anche per venire incontro a allergie, per esempio a sensibilità rispetto appunto a alcuni prodotti chimici. Saranno due giorni quindi belli, ricchi di conoscenza, di cultura, che però possiamo utilizzare. Basta avere, non so, anche semplicemente un terrazzo, ecco,
0: sì,
1: crearsi un orto sul terrazzo, sul balcone, e perché no, anche se avete lo spazio per un giardino, ben venga, per poter sapere come coltivare, e se non avete questo spazio per coltivare, come utilizzare al meglio le materie prime.
0: Esatto, sul sito casalaiolo.it con laiolo con la J.it trovate i riferimenti e anche il numero per prenotare, perché se volete partecipare a qualche laboratorio è necessario che vi prenotiate per tempo. 12-13 settembre, i gusti della terra. Noi però a questo punto, cara Daliana, dobbiamo chiudere.
1: Eh sì, perché sono le 15:57 minuti, quindi giungiamo al termine della puntata di quest'oggi. Potete ritrovarci sul sito rba.it con le interviste che pubblichiamo mano a mano nel corso delle settimane. Ci trovate anche su YouTube, sui canali social, insomma, manca poco che vi veniamo a trovare direttamente a casa. Siamo ovunque.
0: E tra pochissimo l'informazione curata questa volta dalla redazione di RBE, l'aggiornamento con il notiziario, e noi, io ed Arianna, torniamo invece domani con Voci Protestanti. Ciao!
1: Ciao!
0: Voci Protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca. Nella mattinata di oggi una donna di 97 anni è stata investita da un camion mentre attraversava la strada in corso Siracusa a Torino. La vittima è rimasta con le gambe incastrate sotto il mezzo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarla dalle lamiere e permettere l'intervento del personale di soccorso giunto sul posto. La donna è stata quindi trasportata in gravi condizioni all'ospedale CTO. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diffuso una nota stampa nella quale precisa che il convegno di formazione sulla sicurezza urbana rivolto al personale di polizia è tenuto tra gli altri da Roberto Vannacci in programma a Torino il 18 settembre è un'iniziativa sindacale per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Contro il riconoscimento dell'iniziativa era intervenuto il sindacato SILP CGL Piemonte, che sottolineava come la presenza di Vannacci, indicato nella locandina come europarlamentare, mettesse in discussione la natura tecnico-scientifica e politicamente neutrale richiesta per questo tipo di formazione. Anche la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, aveva chiesto chiarimenti e annunciato un'interrogazione al ministro Matteo Piantedosi. L'approvazione della legge regionale sul fine vita in Veneto riaccende l'attenzione sul tema sia a livello nazionale che in Piemonte, in cui dall'aprile 2026 ha preso il via la nuova raccolta firme per la campagna Liberi Subito. Ascoltiamo il servizio di Darianna Tedesco.
4: Siamo con Davide Di Mauro, uno dei referenti della campagna Liberi Subito in Piemonte per quanto riguarda il fine vita. Allora Davide, ti chiedo un commento sulla legge sul fine vita approvata il 2 settembre in Veneto.
5: Sì, ma il commento è di grande soddisfazione per il risultato ottenuto in Veneto. Peraltro è stata la prima regione a governo di centrodestra, diciamo, che ha approvato la legge dopo la Toscana, l'Emilia Romagna e la Sardegna. Noi speriamo che il Piemonte sia la quinta regione ad approvare la legge sul fine vita, che non vogliamo che accada più a nessun altro cittadino piemontese quello che è accaduto ad Alan, cittadino di Cavagnolo, malato di una malattia irreversibile, degenerativa, che ha dovuto aspettare 9 mesi di sofferenza insopportabile e soprattutto inutile, in attesa che l'ASL andasse al domicilio a verificare i suoi requisiti. Le linee guida, le circolari o eventuali delibere non bastano, serve una legge per garantire l'assistenza sanitaria e tempi ragionevoli di risposta per i cittadini che hanno già oggi diritto sulla base della sentenza sul caso Cappato e le sentenze successive su pronunce della Corte Costituzionale.
4: Ecco, infatti queste proposte di legge che sono state presentate già in varie regioni, in alcuni casi approvate, in altri casi ancora un po' in iter, come per esempio quella piemontese, non introducono nuovi diritti, ma richiedono delle procedure, di disciplinare determinate procedure che siano il più possibile anche omogenee in Italia.
5: Assolutamente sì, questa legge non aggiunge né toglie un diritto, ma semplicemente organizza nel perimetro di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale quello che è un diritto per i cittadini che si ritrovano oggi nelle condizioni in cui si ritrovava DJ Fabo. Per cui il Veneto non ha introdotto il suicidio assistito esiste già ed è legale a determinate condizioni. oltre 9 anni in Italia, per cui si tratta semplicemente di evitare la sofferenza inutile di quelle persone che ne fanno richiesta legittimamente.
4: Nel caso del Piemonte avete avviato anche una raccolta firme, come sta andando e cosa seguirà a questa raccolta firme?
5: Ma sta andando molto bene, hanno sottoscritto la proposta di legge 14.000 cittadini circa, tante firme stanno ancora rientrando, diciamo, e hanno firmato ormai 30 sindaci, ha firmato anche il sindaco di Torino Stefano Lorusto giusto ieri sera alla Festa dell'Unità. Noi la dovremo depositare, dopodiché auspichiamo che sia quel testo oggetto della discussione in consiglio regionale e che da lì si parta per una legge giusta sul fine vita, insomma.
4: Siamo con Davide Di Mauro, uno dei referenti della campagna Liberi Subito in Piemonte per quanto riguarda il fine vita. Allora Davide, ti chiedo un commento sulla legge sul fine vita approvata il 2 settembre in Veneto.
5: Sì, ma il commento è di grande soddisfazione per il risultato ottenuto in Veneto, peraltro.
3: Sì, era ripartito il servizio, chiediamo scusa. Allora mercoledì 9, giovedì 10 settembre nella sede di Corso Principe Eugenio 7 fino alle 21 Confesercenti Torino raccoglierà le firme per sottoscrivere una proposta di legge a favore dei negozi di prossimità. I dati parlano di 6.500 attività perse dal 2019 al 2025 che hanno interessato un totale di circa 11.000 addetti. La ricchezza perduta per il territorio ammonta a 979,2 milioni di euro, fenomeno che nello stesso periodo ha delocalizzato a livello nazionale circa 16,7 miliardi di euro di spesa delle famiglie. In Torino e provincia le imprese perdute sono state 2.758 con un calo del 9,7%, mentre a Torino città il dato si assesta a 1.280 con un calo dell'8,8% e una perdita di 1.454 addetti. L'e-commerce, ha dichiarato il presidente di Confesercenti Torino Vincenzo Nettis, rappresenta un'opportunità quando si integra con la rete dei negozi e consente anche alle piccole imprese di raggiungere nuovi mercati. Diverso è l'effetto quando gli acquisti si spostano sulle grandi piattaforme internazionali. È necessario invertire una tendenza che mette in pericolo il comparto economico e il modello di città vivibile, sicura e aperta che abbiamo conosciuto finora. Da sabato 19 settembre a venerdì 18 dicembre prende vita Asterischi, rassegna interdisciplinare e diffusa ideata da Anomalia APS che si svolgerà nei quartieri di Barriera di Milano, Porta Palazzo e Vanchiglietta, con l'obiettivo di portare un'offerta artistica di qualità in spazi culturali di prossimità collocati fuori dai circuiti più centrali di Torino. Il progetto intreccia teatro, danza, performance e musica dal vivo attraverso 17 appuntamenti che vedono protagoniste giovani artiste e collettivi femminili. La rassegna concentra la propria attenzione sul tema del consenso e le sue molteplici sfaccettature, adottando un punto di vista rigorosamente non maschile. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte dalla notte in mattinata piogge in estensione all'interno delle vallate alpine, anche intense sui settori di confine con la Francia, dal Monviso alla Val d'Aosta, con neve in calo fino ai 3.100-3.200 metri. Rovesci e temporali in transito anche sulle pianure del Torinese orientale, Vercellese e Biellese, forti tra Novarese e Verbano, più isolati o assenti altrove. Dopo una pausa tra pomeriggio e sera si riattiveranno i temporali anche intensi dal Piemonte orientale verso le pianure e colline lunghe a sud del Po, più isolati sui settori pedemontani di bassa valle tra Cunese e Torinese. In Liguria giornata fortemente instabili con focolai temporaleschi in risalita sul settore centro-orientale in mattinata che potranno risultare intensi entro il primo pomeriggio. Rovesci sempre a sfondo temporalesco nelle aree interne del centro ponente, più sporadicamente in costa tra pomeriggio e sera. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai!
10: A settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino. Vi ricordiamo che nel fine settimana del 12 e 13 settembre l'accesso al colle del Nivolé da località Serru in poi con mezzi motorizzati sarà consentito solo a 350 veicoli al giorno previo acquisto della Nivolé Card. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE. Vicina a te.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Francesco Piperis e ogni giorno i titoli delle canzoni sono accomunati da una parola o un tema. Buon ascolto!

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci
1: buonasera,
0: qui.
1: Buon pomeriggio, eccoci qui, veramente Marta, siamo qui pronti per partire ancora con una super puntata, veramente pazzesca oggi, veramente una cosa, cioè, cos'è ci sarà di pazzesco Marta?
0: Di qualcosa di pazzesco.
1: Sì, di pazzesco.
0: Non saprei dire, potrebbe essere...
1: Ma non puoi fare così in trasmissione, così?
0: Una puntata molto ben strutturata, organizzata. No. No? Allora uno direbbe, beh, è pazzesco, non erano mai riusciti a farlo in tutti questi anni.
1: Ah, non farmi
0: oppure,
1: ridere che...
0: non so.
1: Non farmi ridere, per favore.
0: Una puntata dove tu dici di cosa parleremo, poi veramente ne parliamo.
1: Ecco, veramente.
0: Anche questo è del pazzesco,
1: anche
0: questa se ci pensi.
1: Questa è del pazzesco. No, sì. Guarda, io no. Adesso farò un menù che verrà rispettato pienamente come si deve. Oh, intanto metto un po' di musichetta di sottofondo.
0: Eccolo lì, bravo.
1: Ecco. Allora,
0: complimenti, senti, come sei bravo.
1: Sì, allora, intanto
0: sì, sappiamo che sei un po' acciaccato.
1: Sono un po' acciaccato, ragazzi.
0: Vuoi raccontare come ti sei acciaccato? Che ha del pazzesco?
1: Imbarazzante
0: oppure pazzesco, visto che volevi un trionfo pazzesco.
1: Domenica scorsa a Pinerolo c'era la giornata dello sport, no? Quindi tutti che promuovevano i vari sport, e noi stavamo promuovendo il pickleball, no?
0: Esatto, sì.
1: Soltanto che è arrivata una marea di bambini, veramente tanti, ma tanti, tanti che hanno invaso il nostro spazio.
0: Invaso, erano proprio loro, cioè dovevano, era stato fatto apposta per farli entrare. No? Nel sì. Campo, provare.
1: Dovevano provare il campo da pickleball.
0: Samuel si è visto attaccato però.
1: No, erano veramente tanti, comunque hanno provato lo sport, noi eravamo lì che gli facevamo provare le racchette, le palline, tutto come si deve, soltanto il problema è che i bambini belli volenterosi,
0: sì,
1: però di palline non è che ne tirassero tante in volo, e quindi vabbè, molte cadevano.
0: Ecco. Sì, è classico, no? Di quando giochi con i piccini, a volte avevano 4-5 anni.
1: E allora io dovevo piegarmi un sacco di volte, mi sono piegato talmente tante volte a raccogliere queste palline, ma almeno 2000 volte ho fatto i piegamenti, che mi sono incricchiato di brutto.
0: Cioè, capito? Lui non è che si è incricchiato durante un torneo, una partita combattuta, no, lui si è incrocchiato praticamente raccogliendo le palline dei bambini.
1: Il colpo della strega mi è venuto, mamma mia che botta, ragazzi, non riesco più a piegarmi in nessuna maniera, adesso sono rigido come un palucco.
0: Infatti adesso finita la puntata poi lo lascio qui.
1: Sì,
0: dritto così, poi quando arriverà domani mattina Jacopo con la rassegna stampa, lui
1: si sposta
0: soltanto un po' in un angolo, esatto,
1: insieme al portamantello che abbiamo qui laggiù in fondo. Vabbè, senti, ma adesso a parte queste cose che non interessano a nessuno, te lo posso
0: dire. E invece
1: dire.
0: Sì, la gente no. Sicuramente ci manderà dei messaggi di cordoglio,
1: di vicinanza, di cordoglio,
0: sì.
1: Addirittura no, tra poco andiamo a parlare di un pezzo di storia del teatro che potrebbe entrare in casa vostra, hai capito?
0: Scusa, io arrivo a casa e vedo una compagnia di teatro che interpreta Shakespeare,
1: ma non
0: che
1: così,
0: mi aspetta nell'androne e dice voglio entrare, ma quella è violazione.
1: Un pezzo di teatro fisico, cioè proprio il teatro di non voglio anticipare la cosa.
0: No, infatti ok.
1: Quindi
0: vedremo di teatro in casa vostra.
1: Ma è bello
0: entrare.
1: Avere un pezzo di teatro storico che potrebbe entrare in casa vostra nel salotto, anzi in particolare.
0: Mamma mia, bello.
1: Bello. Poi andiamo a parlare un po' di questo scarafaggio cyborg che potrebbe salvare la vita un po' a tutti quanti.
0: Uno scarafaggio cyborg.
1: Cyborg, sì. Sai, robot scarafaggio. Sì. Siccome di scarafaggi già ce ne sono pochi, li facciamo anche robotici adesso.
0: Ah, ho capito. Ma se tu ieri ti sei stupito perché in casa tua c'erano due cimici che si stavano accoppiando da 15 ore...
1: Ma
0: sulla scarpiera
1: non dire queste cose, siamo,
0: e lui è rimasto scioccato,
1: non siamo in fascia protetta,
0: ma accoppiarsi,
1: siamo in fascia protetta,
0: non ho detto niente di lui, era sconvolto, ma non è possibile in casa mia,
1: una
0: cosa del genere. Allora ha preso le cimici, le ha portate fuori.
1: Vabbè,
0: loro hanno continuato comunque,
1: sì,
0: non è stato interrotto nulla.
1: Vabbè, ma mi spieghi cosa c'entra questo?
0: No, perché ho pensato scarafaggio cyborg, mi è venuto in mente le due cimici di ieri.
1: Sì, allora parleremo di questi cyborg,
0: sì.
1: Robot, insomma. Ti piacciono?
0: Belli.
1: Scarafaggi. E poi soprattutto nella seconda parte, attenzione, parleremo di dormire.
0: Bello.
1: Dormire di più il fine settimana fa bene? Fa bene.
0: Certo, perché
1: bene,
0: è una domanda.
1: Bene.
0: Ma certo che fa bene, è una domanda.
1: No, è una domanda. Una
0: ma come fa a essere una domanda se uno già ha la risposta?
1: No, perché non darla per scontata, non è vero che fa bene, dipende da tanti fattori, da tante cose. Dormire il fine settimana un po' di più più rispetto a quello che si fa in settimana.
0: Sì.
1: E potrebbe far bene, ma come potrebbe fare anche male.
0: No, scusa, allora io sono preoccupata perché mi vuoi dire quando dormo io? Cioè già in settimana dormo niente, se non recupero almeno un po' nel weekend.
1: Ma guarda che le ultime notizie degli scienziati dicevano che bisognerebbe dormire tanto quanto si dorme durante la settimana, anche il sabato e la domenica.
0: Ecco, siamo messi malissimo.
1: Quindi tenere
0: allora
1: una certa costanza per il cuore, per l'ipertensione, tutte queste cose.
0: Quindi comunque una...
1: Questo era quello che si diceva. Adesso ci sono altre idee.
0: Roba,
1: ma sai che le cose cambiano.
0: Certo,
1: da un mese all'altro qui si cambia sempre tutto. Vabbè, senti, troppa roba sempre. Quanta carne facciamo? Mamma mia,
0: esagerato,
1: che roba.
0: Esagerato.
1: Vabbè, sei pronta per partire?
0: Ma direi di sì. Partiamo. 3, 2, 1, via!
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura. Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Domenica 13 settembre alle 17 presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour va in scena il Luigi Martinale Quartet in Canzoni senza parole con l'orchestra da camera del Conservatorio Ghidini di Cuneo.
3: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

0: 17:20 su RBM, mi ritorno in mente con voi, Marta e Samuel, le nostre voci fino alle 19, ci teniamo un po' di compagnia, chiacchieriamo insieme, ascoltiamo tanta bella musica, l'informazione anche e tra poco vediamo come fare a far diventare la nostra casa un teatro.
1: Tu pensa veramente che bello, no? Tu nel tuo salotto avere qualcosa, qualche pezzo di teatro dentro, no? Dove ti puoi quasi immaginare di sederti su delle poltroncine, di vedere uno spettacolo teatrale davanti a te, perché c'hai un palcoscenico, c'hai il telone, quello proprio del sipario, bello rosso, no?
0: Bello.
1: Pensa avere un salotto teatrale così, no? Ce l'avevano, ma sai, nel Settecento magari avevano,
0: sì,
1: questa idea di fare questi grandi salotti molto teatrali, anche perché poi c'erano i nobili che si facevano portare proprio gli spettacoli in casa, cioè quindi a palazzo. E quindi, che dire, fra poco vi raccontiamo che cosa sta succedendo al Teatro Colosseo di Torino, perché se qualcuno è interessato a crearsi un salotto un po' particolare può prendere qualche pezzo di questo teatro.
0: Esatto, il Teatro Colosseo di Torino arreda la vostra casa.
1: Sì, ecco,
0: possiamo dire così.
1: Mettiamola così, fra poco vi svegliamo il mistero che c'è dietro questa notizia.

0: Il Teatro Colosseo vende le sue poltrone per arredare i nostri salotti. Il Teatro Colosseo di Torino, non sappiamo quante persone che ci stanno ascoltando ci sono stati, quante volte avete poggiato le vostre stanche membra contente di vedere uno spettacolo su quelle poltrone che adesso verranno probabilmente sostituite con altre nuove, no?
1: Sì, allora.
0: O tolte, non messe più.
1: Beh, allora, tanto siamo
0: no,
1: stati.
0: No, perché ho prenotato uno spettacolo al Colosseo, volevo capire, cioè ci si siede anche
1: certo,
0: quest'anno.
1: Certo, le sostituiscono,
0: no?
1: Ma non è che stai in piedi, ma figurati.
0: Volevo accertarmi di questa
1: vabbè,
0: cosa.
1: Vabbè, comunque siete stati testimoni di applausi, risate, emozioni al Teatro Colosseo, ci sono stati tanti di quegli spettacoli, è un teatrone pazzesco, bello, no? Enorme,
0: molto, sì,
1: infatti
0: sì,
1: Colosseo
0: sì.
1: Non peraltro, in via Madama Cristina a Torino, per chi non lo conoscesse, è un teatro storico che appunto adesso dismette le poltroncine. E allora queste poltroncine possono essere acquistate, possono essere portate nel vostro salotto, è un'idea che...
0: Mm?
1: È un'idea che sta spopolando. Allora, chi
0: c'è un modo carino per non andarla a portare in discarica,
1: infatti.
0: E guadagnarci anche dei soldini, no?
1: Ora chi vuole portarsi a casa un pezzo di storia della sala ha un'occasione unica, questa è un'occasione veramente unica, perché è iniziata da venerdì 4 settembre, andrà avanti fino a esaurimento scorte e dal martedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 si vendono le poltroncine del Teatro Colosseo.
0: Esatto, sì. Fino al 19 settembre sono proposte in blocchi da tre sedute al prezzo di 47 euro complessivi. Quindi, voglio dire, le sedie costano parecchio, averne tre a 47 euro è un'offerta bellissima. L'unica cosa è che sono poco adatte probabilmente alla conversazione, se ne prendi solo tre, perché si sta c'è un po' come il divano, no?
1: Vabbè, ma tu ne puoi prendere più di tre.
0: Devo avere lo spazio.
1: Se con 150 euro ti fai un tre lati
0: sì?
1: di e così fai una specie di salottino tutto con le sedie, 3, 6, 9, pensa 9 intorno a un tavolinetto piccolo da salotto.
0: Però guarda che in effetti chi ha ad esempio le tavernette, no? Che vuole farsi la sala cinema, così.
1: Certo.
0: Guarda che veramente risparmi tantissimo.
1: È bellissimo, bellissimo. Non si capisce se siamo ironici o no, è vero?
0: No, io no. In questo caso no, dai, è un affare.
1: Vabbè, è un affare. Bisogna vedere intanto in che stato sono,
0: esatto.
1: Però,
0: sì, anche perché se le hanno volute cambiare, bisogna capire. Vabbè, uno ci mette un po' di lavoro nell'imbottitura.
1: Chissà, magari. Sai, poi le comprate per 47 euro e poi potrebbe essere che nel tempo acquistino valore, perché comunque fanno parte di un teatro storico.
0: Certo.
1: E uno può dire su questa poltroncina si sedette
0: chi? Oppure le scegli anche in base al numero.
1: Che numero?
0: È il numero che c'è sulla poltrona.
1: Ah,
0: no?
1: Già, è vero, sono numerati.
0: Magari
1: giusto.
0: Sono numeri fortunati, poi te li puoi giocare anche all'otto. Comunque, c'è chi magari ci ascolta e dice: ma a me le sedie del teatro non piacciono tantissimo, mi piacciono un sacco i sedili dei treni, no? Ad esempio, degli aerei. Non si sa mai, magari potrebbe arrivare presto dai Frecciarossa un'offerta che ti danno le poltroncine, no? Quelle sono anche più comode perché prendi a blocchi di due e ci fai proprio metti in mezzo il tavolino e ci fai proprio.
1: Ma che bellezza!
0: Queste
1: idee, Marta, queste idee tue sono fenomenali,
0: sì.
1: Veramente bellissime.
0: Perché voglio dire, no?
1: Sì, certo, non stavo aspettando altro. Vabbè, allora, comunque, noi l'idea ve l'abbiamo data. Se qualcuno sta mettendo su casa e vuole fare un salotto un po' particolare, vabbè, si rechi al Teatro Colosseo, lì si prende tre sedie, 47 euro, che non sono neanche poi così tanti, tre sedie, sai, quello che costa adesso una sedia? Stai scherzando?
0: Ottimo.
1: Ottimo.

0: Io.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività.
3: E farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani.
2: Che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: Popolare Network.
6: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
7: È scontro diplomatico tra il Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori israeliani occupati. Londra ha formalizzato la decisione oggi accusando i coloni di pulizia etnica. La reazione israeliana è stata immediata. Il ministro degli esteri israeliano Saar ha accusato Londra di fomentare l'antisemitismo e ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. La decisione di Londra non è però isolata. Altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada e Spagna, stanno per fare lo stesso.
6: A Tel Aviv, Netanyahu respinge categoricamente le accuse di essere stato avvisato il 23 settembre dagli Emirati Arabi Uniti dell'attacco che Hamas avrebbe poi lanciato il 7 ottobre 2023. Secondo un'inchiesta del quotidiano Haaretz, il primo ministro israeliano sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata, senza però informare l'intelligence. Netanyahu afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni del 23 ottobre.
7: Vladimir Putin e Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino, lo ha riferito il Cremlino. I due presidenti hanno entrambi valutato positivamente la recente missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Putin ha garantito a Trump di non avere piani di aggressione verso l'Europa e di voler risolvere il conflitto al più presto, anche per ripristinare completamente le relazioni tra Stati Uniti e Russia. Il presidente russo avrebbe anche dato a Trump suggerimenti su come far finire i bombardamenti. Il Cremlino afferma di aver ricevuto garanzie dalla Casa Bianca che Kiev non entrerà mai nella NATO.
6: Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui i londinesi Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester avverte di possibili ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted e London City, dove diversi sono segnalati i ritardi e i disagi.
7: Un tavolo permanente sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto è quanto ha proposto il sottosegretario Mantovano durante gli incontri di questo pomeriggio con sindacati ed enti locali. Un'idea accolta positivamente dal presidente della regione Puglia De Caro, ma che lascia ancora senza risposte su quello che potrà essere il futuro dell'acciaieria. A Taranto oggi c'è stato un presidio davanti all'acciaieria, una delle tante iniziative di queste ore. C'è molta attesa per domani, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se accogliere il ricorso contro lo stop dell'area a caldo dell'impianto siderurgico tarantino.
6: 17:34 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 18:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Si è già capitato, Marta, in passato di parlare di scarafaggi. Mi ricordo che avevamo parlato degli scarafaggi giganti africani o qualcosa del genere.
1: Esatto, e poteva anche bastare quello.
0: Poteva anche bastare,
1: perché,
0: sì. No,
1: perché continuare a aprire altre parentesi sugli scarafaggi?
0: Ma poveri scarafaggi, poi alla fine tutto sommato fanno la loro vita, non è che fanno del male, no?
1: Certo, ci mancherebbe.
0: È chiaro, mi è capitato una volta per Pinerolo di vedere una colonia di scarafaggi pazzesca sotto i portici, dicevo, ma che è successo?
1: Ah, sì?
0: Sì, i portici vecchi erano pieni di scarafaggi.
1: Ah, poi, beh, bello.
0: Poi c'è stata...
1: Bella pubblicità.
0: No, però per dire che poi vabbè, è stato fatto qualcosa subito perché i giorni dopo non c'erano più. Però che capita, no? Qualche volta capita perché magari c'è qualcosa che è rimasto di cibo, non lo so,
1: certo.
0: cosa succede. È capitato anche in casa mia di trovarmi due o tre scarafaggi certe volte, no? Ecco.
1: Anche nelle case più pulite può succedere di trovare uno scarafaggio.
0: Gli scarafaggi, ecco, allora, però parliamo adesso veramente di cosa sono gli scarafaggi, nel senso che possono...
1: In che senso? Una lezione sugli scarafaggi.
0: Facciamo quark. No, che possono essere molto utili se utilizzati in una certa maniera, no? E quindi parliamo fra poco dei cyborg scarafaggi, si chiamano paraborg.
1: Paraborg.
0: I paraborg.
1: Hai capito? Vabbè, potevano, perché non hanno fatto una coccinella?
0: Perché lo scarafaggio ha delle particolarità di movimento, di corazza, di zampette.
1: Ho capito. Non pensavo che la coccinella fosse difficile metterci puntini.
0: No,
1: poi
0: la coccinella lasciala stare. La coccinella non è adatta a fare imprese avventurose come fa lo scarafaggio.
1: La coccinella rimane un talismano. Ecco.
0: Allora, fra poco parliamo di questi cyborg, che sono questi scarafaggi robot che hanno appena costruito. Che potrebbero veramente salvare il mondo, lo possiamo dire.
1: Che responsabilità sulle spalle degli scarafaggi.
0: Ma tu scherzi, magari un giorno verrai salvata da un cyborg scarafaggio.
1: Ma io me lo auguro veramente.
0: Non auguriamocelo, nel senso, speriamo.
1: Di avere la fortuna di trovarmi in difficoltà e incontrare uno scarafaggio cyborg.
0: Se sei in difficoltà, sì, speriamo che tu non lo sia mai in difficoltà.
1: Vabbè,
0: perché...
1: però dovesse succedere, dico.
0: Ringraziamo già.
1: Ringraziamoli a priori.
0: A priori, grazie scarafaggi cyborg.
1: Ricordatevi di noi, eh!

0: Parliamo di scarafaggi molto importanti che ci possono aiutare, in qualche caso ci possono anche salvare la vita, e sono gli scarafaggi cyborg, oppure non so, le blatte più grandi del mondo, le paraborg.
1: Le paraborg sono degli robottini, no? Piccoli più o meno, perché intanto possono arrivare a una grandezza di 8 cm di lunghezza e pesanti fino a 35 grammi, ma sono quindi abbastanza piccoli da infilarsi in posti troppo stretti per gli umani. Allora, se il nostro augurio è che non dobbiate mai trovarvi in una situazione tipo quella dei terremotati, che sono incastrati, sai, magari dentro, certo, le rovine, dentro le macerie.
0: E abbiamo visto anche l'alluvione recente, no, in Nepal e Tibet, persone ritrovate dopo tantissimi giorni sotto le macerie, quindi è diciamo un tema che è molto importante, attuale. E poi hai detto che sono stretti, quindi si possono infilare in posti troppo piccoli, no, per gli umani, ma anche abbastanza grandi e forti da poter trasportare addirittura un piccolo oggetto sulla schiena.
1: Comunque servono soprattutto per il primo soccorso, cioè quindi loro si intrufolano, riescono a passare dove non arriva l'uomo, soprattutto in zone terremotate, zone pericolose, piccole e strette, e riescono a portare, tra l'altro hanno delle siringhette piccole che riescono a iniettare i medicinali, quindi sì. Il primo soccorso può arrivare da uno scarafaggio cyborg grande, lungo 8 centimetri. Ecco, beh, questa cosa è stata fatta in Australia, quindi sono stati sviluppati in Australia usando le blatte più grandi del mondo. I paraborg cos'è? È una crasi tra paramedic e cyborg,
0: no? Esatto, sì. Dunque dipendono anche un po' dall'abilità di chi li controlla, perché diciamo c'è anche quello che deve bravo chi se ne occupa di posizionarli in maniera giusta, di controllare.
1: Beh, sono guidati in remoto.
0: Esatto, sì.
1: Sono guidati in remoto, ci sarà qualcuno con un telecomandino, cioè che li guida, e non è facile anche quello, bisogna essere bravi, tutto sommato. Comunque trasportano microcamere e, appunto, come dicevamo prima, farmaci per soccorri riferiti in zone irraggiungibili. E diciamo che allora certe volte gli sviluppi possono essere veramente importanti ed edificanti, no? Quindi speriamo che possa, anche perché adesso al momento sono ancora in fase di sviluppo.
0: Di sviluppo, però diciamo una cosa importante che a molte persone interessa è che la trasformazione degli scarafaggi in cyborg è indolore.
1: Almeno
0: questo non ce lo dice direttamente lo scarafaggio, ma ci dice chi ci ha lavorato, perché avviene con gli insetti sotto sedazione. Una volta finita la missione, gli animali vengono disequipaggiati, no? E quindi riportati alla loro condizione naturale. Beh, con un'esperienza in più però sulle spalle.
1: È un'esperienza in più di soccorso, però sommato uno scarafaggio che viene a soccorrerci non è niente male come cosa.
0: No, infatti.
1: Va bene, e questa era una notizia che volevamo dare, anche perché tra l'altro possiamo ancora dire questa cosa qua, che i paraborg, questi scarafaggi e i loro piloti hanno avuto un successo del 95% in questa specifica procedura, e del 72% considerando l'intera missione. Hanno provato, hanno fatto degli esperimenti e tutto sommato vanno a buon fine, funziona la cosa. Oh.
0: Funziona, e sai qual è il prossimo obiettivo? La specializzazione degli scarafaggi.
1: Cioè?
0: Allora, praticamente, invece di avere un gruppo di scarafaggi che fanno tutti quanti la stessa cosa, gli si vuole specializzare, quindi si vogliono creare per ogni scarafaggio dei ruoli precisi che gli vengono assegnati, così da avere proprio delle squadre vere e proprie di primo soccorso che possano lavorare un po' in concerto, no? Con quelle umane. Quindi tu dici, allora, qual è il medico scarafaggio, il paramedico, chi è il guidatore, cioè, capito?
1: Certo,
0: cioè, ogni scarafaggio fa il suo, non è che tutti gli

0: scarafaggi fanno la stessa cosa.
1: Ogni scarafaggio è specializzato. Certo, stavo pensando, Marta, pensa se qualcuno è sotto le macerie e si vede arrivare un'orda di scarafaggi pronti a soccorrerli, e comincia magari lì sotto a schiacciarli tutti.
0: Esatto, dice, non solo sono in questa situazione, arrivano pure gli scarafaggi. Quindi è bene che questa notizia venga divulgata il più possibile.
1: Certo, bisogna saperlo. Gli scarafaggi possono salvarvi la vita, quindi ricordatevi di non schiacciare più uno scarafaggio da oggi in poi. Mai.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha diffuso una nota stampa nella quale precisa che il convegno di formazione sulla sicurezza urbana rivolto al personale di polizia è tenuto tra gli altri da Roberto Vannacci in programma a Torino il 18 settembre sia un'iniziativa sindacale per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino nel convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. Contro il riconoscimento dell'iniziativa era intervenuto anche il sindacato SILP CGL Piemonte, che sottolineava come la presenza di Vannacci, indicato nella locandina come europarlamentare, mettesse in discussione la natura tecnico-scientifica e politicamente neutrale richiesta per questo tipo di formazione. Anche la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, aveva chiesto chiarimenti e annunciato un'interrogazione al ministro Matteo Piantedosi. La Acqua Novara VCO, gestore del settore idrico e depurazione per le due province, ha elaborato un sistema per prevenire l'immissione e raccogliere dalle acque reflue potabili PFAS, noti anche come sostanze chimiche eterne per la forza del legame chimico che le caratterizza. La realizzazione del sistema è frutto di un monitoraggio su 139 comuni con oltre 4.000 analisi svolte su tutte le matrici idriche, 150 aziende del territorio sotto controllo che hanno rilevato come tali sostanze siano presenti in oltre il 40% dei cicli produttivi e arrivino ai nostri impianti di depurazione in un controllo su 4. Il sistema produce artificialmente delle schiume attraverso l'aria e i PFAS si spostano dall'acqua di scarico alle schiume, seguendo uno schema osservato nel corso degli studi. Quello di Acqua Novara VCO è il primo sistema ad aver utilizzato questa tecnologia che permette di trattare decine di metri cubi per ora. Accanto a questo impianto sono operativi o in corso di installazione altri 14 filtri a carbone attivi per l'eliminazione dei PFAS dalle acque potabili. L'approvazione della legge regionale sul fine vita in Veneto riaccende l'attenzione sul tema sia a livello nazionale che in Piemonte, in cui dall'aprile 2026 ha preso il via una nuova raccolta firme per la campagna Liberi Subito. Ascoltiamo il servizio di Darianna Tedesco.
1: Siamo con Davide Di Mauro, uno dei referenti della campagna Liberi Subito in Piemonte per quanto riguarda il fine vita. Allora Davide, ti chiedo un commento sulla legge sul fine vita approvata il 2 settembre in Veneto.
2: Sì, ma il commento è di grande soddisfazione per il risultato ottenuto in Veneto. Peraltro è stata la prima regione a governo di centrodestra, diciamo, che ha approvato la legge dopo la Toscana, l'Emilia Romagna e la Sardegna. Noi speriamo che il Piemonte sia la quinta regione ad approvare la legge sul fine vita, che non vogliamo che accada più a nessun altro cittadino piemontese quello che è accaduto ad Alan, cittadino di Cavagnolo, malato di una malattia irreversibile, degenerativa, che ha dovuto aspettare 9 mesi di sofferenza insopportabile e soprattutto inutile, in attesa che l'ASL andasse al domicilio a verificare i suoi requisiti. Le linee guida, le circolari o eventuali delibere non bastano, serve una legge per garantire l'assistenza sanitaria e tempi ragionevoli di risposta per i cittadini che hanno già oggi diritto sulla base della sentenza sul caso Cappato e le sentenze successive su pronuncia della Corte Costituzionale.
1: Ecco, infatti queste proposte di legge che sono state presentate già in varie regioni, in alcuni casi approvate, in altri casi ancora un po' in iter, come per esempio quella piemontese, non introducono nuovi diritti, ma richiedono delle procedure, di disciplinare determinate procedure che siano il più possibile anche omogenee in Italia.
2: Assolutamente sì, questa legge non aggiunge né toglie un diritto, ma semplicemente organizza nel perimetro di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale quello che è un diritto per i cittadini che si ritrovano oggi nelle condizioni in cui si ritrovava DJ Fabo. Per cui il Veneto non ha introdotto il suicidio assistito esiste già ed è legale a determinate condizioni. oltre 9 anni in Italia, per cui si tratta semplicemente di evitare la sofferenza inutile di quelle persone che ne fanno richiesta legittimamente.
1: Nel caso del Piemonte avete avviato anche una raccolta firme, come sta andando e cosa seguirà a questa raccolta firme?
2: Ma sta andando molto bene, hanno sottoscritto la proposta di legge 14.000 cittadini circa, tante firme stanno ancora rientrando, diciamo, e hanno firmato ormai 30 sindaci, ha firmato anche il sindaco di Torino Stefano Lorusto giusto ieri sera alla Festa dell'Unità. Noi la dovremo depositare, dopodiché auspichiamo che sia quel testo oggetto della discussione in consiglio regionale e che da lì si parta per una legge giusta sul fine vita, insomma.
0: Sabato 12 settembre sarà inaugurata a Torino la nuova Via Roma pedonale. Il ricco programma di eventi partirà alle 18.30 con il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni e proseguirà con musica dal vivo, teatro di strada, cinema, danza, visite guidate, incontri e installazioni speciali con diversi musei che offriranno aperture straordinarie serali gratuite. Tra questi Palazzo Madama, Mao, il Museo d'Arte Orientale, il Museo del Risorgimento, il Museo Egizio e l'Archivio di Stato, che saranno eccezionalmente aperti fino a tarda sera con ingresso gratuito o, come nel caso dei musei reali, ridotto. Restituire la via alla piena fruizione ha significato valorizzare uno degli assi più importanti del centro cittadino per renderlo ancora più piacevole, accessibile e attrattivo, ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso. Nella mattinata di ieri è stata firmata a Palazzo Civico la dichiarazione di intenti relativa ai nuovi cantieri di volontariato anno 2026, iniziativa che si rinnova per il terzo anno consecutivo e vede la partecipazione della Presidenza del Consiglio Comunale, dell'Ufficio della Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e Lions Club International Association, per un programma di iniziative a sostegno delle persone detenute nelle carceri torinesi, nello specifico nella sezione femminile della casa circondariale Lorusso Cotugno e nell'istituto penale per i minori Ferrante Aporti in ambito assistenziale ed educativo. Ai nostri microfoni Maria Grazia Grippo, presidente del Consiglio Comunale di Torino.
3: Il valore politico della collaborazione che si è venuta a creare è un qualche cosa che mette radici e che io lascerò l'anno prossimo, quando terminerà il mandato, a chi verrà dopo di me, lascerò in modo strutturale un nuovo modo di lavorare, e questo è il valore. Un nuovo modo di organizzare le relazioni tra soggetti istituzionali. Quello che dico sempre è che le cose si possono fare anche per convenienza, non solamente per amore. Personalmente penso che il dettato costituzionale, che parla di necessità di recupero, di riabilitazione, di concentrarsi sul reato e di recuperare e quindi di punire il reato, ma non di stigmatizzare la persona, sia sacrosanto e sia un indice di civiltà. Ma qualora qualcuno nutrisse dei dubbi rispetto al valore alto di questo pronunciamento dei nostri padri e delle nostre madri costituenti, conviene avere attenzione su questo tipo di percorso, perché laddove si creano delle opportunità di riabilitazione, di dignità, di recupero, e penso anche alle opportunità di lavoro, un reinserimento di carattere più generale, si abbassa drasticamente la recidiva. Quindi quando le persone tornano libere, si riduce l'opportunità che sbaglino ancora, diventando un problema di sicurezza per la nostra comunità, di convivenza tra persone.
0: Dal 19 settembre al 20 novembre prende il via ad Alpignano la prima edizione del festival C'era una svolta, rassegna diffusa ideata e organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Alpignano per raccontare i bivi cruciali dell'umanità. Attraverso piazze, biblioteca e luoghi simbolo, la manifestazione intende offrire una narrazione fresca e accessibile, dalle origini dell'energia elettrica alla memoria dei deportati, passando per le trasformazioni del lavoro a Mirafiori, la nascita del voto femminile e il passaggio all'età adulta, raccontato dal fumetto. Il festival intreccia la grande storia alle vicende locali e tra le iniziative della rassegna c'è l'inaugurazione della Scala delle Partigiane, della quale ogni scalino sarà dedicato a una donna partigiana i cui nomi saranno individuati da una commissione composta da 4 esperte e rappresentanti della memoria storica e dell'associazionismo. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte, dalla notte in mattinata, piogge in estensione all'interno delle vallate alpine, anche intense sui settori di confine con la Francia, dal Monviso alla Val d'Aosta, con neve in calo fino ai 3100 metri. Rovesci e temporali in transito sulle pianure di Torinese orientale, Vercellese e Biellese, e forti tra Novarese e Verbano, più isolate o assenti altrove. Dopo una pausa tra pomeriggio e sera, riattivazione dei temporali anche intensi dal Piemonte orientale verso le pianure e le colline lungo e a sud del Po, più isolati sui settori pedemontani di bassa valle tra Cunese e Torinese. In Liguria, giornata fortemente instabile, con temporali in risalita sul settore centro-orientale della regione in mattinata, con precipitazioni intense entro il primo pomeriggio, rovesci sempre a sfondo temporalesco nelle aree interne del centro ponente e più sporadicamente in costa tra pomeriggio e serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBF.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Quest'anno abbiamo fatto una proposta al bilancio partecipativo del comune di Pinerolo.
2: Vorremmo ristrutturare i locali sul retro dell'auditorium di Corso Piave per restituirli alla collettività
3: e farli diventare luogo di cultura e partecipazione, soprattutto per le persone giovani,
2: che andrebbe a completare il progetto di casa di quartiere per la città insieme all'auditorium
1: e ai locali della ex Biblioraga.
4: Un laboratorio dedicato all'alfabetizzazione digitale, all'uso dei linguaggi audio e video e all'espressione artistica e culturale.
1: Qui vorremmo realizzare un'area multimediale in cui ospitare una sala prove, che ad oggi manca, uno studio di registrazione, una sala podcast e ospitare tanti eventi culturali e laboratori.
3: Se sei residente a Pinerolo e hai più di 16 anni, puoi votare il progetto 3 dal 28 settembre al 5 ottobre sul sito www.comune.pinerolo.to.it.
4: Una casa del quartiere formato Pinerolo.
3: Pinerolo suona giovane.
5: E rieccoci, 18:16 su RBE, con Mi ritorni in mente, Marta e Samuel con voi in questo pomeriggio, che dovrebbe essere il pomeriggio che chiude un po' questo caldo atroce, no? Di questi mesi, no? Perché domani, da domani, a parte che stanotte inizierà a piovere, domani pioverà parecchio e le temperature si abbasseranno, non dico di 10 gradi, ma...
6: Sì, però ci sono tante voci che girano intorno a noi, che le sentiamo,
5: che fanno
6: un po' di paura, un po' di terrore, no? Mettiamo un po' di terrore un po' a tutti, dai,
5: sì,
6: diciamo.
5: Dai, bella,
6: diciamo,
5: mi piace tanto.
6: No, c'è chi dice che farà caldo fino a novembre. Oh, fino
5: con
6: a
5: aprile, giugno e settembre.
6: Di 28 ce n'è uno.
5: Tutti gli altri sono nessuno.
6: No, e poi, come raccontavo ieri, un mio amico anzianotto, però simpatico, lui faceva il pronostico, perché non lui, l'ha sentito dire in TV che, almeno detto da lui, che il caldo ci sarà fino a febbraio, quindi, mamma mia.
5: Ma in realtà io ho visto sta cosa, cioè non so se poi adesso l'hanno aggiornata, però mi sembrava che già martedì prossimo sarebbero ritornati i 30 gradi.
6: Già martedì prossimo?
5: Sì.
6: Ma non è possibile. Ma no, allora, intanto io ho visto le previsioni, stiamo un po' più tranquilli perché veramente da domani si abbassano. Dopodomani sono ancora più basse.
5: Poi,
6: almeno 3 o 4 giorni staremo bene, dai.
5: Ma ormai ci si deve accontentare.
6: Ma sì, ma viviamo la giornata.
5: Appunto, giornata fredda, giornata calda, è così.
6: Viviamo la giornata.
5: Vabbè, allora tra poco si cambia argomento.
6: Sì, perché si parla di dormire, andiamo a parlare di dormire. Colossali, belle lunghe nel weekend, nel fine settimana. Voi dormite tanto nel fine settimana? Chi è che dorme tanto? Chi è che recupera? Attenzione, perché oggi parleremo proprio di questo. Perché si dorme, bisogna dormire, chiaramente recuperare un pochettino, ma il giusto, perché se dormiamo troppo, gli scienziati ci dicono che fa non tanto bene.
5: Perché proprio chi dorme non piglia pesci, ti ricordi?
6: Sì, ecco, non si fa il fritto misto.
5: Esatto.
6: Va bene, allora fra poco vi spieghiamo bene cosa sta succedendo. Sì, riposiamoci senza sensi di colpa, ma con un limite di tempo. Ecco,
5: mamma
6: questa è la spiegazione.
5: Mia, che bacchettoni, oh.

0: Questa mi piaceva, questa canzone è bellissima, voglio rimetterla prossimamente, Marta.
1: Subito, dopo la rimettiamo.
0: Ma no, subito, no, vabbè, non diciamo fesserie, però comunque...
1: No, perché non bisogna mai esagerare con le cose, l'equilibrio sta nel mezzo,
0: ma
1: tutte
0: ma
1: queste
0: dai,
1: cose qui,
0: veramente.
1: Dai, un'altra, no, vabbè, non mi vengono
0: così,
1: in mente.
0: Così scontate non riesco a darle.
1: Non riesci, ci vuole talento anche nel dire banalità, guarda. Comunque parliamo di dormite, riposo, soprattutto durante il weekend. Oggi è martedì, vuol dire, ma che c'entra? No, perché uno arriva preparato nel weekend e sa un pochino come comportarsi, perché diciamo un po' di tempo fa
0: si
1: è arrivata
0: pensava,
1: esatto, sì, che non bisognasse dormire di più durante il weekend rispetto a quanto non si fa in settimana, quindi se
0: perché
1: io...
0: poteva sballare l'orologio biologico, quindi attenzione,
1: e avere degli effetti negativi sull'ipertensione.
0: Sì, proprio si raccomandava non dormite di più durante il fine settimana, durante il weekend, perché bisogna dormire un po' tutto in modo congruo, tutto uguale
1: esatto.
0: Dal lunedì alla domenica sempre più o meno le stesse
1: sempre
0: ore,
1: sempre lo stesso schifo, tipo tu ti alzi alle 4 del mattino in settimana, sei stanco, morto, arriva il weekend, dici che bello, tiro fino alle 8, alle 9, alle 10, no, ti devi rimettere la sveglia alle 4, capito?
0: Oh, che
1: è
0: bello,
1: proprio...
0: sabato e domenica sempre alle 4, non c'è niente da fare perché
1: no,
0: non devi lavorare,
1: esatto.
0: Ma ti svegli alle 4,
1: alle 4
0: perché gli altri giorni ti svegliavi alle 4, no, allora
1: l'European Society of Cardiology ha detto vabbè, adesso andiamoci un attimo cauti, abbiamo forse un po' esagerato a dire queste robe qui alla gente, cerchiamo di trovare un po' un compromesso, no? Cerchiamo di poter far dormire un po' di più le persone nel weekend senza andare ad avere comunque dei disturbi poi a livello di ipertensione, e quindi si è arrivati a questa conclusione attraverso uno studio dell'Università della Corea a Seul, che ha analizzato oltre 40.000 adulti e l'impatto del sonno di recupero nel fine settimana per un periodo di 7 anni.
0: Allora si è arrivati a una formula magica, no? Ecco, la formula matematica che ci spiega proprio quanto tempo possiamo dormire in più nel fine settimana per stare bene, soprattutto per non andare in ipertensione, ecco, e per far sì che il nostro cuore batta regolarmente, no? Che stia bene il nostro cuoricino.
1: Esatto, sì.
0: Allora, la formula magica dice che il sistema cardiovascolare andrà per il meglio se dormiremo 1 ora e 27 minuti extra rispetto all'orario abituale della settimana. Quindi non
1: ecco.
0: Più di un'ora e 27.
1: Sì, ma io non ho capito, 1 ora e 27 distribuito in tutto il weekend?
0: No,
1: al giorno.
0: Quindi se tu, per esempio, la domenica, allora non so, facciamo un calcolo.
1: Esatto, facciamo un calcolo.
0: Ti sei svegliato tutta la settimana alle 6 del mattino.
1: Poveracci.
0: Tutta la settimana, alle 6
1: che
0: del mattino.
1: Settimana di...
0: Arriva la domenica, puoi dormire 1 ora e 27 in più. E 27 minuti in più.
1: Tu
0: quindi,
1: alle 7:27
0: certo,
1: devi essere in piedi.
0: Devi mettere proprio l'orario giusto.
1: Certo.
0: Ai 27, non puoi sgarrare da lì, questo dice la scienza.
1: E tu in questo modo avrai una riduzione del rischio di ipertensione pari al 9%. Una rabbia, un nervoso dentro impressionante, ma comunque a livello di ipertensione tu stai facendo bene.
0: Oh,
1: ok?
0: Vabbè,
1: vabbè, questa è la realtà.
0: Vabbè, ma ti costa tanto, anche perché quanto vuoi dormire in più? 1 ora e 27 in più rispetto a quello che fai in settimana va già bene, dai, tutto sommato. Cioè, io sto pensando,
1: sì,
0: no? Solitamente mi sveglio tra le 7:30 e le 8, sette e mezza, quindi devo fare il calcolo, 8:30, le 9 posso svegliare, ma infatti io succede così, durante la domenica mi sveglio intorno alle 9.
1: Alle 9, vabbè,
0: non più tardi delle 9.
1: Bravissimo, tu sei a posto, diciamo.
0: Non dormo mai tantissimo.
1: Tu e l'ipertensione, insomma.
0: Infatti sono super iperteso, infatti, altro che.
1: Perché non bisogna esagerare, pensate chi accumula tipo oltre 4 ore di sonno extra, no? Nel weekend.
0: No,
1: mamma mia,
0: sbagliato.
1: Vergogna, veramente.
0: Vergogna.
1: C'è proprio l'effetto opposto, no? Si aumenta il rischio di soffrire di ipertensione. Certo, una vita però più carina, forse. Vabbè, no.
0: No, ma dormire 4 ore in più rispetto a quello che fai regolarmente è tanto.
1: Però aspetta un attimo,
0: sì,
1: perché c'è qualcosa che viene detto anche veramente per chi ha una deprivazione di sonno nei giorni feriali, no? Costante. Allora, per queste per queste poveracci, no? Poveracci qui, allora chiudiamo un occhio.
0: Ah,
1: sì. I ricercatori hanno detto: ok, un po' di recupero in più di sonno offre dei benefici che superano i potenziali scompensi di un ritmo circadiano irregolare.
0: Ah, quindi si può dormire un po' di più.
1: Allora, se tu proprio ti alzi tutti i giorni alle 4. Durante la settimana
0: non devi alzarti alle 5:27.
1: No, pure che dormi fino alle 6:30. Che lusso, che, non importa,
0: che vita.
1: Dai, non importa, va bene.
0: Vabbè, mi piace che questi studi dicono una cosa e poi dicono tutto il contrario subito dopo.
1: Esatto.
0: Vabbè, comunque, vabbè, prima si dice che non bisogna superare 1:27, poi dopo si dice: ma vabbè, chiudiamo un occhio per quelli che dormono poco durante la settimana. Ma allora, dove sta la verità? Marta.
1: Appunto.
0: Cioè, bisogna chiarirsela questa cosa.
1: Certo.
0: Vabbè, comunque. Prendete per vera questa cosa, nel senso che 1:27 in più rispetto alla settimana potete dormirla, ecco.
1: Sì.
0: Quindi per il resto fate attenzione, perché poi il cuoricino ne risente.
1: È esattamente così.
0: E la pressione diventa altissima.
1: Alle stelle. Ci sono i 30 Seconds to Mars con Walk on Water, e poi c'è l'appuntamento con l'informazione delle 18:30 Popolare Network, e poi le notizie sul traffico di muoversi in Piemonte.

0: Facciamo un'entrata velocissimissima prima di dare la linea all'informazione, perché ci siamo dimenticati prima di farvi la domandina di questa seconda parte, così avete il tempo di elaborare i vostri messaggini.
1: Ma quanto dormite la domenica? Vogliamo sapere, c'è qualcuno che dorme tanto la domenica, un'ora in più, due ore in più? Fate un'ora e 27, come dicono gli scienziati, un'ora e 27 è giusto per il nostro cuoricino, mi raccomando. Allora, sapete se il
0: 3... Cosa vi impedisce di dormire la domenica? Sarebbe quasi bello.
1: Ah, cosa vi impedisce? Ma no. vabbè, io voglio sapere quanto dormono, perché voglio sapere.
0: Va bene.
1: Io un'oretta in più del solito, ecco, posso
0: dirlo.
1: Ok,
0: dai, allora va bene.
1: Questa 328 87 57 845, lasciamo spazio al popolare, che dici?
0: Beh, sì.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Ciao a tutti e 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. La Gran Bretagna annuncia il blocco del commercio con le colonie israeliane nei territori occupati. Per il ministro degli esteri Miliband, Tel Aviv chiude gli occhi sulla pulizia etnica in Cisgiordania. Israele accusa Londra di antisemitismo e chiude il consolato britannico a Gerusalemme. Altri 11 paesi sono pronti a sanzionare i coloni. Gli Stati Uniti non lo faranno, annuncia Rubio. Guerra in Ucraina, nuovo colloquio telefonico oggi tra Trump e Putin per i due presidenti. La missione degli inviati americani a Mosca e Kiev è stata positiva. Putin assicura: non aggrediremo l'Europa, vogliamo la fine della guerra. Intanto la notte scorsa sono ripresi raid aerei russi su Kiev, 2 le vittime. Atterraggi e decolli sospesi e forti ritardi in diversi aeroporti della Gran Bretagna, coinvolti i principali aeroporti di Londra e quelli di altre città, da Manchester a Birmingham e Edimburgo. Le autorità parlano di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo. Meloni, dopo aver attaccato i migranti, oggi se la prende con i magistrati. Un uomo è stato liberato dopo aver aggredito degli agenti, così la credibilità dello Stato viene indebolita, ha detto la Presidente del Consiglio commentando una decisione di un giudice a Roma. La vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e la tensione crescente nel governo stanno facendo assumere a Meloni posizioni sempre più radicali. Roberto Vannacci farà una lezione di ordine pubblico ai poliziotti a Torino. Il convegno del prossimo 18 settembre è stato organizzato da un sindacato di polizia come corso di aggiornamento professionale, con i saluti previsti del questore di Torino. Dopo le polemiche, l'incontro non varrà più come formazione, ma non è stato revocato. 18:32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
7: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Vado e La Loggia e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Broere in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Eccoci qui, 18:39, e siamo pronti a chiacchierare con voi, a ricevere i vostri messaggini al 328 87 57 845.
1: Allora, chiacchieriamo con voi, andiamo un po' a vedere, perché abbiamo parlato di questa notizia, di questa ricerca che ci dice appunto che 1 ora e 27 bisogna dormire in più durante la domenica, 1 ora e 27, non oltre.
0: Sì, non oltre.
1: Oltre al quello che dormiamo solitamente.
0: Esatto,
1: sì. Settimana. Quindi se durante tutta la settimana si dormono 5-6 ore massimo, possiamo dormirne, metti tutta la settimana 6 ore, 7 ore e 27.
0: Esatto.
1: 1 ora e 27 in
0: più. 1 ora e 27. 27, non di più, perché sennò l'ipertensione, tutte queste robe qui ne possono risentire. Sei d'accordo, Samuel?
1: Ma io un po' lo dicevo, un po' lo faccio, nel senso che da quando sono un po' vecchierello,
0: sì.
1: Durante la settimana dormo, cioè mi sveglio verso le 7:30 del mattino. Quindi se penso che la domenica mi sveglio intorno alle 9, faccio proprio 1 ora e 27 in più.
0: Ma che bravo, ma sei proprio così preciso.
1: Ma non lo sapevo io sta notizia qua.
0: Fantastico.
1: Mi è uscita per caso questa cosa qua. Quindi, però ti devo dire che quando ero giovane invece dovevano svegliarmi con le martellate.
0: Ah, ecco, eri uno di quelli.
1: Ma sì, io avrei dormito fino a mezzogiorno, cioè proprio mi ricordo mia mamma che certe volte mi veniva a svegliare con la colazione suonando le trombe, no? Perché
0: addirittura.
1: Sì, quando ero più piccolo, ragazzino, sì, quando facevo le medie così.
0: Ma
1: perché tu non dormivi tanto?
0: No. A me avrebbero voluto dare le martellate da quanto mi svegliavo presto.
1: Cioè, volevano darti le martellate per farti star
0: sì,
1: zitta.
0: Sì, esatto, proprio così, perché io mi svegliavo molto molto presto.
1: Ma è vera una notizia, una leggenda che gira nel mondo, che tu andavi in giro la mattina a svegliare tua madre e tuo padre tirandole sulle palpebre degli
0: mia
1: occhi?
0: Mia madre, sì, le tiravo sulle palpebre in maniera molto violenta.
1: Vabbè, fantastico.
0: E che ti devo dire?
1: Per la sua felicità.
0: Così. Esatto, sì. Lo so.
1: Cioè, tu da piccolina andavi lì, guardavi tua madre che dormiva e poi le tiravi sulle palpebre degli occhi.
0: Sì, io adesso.
1: Per svegliarla.
0: Ti dico, non la ricordo questa cosa, in effetti. Però mi è stato raccontato questo.
1: Ti è stato raccontato? Allora
0: sì.
1: Sarà pur vero, no?
0: Sarà pur vero, immagino.
1: Vabbè, una bambina molto simpatica e piacevole.
0: Comunque, mi svegliavo sempre. No, anche poi crescendo, mi continuavo a svegliare presto. Però mi facevo svegliare dalla sveglia.
1: Vabbè.
0: La mia sveglia faceva solo ting e io già la spegnevo.
1: Sì, quindi tu non hai mai avuto problemi di dormite lunghe?
0: No, io ho avuto il problema proprio di andare a dormire, capito? Io il contrario.
1: Allora, noi vogliamo sapere da voi quanto dormite. Sì, dobbiamo farci un po' un sondaggio.
0: Sì.
1: Facciamo questo sondaggino, vogliamo capire quanti di voi dormono parecchio la domenica. La domenica, più o meno, quando vi svegliate? Vogliamo saperlo. 328 87 57 845.
0: Esatto, andiamo, sì.
1: Andiamo un po' a vedere. Dai, quanti di voi sono dormiglioni o quanti di voi sono mattutini, anche come si dice?
0: Mattinieri.
1: Mattutino. Sei un mattutino.
0: Mattinieri
1: la mattina della domenica.
0: Esatto, raccontatecelo, mi raccomando. 328 87 57 845.

0: I vostri messaggini al 328 87 57 845 a proposito delle vostre dormite nel weekend. Samuele era proprio curioso, dice, ma io voglio chiedere alle persone quanto, fino a che ora dormono nei weekend.
1: Allora c'è Mario che dice quanto posso, cioè quanto posso, cosa vuol dire quanto posso? Quanto posso? Vabbè, tanto forse Mario, cioè veramente magari ti fai tutta la dormita fino al pranzo o anche oltre.
0: Eh beh, non male.
1: C'è chi salta il pranzo addirittura per dormire, forse la domenica, che dici?
0: Beh sì, soprattutto magari quando si è giovani, si va a ballare, no? Si fanno le ore piccole.
1: Sì. Ricordo tanti anni fa che...
0: Quando eri giovane.
1: Quando ero giovane, che si faceva la maratona di tennis, no? Si giocava a tennis dalle 5 del pomeriggio di sabato, si faceva tutta la notte fino al mattino all'alba. Poi all'alba andavi a dormire e quindi in quel caso lì poi dormivi, ti saltavi pranzo e ti svegliavi poi il primo pomeriggio.
0: Beh, certo. O anche chi lavora che fa i turni di notte, non so, in ospedale, chiaramente.
1: Ah beh, certo.
0: Sì. Però allora
1: poi altri messaggini, vediamo un po'.
0: Allora Cristina ci dice: io nel weekend dormo poco, esattamente quanto dormo poco in settimana. Non
1: vabbè.
0: Ci specifica l'orario, ma c'è un po' di rabbia dentro questo messaggio.
1: C'è un po' di rabbia. Anna ci dice un'oretta in più del solito. Vabbè, un'oretta, dai. Vabbè. Allora ti stai avvicinando, ti avvicini all'ora e 27 data dagli scienziati.
0: Ah beh, brava. Puoi fare ancora 27 minuti in più,
1: Guarda, Anna,
0: e questo bonus, ecco, ancora. Sfruttalo finché è possibile.
1: Anna, segnati questi 27 minuti in più perché potresti farcela. Potresti farcela.
0: No, perché...
1: arrivare alla perfezione.
0: Esatto, perché finora le ricerche dicevano dormite uguale rispetto alla settimana. Adesso un'ora e 27 in più, non vorrei che la prossima fosse dormite un'ora e 27 in meno rispetto a quello che fate in settimana. Allora lì sarebbe veramente molto tragico, ecco.
1: Mentre Flavio dice se riesco due ore in più, vabbè, due ore in più di rispetto a cosa?
0: Rispetto a cosa, esatto.
1: Non mi piacciono queste rispetto a cosa, Flavio, però due ore in più rispetto alla settimana, sì, nel senso bisogna capire,
0: okay,
1: magari
0: sì.
1: Ti alzi che dipende, perché poi ogni lavoro

0: ma c'è sempre il mio cane che devo portare a spasso.
1: Ah, vabbè, è già il cagnolino. Chi
0: vabbè, c'ha non glielo far pesare così, no, povero cane.
1: Il cagnolino, anche il mio fa. Il mio cagnolino si sveglia sempre tranquillamente verso le 5 del mattino perché deve andare a fare il suo bisognino. Quindi devo portarlo fuori. Ecco, sì. Io sono mezzo addormentato, vado a fare anch'io il mio bisognino. Poi ci riuniamo insieme
0: in camera da letto.
1: Ci salutiamo e ci diamo appuntamento poi più tardi.
0: Bellissimo, è un'armonia familiare pazzesca.
1: È un'armonia familiare. Bello.
0: Vabbè, allora i vostri messaggi sono arrivati, abbiamo capito un po' quello che succede e tra poco ci salutiamo, però se volete.
1: Sì, c'è ancora tempo. 328-87-57-845. Vogliamo sapere a che ora vi svegliate la domenica, perché stiamo facendo un sondaggino generale. Non si è capito bene, c'è una varietà talmente ampia di cose che non c'è una regola comune, però diciamo che tutti, se possono, la domenica dormicchiano un po' di più, tranne forse era Cristina.
0: Cri che c'ha la storia del cane.
1: C'è la storia
0: e
1: del
0: anche
1: cane.
0: Cristina. Sì.
1: Ah, ecco, anche Cristina. Ma c'era Cristina e c'è Cri.
0: Sì. Non ho capito se Cristina è Cri, però hanno due numeri diversi.
1: Ha due numeri diversi.
0: Vabbè, così può succedere.

0: Olivia Dean con Baby Steps ci accompagna allo step dei saluti di oggi. Sono le 18:53, mi ritorno in mente, vi lascia per questo momento, ma poi vi riacciuffa, mettiamo così.
1: Vi riacciuffiamo domani, se siete dei nostri, chiaramente, speriamo di sì.
0: Dalle 17 alle 19 su RBE, con tante chiacchiere, tante notizie, tanti messaggini e soprattutto tanta bella musica.
1: Un salutone e un abbraccione, a domani come sempre. Ciao, ciao,
0: ciao.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre.

0: Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Hub siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Broere in direzione Piacenza e tra Sito e Broere in direzione Aosta, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Popolare Network.

0: È scontro tra Gran Bretagna e Israele. Londra blocca il commercio con le colonie israeliane nei territori occupati. Tel Aviv reagisce chiudendo il consolato britannico. Anche Francia, Canada e altri 9 paesi sono pronti a sanzionare i coloni. Gli Stati Uniti non lo faranno, annuncia Rubio, se sfira pure l'Italia. In Israele un'inchiesta giornalistica accusa Netanyahu: sapeva dell'attacco di Hamas e non ha avvisato i servizi segreti. Il primo ministro israeliano nega, ma le rivelazioni sono destinate a influenzare le elezioni del prossimo ottobre. Ucraina, nuovo colloquio telefonico oggi tra Putin e Trump. I due presidenti celebrano il dialogo, ma il conflitto non si ferma. I raid aerei russi sono ripresi. Kiev chiede altri Patriots e Bruxelles prepara nuovi aiuti. Vannacci farà una lezione ai poliziotti a Torino. Un convegno è stato organizzato da un sindacato di polizia come corso di aggiornamento professionale coi saluti del questore. Dopo le polemiche l'incontro non varrà più come formazione, non ci sarà il questore, ma non è stato revocato. Ore cruciali per l'ex Ilva, domani la decisione della magistratura sull'area a caldo. Il governo promette un tavolo permanente. Basta parole, protestano i sindacati. Che fine faranno i lavoratori? 19:31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Scontro diplomatico tra Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori occupati della Cisgiordania. Londra ha formalizzato la decisione oggi, accusando il governo israeliano di chiudere gli occhi di fronte alla pulizia etnica dei coloni sui palestinesi. Sentiamo dalla Gran Bretagna il servizio di Daniele Fisichella.
1: Il governo britannico non è mai stato così duro nei confronti di Israele.
2: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank.
1: Non usa mezzi termini il ministro degli esteri Ed Miliband in Parlamento. I palestinesi sono vittima di pulizia etnica nella West Bank, ha detto, definendo gli israeliani dei terroristi. Delle sanzioni che segnano un punto di svolta nei rapporti tra Regno Unito, Palestina e Israele. Londra non è sola in questa azione, altre 12 nazioni, tra cui Francia, Spagna e Canada, hanno imposto le stesse restrizioni. Mentre si attende il giudizio della Corte di Giustizia Internazionale, che deve stabilire se le azioni delle milizie israeliane costituiscono un genocidio. Il governo laburista del neo premier Andy Burnham ha scelto anche di mandare un segnale forte ai suoi sostenitori, che in passato avevano criticato Keir Starmer per non aver chiesto subito ad Israele di cessare le ostilità a Gaza.
0: Dunque la decisione di Londra non è isolata, altri 12 paesi sono pronti a chiudere il commercio con i coloni israeliani. La reazione israeliana si è però diretta contro la Gran Bretagna. In studio Sara Milanese, buonasera Sara.
3: Sì, buonasera Luigi, è stato proprio il ministro degli esteri israeliano Sara a rispondere da Tel Aviv al discorso del suo omologo Miliband. Ha accusato il governo di Londra di antisemitismo e di interferenza nella campagna elettorale. Sappiamo che in Israele si vota tra poco più di un mese e ha annunciato una serie di misure a partire dalla chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, aggiungendo anche l'espulsione di diversi membri e funzionari britannici da Israele e Cisgiordania. L'azione di Londra però, come dicevi, non è isolata, ci sono altri 11 paesi che sono pronti a sanzionare i prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, a partire da Francia e Canada. In un comunicato congiunto, proprio il neo premier britannico Burnham, il presidente francese Macron e il primo ministro canadese Carney spiegano che l'aumento della violenza dei coloni in Cisgiordania è una minaccia diretta anche alla soluzione ai due stati, e questo, dicono i tre leader, sarà discusso anche in una riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU all'interno di questo mese. Da Washington il segretario di Stato Rubio ha riconosciuto le violenze dei coloni, ha aggiunto però che gli Stati Uniti non si uniranno al bando commerciale. Anche Roma ha fatto sapere che non aderirà all'iniziativa di Londra.
0: Grazie Sara. Il bando commerciale ai coloni non è l'unica grana per il governo israeliano. Un'inchiesta del quotidiano Haaretz oggi ha accusato Netanyahu di essere stato a conoscenza dell'attacco che Hamas preparava per il 7 ottobre 2023, ma di non aver informato i servizi segreti. Secondo Haaretz, il primo ministro israeliano sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata. Netanyahu respinge le accuse, afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni del 23 ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, di base a Gerusalemme.
4: È una possibilità anche molto concreta che è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero di che cosa stava preparando Hamas. È immaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
5: E perché non avrebbe fatto niente?
4: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, abbastanza è una tradizione degli ultimi governi israeliani, a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere, a loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
0: Guerra in Ucraina, gli scambi diplomatici continuano ma senza effetti sul conflitto. A poche ore dal rientro a Washington di Witkoff e Kushner, oggi Putin e Trump si sono parlati al telefono. Hanno definito positiva la missione degli inviati USA a Mosca e Kiev e si sono detti impegnati per raggiungere la pace. Nel frattempo è terminata la tregua concordata in occasione della missione diplomatica della Casa Bianca. La notte scorsa droni e missili russi sono tornati a colpire l'Ucraina, 2 le vittime a Kiev. Sentiamo il servizio di Michele Migona.
6: Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per circa un'ora, secondo fonti russe solo dell'Ucraina. La precedente conversazione tra i due risale allo scorso luglio, quando discussero anche di Iran, argomento forse affrontato anche oggi. La telefonata arriva dopo il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev. Non è stata annunciata una conversazione tra Trump e Zelensky per le prossime ore. Allo stato attuale quindi la Casa Bianca sembrerebbe essere tornata ad avere un canale prioritario con il Cremlino. Secondo fonti russe, Trump e Putin avrebbero giudicato positivamente la missione dei due inviati americani. In realtà l'esito del loro viaggio è abbastanza chiaro. La guerra va avanti come era prevedibile. In compenso, almeno in apparenza, Witkoff e Kushner hanno però ridato forza al rapporto tra Washington e Mosca. Obiettivo in fondo sia di Trump, che pensa all'Iran, sia di Putin, che vuole allontanare il presidente USA da Kiev. E lo vuole fare anche convincendolo che la situazione bellica è a vantaggio della Russia, non degli ucraini, e che quindi la posizione di Zelensky di non voler abbandonare il Donbass è vero ostacolo alla fine del conflitto. Non si sa se Trump sia stato convinto da questa narrazione russa, la situazione sul terreno dice altro, ma la telefonata di oggi potrebbe essere il suggello di un instabilito equilibrio tra i due. Così come molto significative sono le notizie ed accordi che l'Ucraina ha fatto con gli europei per l'approvvigionamento di batterie di difesa aerea. Gran Bretagna e Germania sono mosse, mentre l'UE ha trovato un accordo per altri stanziamenti. Zelensky auspica una possibile ripresa dei colloqui, ma è ben consapevole che Putin ha già pronta per i prossimi mesi un'escalation di bombardamenti missilistici per piegare gli ucraini. Per questo vorrebbe i Patriots americani, ma dopo averli promessi, Trump non li ha mai dati a Kiev.
0: Oggi ci sono stati disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui i londinesi Heathrow, Stansted City e Gatwick, voli cancellati, ritardi, problemi ai decolli e atterraggi. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con rallentamenti. Coinvolti anche gli aeroporti di diverse altre città, da Birmingham a Manchester a Edimburgo. Le autorità hanno parlato di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo. In Germania, due giorni dal voto in Sassonia-Anhalt, ha visto una schiacciante vittoria per l'ultradestra di AfD. Un nuovo sondaggio nazionale allarma ulteriormente il partito di governo di Merz. Per la prima volta la CDU scende sotto al 20%, mentre AfD viene dato quasi 10 punti sopra. Numeri che hanno scioccato anche la ex cancelliera leader della CDU, Angela Merkel. Il servizio di Alessandro Ricci.
7: Mi sanguina il cuore. Angela Merkel interviene sul trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt e parla di un vero punto di svolta nella storia della Repubblica Federale. L'ex cancelliera invita i partiti democratici a recuperare il rapporto diretto con gli elettori e avverte: quando le sensazioni diventano più importanti dei fatti, si rischia un arretramento della civiltà. La crisi della CDU si allarga intanto a livello federale. Un sondaggio INSA pubblicato oggi assegna all'AfD il 29% e all'Unione CDU-CSU appena il 19,5%, quasi 10 punti di distacco. Hendrik Wüst, possibile successore di Merz, propone ora un gruppo di lavoro tra governo federale e Länder per valutare anche un eventuale procedimento di messa al bando dell'AfD. A Magdeburgo intanto l'AfD ha invitato tutti i partiti alle consultazioni. Decisivo sarà il BSV, che propone un ministro-presidente indipendente. La capolista Claudia Wittig ne ha tracciato un identikit. Non dovrà essere assolutamente un tedesco dell'Ovest né qualcuno che sostenga progetti sionisti. Il BSV però esclude una coalizione e non vuole votare Ulrich Siegmund, ma è pronto a collaborare con l'AfD su singoli provvedimenti e a sostenerne il candidato alla presidenza del Landtag. L'AfD respinge però governi indipendenti. Per Tino Chrupalla, co-leader del partito, l'unico possibile ministro presidente resta Siegmund. La trattativa è quindi ancora bloccata e le prossime settimane saranno decisive. Intanto il cancelliere Merz guarda con preoccupazione le prossime elezioni del 20 settembre a Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Roberto Vannacci darà una lezione sull'ordine pubblico ai poliziotti di Torino. Il convegno in cui il leader fascista spiegherà agli agenti come gestire l'ordine pubblico si terrà il prossimo 18 settembre ed è stato organizzato nell'ambito della formazione professionale della polizia da due sindacati di polizia. Dopo le polemiche che sono scaturite quando è stata resa nota l'iniziativa, il convegno non è stato cancellato, anche se è stata revocata la qualifica di giornata di formazione. Cosa ancora più grave, il 18 settembre era stato previsto il saluto del questore di Torino. Anche questo passaggio istituzionale è stato poi annullato. Il Partito Democratico di Torino ha parlato di un precedente pericoloso rispetto a Vannacci, che fa lezione alla polizia. Abbiamo raggiunto Nicola Rossiello, segretario piemontese del sindacato di polizia SILP CGL.
8: Nella locandina il relatore principale, cioè Vannacci, compariva con la sola qualifica di parlamentare europeo accanto ai saluti di apertura del questore, ma così come di tutti gli altri ospiti. Il punto è molto semplice. La legge chiede che l'aggiornamento professionale del poliziotto sia tecnico e neutrale, non che diventi un'occasione politica di qualunque colore. Questo è un principio che vale per chiunque, non solo per Vannacci. Soprattutto alcuni organismi dello Stato hanno l'obbligo morale, ma anche materiale, perché è previsto da un complesso di normative abbastanza articolate, l'obbligo di mantenersi fuori dalle dinamiche politiche e mantenersi terzo rispetto a qualsiasi iniziativa di questo genere, una garanzia nei confronti dei cittadini.
0: I segretari di PD 5 Stelle e AVS si vedranno tutti insieme stasera sul palco della festa di AVS a Roma per Schlein, Conte, Bonelli e Fratoiani. È la prima volta insieme dopo il fiasco della manifestazione di Napoli. Il momento è importante perché si deve fare la scelta definitiva sulle primarie con cui decidere la candidatura a presidente del Consiglio per il Campo Largo. Il servizio da Roma di Anna Bredici.
9: L'ultima volta di loro quattro tutti insieme su un palco era stato a Napoli un paio di mesi fa e le cose non erano andate molto bene, non solo per le proteste dei disoccupati in piazza, ma anche per l'inizio di quella corsa, lo ha fatto Giuseppe Conte, a sottolineare i temi più controversi del programma unitario, e cioè le spese per il riarmo e il sostegno all'Ucraina. Il tema torna ancora più di prepotenza ora, dopo la vittoria dell'AfD in Germania, che interroga l'opposizione e richiede una risposta. Chi fa un appello a loro, all'unità di tutti per sconfiggere una destra pericolosa. C'è molto da discutere questa sera alle 8, tra poco, qui alla festa alla città dell'altra economia, alla festa di AVS. Si parlerà di programmi, prima le idee, il titolo dell'incontro, quindi già un'indicazione, parlare dei punti da portare avanti in un programma unitario e poi dei nomi, ma di nomi sarà inevitabile parlare se sarà questa la legge elettorale che la destra approverà anche alla Camera dei Deputati a metà ottobre. L'indicazione del candidato obbligherà ad una scelta anche l'opposizione. L'ipotesi di un terzo nome sembra tramontata. Le primarie saranno inevitabili, anche perché oggi ancora una volta Conte le ha chieste. Linea allo studio.
0: Un tavolo permanente sulla situazione della ex Ilva di Taranto e quanto ha proposto il governo durante gli incontri di questo pomeriggio con i sindacati degli enti locali, un'idea accolta positivamente dal presidente della regione Puglia De Caro, ma che lascia ancora senza risposte su quello che potrà essere il futuro dell'acciaieria. C'è molta attesa per domani, quando la Corte di Appello di Milano deciderà se accogliere il ricorso contro lo stop dell'area caldo dell'impianto siderurgico tarantino. Il servizio è di Valentina D'Amico.
10: Il tavolo permanente proposto da Mantovano avrebbe come obiettivo di lungo periodo valutare l'impatto reale sull'occupazione e pianificare nuovi progetti di investimento capaci di rilanciare l'intera economia dell'area tarantina. Si ispira a modelli organizzativi già adottati con successo in passato, è stato detto oggi nell'incontro a Palazzo Chigi, come quelli creati per le opere del Giubileo 2025 o per gli interventi ambientali nella Terra dei Fuochi. Speriamo vada meglio, in realtà nella Terra dei Fuochi nel giugno scorso la Commissione Antimafia confermava l'emergenza ambientale e sanitaria con la criminalità organizzata ancora in grado di monopolizzare l'intera filiera dei rifiuti. Cosa monopolizza invece ancora la situazione tarantina? Sicuramente il tentare di porre le pezze, come si dice, ogni volta che un tribunale tenta di richiamare lo Stato e i gestori del più grande impianto siderurgico italiano, o quello che ne rimane, al rispetto delle norme elementari di tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori. Nel tour de force di Palazzo Chigi il governo si è confrontato con le istituzioni locali, con le parti datoriali, da Confartigianato a Confindustria, con FAPI, Casartigiani, Confesercenti, Alleanza Cooperativa Italiane, con i sindacati confederali, con l'USB, anche con Federmanager che rappresenta i quadri d'azienda. Tutti presenti per risolvere quanto non è stato risolto in almeno 14 anni. Tutti presenti alla vigilia del giorno fatidico domani 9 settembre, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se confermare lo stop dell'area a caldo.
0: Proprio sull'ILVA una notizia appena arrivata in redazione da fonti sindacali: la riunione a Palazzo Chigi tra i sindacati e il governo sarebbe stata sospesa in un clima, dicono i sindacati, di grande tensione. Alle 19.46 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 22.30, buon ascolto.
11: Popolare Network. RBE, vicina a te. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle

0: al capitolo 22, il versetto 21. La grazia del Signore Gesù sia con tutti.
1: Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia, abbiamo appena ascoltato. E la prima cosa che probabilmente viene in mente leggendo, ascoltando questo versetto del Salmo 32 è: non è vero. Semplicemente non è vero. Ho conosciuto moltissimi fratelli e sorelle che confidano nel Signore e hanno passato momenti terribili, anche a lungo. E mi pare di poter dire che il mondo è pieno di empi che se la passano benissimo. E allora che vuol dire questo testo? Forse sta parlando dell'aldilà? Cioè su questa terra gli empi se la passano bene e quelli che confidano nel Signore male, ma nel regno di Dio le cose saranno al contrario, le posizioni saranno invertite, ribaltate. A dire il vero, anche questo non mi convince, non del tutto almeno. C'è sicuramente qualcosa di vero, ma l'eccessiva spiritualizzazione degli ultimi tempi ha condotto nel corso della storia ad atteggiamenti pericolosi, come la sopportazione a oltranza dell'ingiustizia nell'attesa di un futuro diverso. Un atteggiamento che, se da un lato aiuta concretamente a sopportare l'ingiustizia, dall'altro congela l'esigenza di lottare per la giustizia qui ed ora. D'altro canto, guardando con attenzione il testo, possiamo notare un'immagine che ci viene restituita dal Salmo, che è particolarmente bella, potrebbe sfuggire. Il salmista dice: chi confida nel Signore è circondato dalla grazia, circondato. Non dice necessariamente che sarà sottratto alle difficoltà, al dolore o all'incertezza. Dice che dentro tutto questo c'è qualcosa che lo avvolge, che lo circonda, appunto. E questo mi sembra importante, è bello, perché ci permette di evitare una lettura troppo schematica della prima parte del versetto. L'empio soffre, il credente no. Ma non è questo che l'esperienza biblica insegna, e neppure il Salmo 32 nel suo insieme. Il salmista conosce il tormento, il peso della colpa, il venire meno delle forze. La differenza non sta nell'assenza del dolore, ma nella possibilità di vivere sotto il segno della grazia, come è annunciato nell'Apocalisse, dove la grazia, come abbiamo ascoltato, è l'ultima parola, ma è proprio l'ultima parola della Bibbia. Dopo visioni, giudizi, catastrofi, conflitti, e poi l'annuncio della speranza, la nuova Gerusalemme, la promessa del ritorno di Cristo, tutto finisce con una benedizione: la grazia del Signore Gesù sia con tutti. L'Apocalisse è forse il libro biblico che più di ogni altro è attraversato da immagini di tenebra, violenza, paura, persecuzioni, giudizio, catastrofi. Eppure la sua ultima parola non è il giudizio, non è la paura, non è la morte, non è nemmeno la fine. L'ultima parola è la grazia. Forse è proprio questo che il salmista vuole dirci, che la grazia è l'ultima parola. Non che chi confida nel Signore non soffrirà, non che sarà risparmiato dalle fatiche, dalle ingiustizie, dalle ferite della vita, ma che dentro tutto questo non sarà mai soltanto circondato dal dolore. Perché c'è una grazia che lo avvolge, che lo circonda, che lo sostiene, che gli impedisce di credere che il male sia tutto ciò che esiste e che abbia l'ultima parola. Dopo tutto ciò che abbiamo attraversato, dopo le nostre paure, le nostre cadute, le nostre lotte, persino dopo la morte, la promessa di Dio rimane la stessa: la grazia del Signore Gesù sia con tutti. Non sappiamo sempre cosa ci aspetta lungo il cammino, ma possiamo confidare che qualunque cosa incontreremo, saremo comunque circondati dalla grazia. E alla fine l'ultima parola sarà ancora la grazia. Amen.

Quando comunichiamo scrivendo, utilizzando messaggerie istantanee, email o bigliettini attaccati alla porta del frigorifero, accade quasi costantemente che utilizziamo delle faccine o dei disegnini di vario genere per condire il discorso, per esprimere il nostro stato d'animo, per colorare i nostri messaggi, chiedendo all'interlocutore magari di interpretarli con ironia, con serietà o per semplicemente strappare una risata. Ma quando abbiamo iniziato a usare le emoticons? Chi ha iniziato? E quando? La storia inizia quando, per scambiarsi informazioni elettroniche, rigorosamente in maniera testuale, si utilizzavano le BBS, ovvero Bulletin Board System. Le BBS sono un sistema telematico che consente a computer remoti di accedere ad un elaboratore centrale, di solito con capacità di calcolo un po' superiori, per condividere o prelevare risorse. Il sistema è stato sviluppato negli anni 70 e ha costituito il fulcro delle prime comunicazioni telematiche amatoriali, dando vita alla telematica di base. Tra le novità consentite dai sistemi BBS, le principali furono la messaggistica e la condivisione di file centralizzata. Potremmo assimilarlo a ciò che oggi chiamiamo un forum, un guestbook, un newsgroup su internet. Una piccola nota a margine: in Italia le BBS sono state protagoniste di una vicenda epica e terribile allo stesso tempo. Se vi intriga l'idea di una rivoluzione umana e tecnologica tutta tricolore, beh, vi consiglio il libro Italian Crackdown di Carlo Gubitosa, edito da Apogeo. Torniamo a noi. Proprio questo sistema informale di scambio di news, dati e informazioni varie, basato principalmente su messaggi di testo, mancava di quel lato più umano o comunque di un sistema che codificasse il carattere emotivo con cui un determinato messaggio era stato scritto e ideato. Era necessario quindi sfruttare ciò che c'era a disposizione, quindi il solo testo, per veicolare anche questo metamessaggio. Qui la storia si fa un po' nebulosa perché la paternità delle emoticons perde un po' di chiarezza. Una teoria la fa risalire al 12 aprile 1979 ad un certo Kevin McKenzie, che la utilizzò in una email inviata agli iscritti a MSG Group, ma fu accolta con freddezza. Un'altra ricerca la riconduce invece a Scott Fallman, un informatico che prestava servizio come insegnante all'Università Carnegie Mellon. Fu proprio Fallman, infatti, a usare le emoticon scritte come due punti trattino parentesi tonda chiusa o aperta in rappresentanza rispettivamente di un'espressione di sorriso e di tristezza in un documento pubblicato il 19 settembre 1982 sulla BBS dell'istituto per il quale lavorava. Si ritiene che quindi sia lui l'inventore delle due più rappresentative emoticons testuali dalle quali tutto è iniziato. Curiosamente, però, già prima, nel 1963, un paio di faccine sorridenti facevano capolino nel mondo dell'informatica, all'interno della cosiddetta tabella ASCII, vale a dire la definizione standard di rappresentazione dei caratteri per il trasferimento di informazioni tra sistemi diversi e per la visualizzazione del testo. Dotata di 128 caratteri nella prima versione e di 256 nella seconda, la tabella ASCII indicava nel carattere alla posizione 1 e 2 due faccine sorridenti, anche se esse erano solo dei segnaposto grafici per caratteri di controllo della comunicazione, vale a dire lo start of heading e lo start of text.
Data però la difficoltà di utilizzo in contesti pratici di queste faccine, non erano molto utilizzate e si passò così alla rappresentazione con i cosiddetti caratteri stampabili, quelli comunemente disponibili sulle tastiere di ogni computer. In questo contesto, lo sviluppo della comunicazione emotiva ebbe sorti differenti in parti diverse del mondo. In Occidente, le emoticons sono realizzate ruotate di 90 gradi. Provate a digitare il classico due punti, trattino e parentesi chiusa. Se piegate la testa di lato, noterete effettivamente la faccina sorridente. Da qui tutta una serie di varianti, con aggiunta di caratteri rafforzativi, costituivano l'ossatura della comunicazione emotiva prima delle emoji grafiche, cioè quelle costituite da vere e proprie immagini. In Giappone, invece, le emoticons sono dette kaomoji e hanno la caratteristica di non essere inclinate, ma scritte dritte e frontali, con caratteri differenti e un aspetto nettamente più kawaii rispetto a quelle occidentali. Come si è arrivato allora alle emoticons così come le conosciamo oggi? Torniamo allora alla tabella ASCII. Con i soli 256 caratteri che conteneva, al di là delle emoticons, non era tuttavia possibile rappresentare un sacco di altre lettere, simboli e idiomi diversi, come ad esempio lettere cirilliche o greche. Questa limitazione spinse due programmatori dei Bell Labs, tali Ken Thompson e Rob Pike, a pensare ad una nuova modalità di rappresentazione dei simboli all'interno di un computer. Nacque così UTF-8, vale a dire Unicode Transformation Format, 8 bit. Era il 2 settembre 1992 e su una tovaglietta in una tavola calda del New Jersey i due impostarono il nuovo sistema per poterlo utilizzare all'interno del loro sistema operativo in fase di creazione, il Plan 9. Il giorno successivo lo implementarono e nel 1993 UTF-8 fu presentato ufficialmente. Grazie alle sue proprietà di codifica a lunghezza variabile, UTF-8, con le sue successive evoluzioni, è in grado di rappresentare molto più di lettere e numeri, ma anche simboli, pittogrammi e disegnetti veri e propri, come le emoji. Nonostante le faccine fossero effettivamente previste all'interno di UTF-8, questo nuovo metodo di codifica delle informazioni testuali non ebbe un immediato utilizzo, proprio perché completamente differente e rivoluzionario rispetto al buon vecchio ASCII. In questo periodo, ancora di transizione, fu l'operatore telefonico giapponese J-Phone, nel 1997, a creare il primo set di emoji grafiche, costituite cioè da immagini vere e proprie. Il CEO di SoftBank, la compagnia che aveva acquistato Vodafone Japan e che a sua volta aveva acquistato J-Phone, convinse Apple a inserire gli emoji all'interno del suo iPhone, fin dalla sua distribuzione nel 2008, ma solo per l'edizione giapponese, perché il mercato era già abituato all'utilizzo di una comunicazione emotiva. Gli emoji furono poi distribuiti internazionalmente soltanto nella quinta versione di iOS, disponibile nel 2011. A cascata, tutti gli altri sistemi iniziarono ad implementare set di caratteri in grado di raffigurare correttamente le emoji così come descritte anche dallo standard UTF, man mano che queste si diffondeva, arrivando poi a diventare una realtà consolidata sia per la produzione che per la fruizione di contenuti. Nonostante UTF abbia codificato una standardizzazione delle faccine e di altri pittogrammi, non esiste una linea comune nella loro rappresentazione. Software house e sviluppatori diversi disegnano le emoji in modi diversi, in quanto sta all'implementatore finale decidere come rappresentare un certo codice carattere, così come accade per qualsiasi altra lettera con qualsiasi altro font. Inoltre, alcuni possono assegnare emoji proprietarie a specifiche sequenze di dati, permettendo così ai propri utenti un'esperienza diversificata, ma ovviamente circoscritta. Nella storia recente, le emoji non mancano ovviamente di curiosità.
In passato esisteva un emoji che aveva l'aspetto di una pistola. Tuttavia, a causa dei suoi significati violenti e l'uso improprio che ne fecero diverse utenze, si decise di sostituire il simbolo con quello di un'arma giocattolo. Secondo un'analisi effettuata dall'Unicode Consortium, l'ente che si occupa di curare e mantenere lo standard UTF, la faccina con lacrime di gioia è l'emoji più utilizzata. Che siate dei puristi del testo senza disegnini o che comunichiate solo con le emoticons, non potete non conoscerne il significato quando ne vedete una. Beh, complimenti, conoscete l'esperanto della metacomunicazione globale 2.0.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Broera in direzione Piacenza e tra Sito e Broera in direzione Aosta, mentre il traffico è regolare sulle restanti strade ed autostrade piemontesi. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Francesco Piperis e ogni giorno i titoli delle canzoni sono accomunati da una parola o un tema. Buon ascolto!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: che rosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: mode.
1: I feel you need something better, girl.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tavolo governo sindacati sull'ex Ilva, un disastro, commenta USB. Mantovano non esclude una partecipazione pubblica nell'ex Ilva e propone un tavolo permanente con sindacati ed enti locali. Domani la decisione della magistratura sull'area a caldo. Intanto il Campo Largo riprova a presentarsi unito sul palco della festa di AWS. Questa sera Schlein, Conte, Frattoianni e Bonelli hanno parlato di temi che intendono trattare nel programma, ma delle primarie si parlerà dopo. Scontro tra Gran Bretagna e Israele. Londra blocca il commercio con le colonie israeliane nei territori occupati e Tel Aviv risponde chiudendo il consolato britannico. Anche Canada e Francia e altri paesi pronti a sanzionare. Stati Uniti e Italia non lo faranno. Mentre in Israele un'inchiesta giornalistica accusa Netanyahu di essere stato al corrente dell'attacco del 7 ottobre 2023, senza però aver avvisato i servizi segreti. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È terminato l'incontro tra sindacati e governo sull'ex Ilva di Taranto, dopo essere stato sospeso per un'ora in serata. Oggi il governo ha aperto alla possibilità di una partecipazione pubblica nell'ex Ilva, come richiesto dai sindacati, e proposto un tavolo permanente sulla situazione dell'impianto siderurgico di Taranto. Con le parole non si risolvono i problemi, ha risposto però la FIOM, che insieme alla Regione e ad altri sindacati chiede risposte concrete e non parziali. Molta attesa per domani, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se accogliere il ricorso contro lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva. Sentiamo Sasha Colautti, membro dell'esecutivo dell'USB.
1: È stato un mezzo disastro, non tanto poi per quello che è emerso, ma anche perché di fatto è emerso pochissimo rispetto alle possibili novità che potevamo attenderci per quanto riguarda le indicazioni del governo su quello che succederà da qui a brevissimo, soprattutto alla luce della giornata di domani. E mi è sembrato un po' che il governo ammainasse le vele e alzi bandiera bianca, perché di fatto non è intervenuto nessun elemento propositivo. Ci sembra che ci sia questo grande attendismo per quanto riguarda quelle che sono le possibilità in corso di discussione sia con Jindal ma anche con l'accordata dei capitani d'industria italiani, dei capitani coraggiosi d'industria italiani, però anche su questo parliamo di tempi molto lunghi per avere delle certezze.
0: E questa sera i leader del Campo Largo si sono presentati insieme sul palco della festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma, spostando ancora avanti il nodo primarie. L'ultima volta che Conte, Schlein, Frattoianni e Bonelli erano saliti insieme sul palco di Napoli erano stati contestati. Schlein in serata ha detto che prima viene il programma e poi si deciderà se fare le primarie. E si è parlato di alcuni temi che dovranno entrare nel programma del Campo Largo, dalla lotta al caporalato all'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Su questo sentiamo l'intervento della segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Se fai solo repressione e dimentichi la prevenzione, non risolvi i problemi, perché non risolvi nulla con i metal detector all'ingresso delle scuole se dentro le scuole non metti gli psicologi e se all'uscita non ci metti i libri. Perché non risolvi nulla se sulla piaga strutturale della violenza patriarcale sulle donne tu fai solo repressione. Abbiamo votato all'unanimità quelle misure e non fai l'educazione obbligatoria alle differenze, alle affettività in tutti i cicli scolastici. Se non rafforzi i centri antiviolenza, se non fai la formazione grazie ai loro saperi alle forze dell'ordine e agli organi di giustizia. Queste proposte sono esattamente quelle che fanno la differenza nella vita delle persone e che stiamo mettendo in fila l'una per una. Però anche sull'immigrazione non si può che misurare il fallimento.
0: E sul caro energia è intervenuto Angelo Bonelli, il leader dei Verdi, ha annunciato che nei prossimi giorni PD, Movimento 5 Stelle e AWS presenteranno una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo del 30% e ha criticato le scelte del governo Meloni degli ultimi anni.
3: Che risposta diamo rispetto a una destra negazionista dal punto di vista climatico, con una crisi climatica che amplifica le diseguaglianze sociali, che impone purtroppo un'invivibilità nelle città? Penso agli anziani, alle popolazioni, alle realtà più deboli che non possono permettersi il condizionatore d'aria e che oggi determina una, veramente un aumento della forbice sociale. Rispetto a questo noi dobbiamo intervenire per costruire un percorso totalmente diverso.
0: Roberto Vannacci terrà una lezione sull'ordine pubblico ai poliziotti di Torino. Il convegno in cui il leader di estrema destra spiegherà agli agenti come gestire l'ordine pubblico si terrà il prossimo 18 settembre ed è stato organizzato nell'ambito della formazione professionale della polizia da due sindacati di polizia. Dopo le polemiche che sono scaturite quando è stata resa nota l'iniziativa, il convegno non è stato cancellato, anche se è stata revocata la qualifica di giornata di formazione. Cosa ancora più grave, il 18 settembre era stato previsto il saluto del questore di Torino. Anche questo passaggio istituzionale è stato poi annullato. Il Partito Democratico di Torino ha parlato di un precedente pericoloso rispetto a Vannacci, che fa lezione alla polizia. Abbiamo raggiunto Nicola Rossiello, segretario piemontese del sindacato di polizia SILP CGL.
4: Nella locandina il relatore principale, cioè Vannacci, compariva con la sola qualifica di parlamentare europeo accanto ai saluti di apertura del questore, ma così come di tutti gli altri ospiti. Il punto è molto semplice. La legge chiede che l'aggiornamento professionale dei poliziotti sia tecnico e neutrale, non che diventi un'occasione politica di qualunque colore. Questo è un principio che vale per chiunque, non solo per Vannacci. Soprattutto alcuni organismi dello Stato hanno l'obbligo morale, ma anche come dire, materiale, perché è previsto da un complesso di normative abbastanza articolate, ha l'obbligo di mantenersi fuori dalle dinamiche politiche e mantenersi terzo rispetto a qualsiasi iniziativa di questo genere, una garanzia nei confronti dei cittadini.
0: Meloni, dopo aver attaccato i migranti, oggi ha messo nel mirino i magistrati. Un uomo è stato liberato dopo aver aggredito degli agenti. Così la credibilità dello Stato viene indebolita, ha detto la Presidente del Consiglio, commentando la decisione di un giudice a Roma. Anche Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha calcato la mano. Chi tocca la divisa deve pagare, ha detto. Meloni e Fratelli d'Italia stanno alzando i toni, assumendo posizioni, se possibile, più radicali del solito, dopo la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e la tensione crescente nel governo. È scontro diplomatico tra Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori occupati della Cisgiordania. Londra ha formalizzato la decisione oggi, accusando il governo israeliano di chiudere gli occhi di fronte alla pulizia etnica dei coloni sui palestinesi. Sentiamo dalla Gran Bretagna Daniele Fisichella.
5: Il governo britannico non è mai stato così duro nei confronti di Israele.
6: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank.
5: Non usa mezzi termini il ministro degli esteri Ed Miliband in Parlamento. I palestinesi sono vittima di pulizia etnica nella West Bank, ha detto, definendo gli israeliani dei terroristi. Delle sanzioni che segnano un punto di svolta nei rapporti tra Regno Unito, Palestina e Israele. Londra non è sola in questa azione, altre 12 nazioni, tra cui Francia, Spagna e Canada, hanno imposto le stesse restrizioni, mentre si attende il giudizio della Corte di Giustizia Internazionale che deve stabilire se le azioni delle milizie israeliane costituiscono un genocidio. Il governo laburista del neo premier Andy Burnham ha scelto anche di mandare un segnale forte ai suoi sostenitori che in passato avevano criticato Keir Starmer per non aver chiesto subito ad Israele di cessare le ostilità a Gaza.
0: E dunque la decisione di Londra non è isolata, altri 12 paesi sono pronti a chiudere il commercio con i coloni israeliani e la reazione israeliana si è però diretta solo contro la Gran Bretagna. Sentiamo Sara Milanese.
7: È stato proprio il ministro degli esteri israeliano Sar a rispondere da Tel Aviv al discorso del suo omologo Miliband. Ha accusato il governo di Londra di antisemitismo e di interferenze nella campagna elettorale. Sappiamo che in Israele si vota tra poco più di un mese e ha annunciato una serie di misure a partire dalla chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, aggiungendo anche l'espulsione di diversi membri e funzionari britannici da Israele e Cisgiordania. L'azione di Londra però non è isolata, ci sono altri 11 paesi che sono pronti a sanzionare i prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, a partire da Francia e Canada. In un comunicato congiunto, proprio il neo premier britannico Burnham, il presidente francese Macron e il primo ministro canadese Carney spiegano che l'aumento della violenza dei coloni in Cisgiordania è una minaccia diretta anche alla soluzione ai due stati, e questo, dicono i tre leader, sarà discusso anche in una riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU all'interno di questo mese. Da Washington il segretario di Stato Rubio ha riconosciuto le violenze dei coloni, ha aggiunto però che gli Stati Uniti non si uniranno al bando commerciale. Anche Roma ha fatto sapere che non aderirà all'iniziativa di Londra.
0: Un'inchiesta del quotidiano Haaretz oggi ha accusato il premier israeliano Netanyahu di essere stato a conoscenza dell'attacco che Hamas preparava per il 7 ottobre 2023, ma di non aver informato i servizi segreti. Secondo Haaretz, il primo ministro sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata. Netanyahu respinge le accuse e afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni a ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, di base a Gerusalemme.
8: È una possibilità anche molto concreta che è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapesse di che cosa stava preparando Hamas. È immaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio la finestra numero 5 anziché quella numero 3 tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che, sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
9: E perché non avrebbe fatto niente?
8: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, è abbastanza una tradizione degli ultimi governi israeliani, a loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese, che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere. A loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
0: In serata i media iraniani hanno riportato un'esplosione vicino all'isola di Karg e l'agenzia di stampa Fars News, affiliata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, ha riportato un'esplosione nella città portuale di Yask, vicino allo stretto di Hormuz. E siamo in chiusura, passiamo all'Ucraina. Gli scambi diplomatici continuano ma senza effetti sul conflitto. A poche ore dal rientro a Washington di Steve Witkoff e Jared Kushner, oggi Vladimir Putin e Donald Trump si sono parlati al telefono. Hanno definito positiva la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev e si sono detti impegnati per raggiungere la pace. Nel frattempo è terminata la tregua concordata in occasione della missione diplomatica della Casa Bianca e la notte scorsa droni e missili russi sono tornati a colpire l'Ucraina. Due le vittime a Kiev. Sentiamo Michele Migone.
10: Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per circa un'ora, secondo fonti russe solo dell'Ucraina. La precedente conversazione tra i due risale allo scorso luglio, quando discussero anche di Iran, argomento forse affrontato anche oggi. La telefonata arriva dopo il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev. Non è stata annunciata una conversazione tra Trump e Zelensky per le prossime ore. Allo stato attuale quindi la Casa Bianca sembrerebbe essere tornata ad avere un canale prioritario con il Cremlino. Secondo fonti russe, Trump e Putin avrebbero avrebbero giudicato positivamente la missione dei due inviati americani. In realtà l'esito del loro viaggio è abbastanza chiaro. La guerra va avanti, come era prevedibile. In compenso, almeno in apparenza, Witkoff e Kushner hanno però ridato forza al rapporto tra Washington e Mosca. Obiettivo in fondo sia di Trump, che pensa all'Iran, sia di Putin, che vuole allontanare il presidente USA da Kiev. E lo vuole fare anche convincendolo che la situazione bellica è a vantaggio della Russia, non degli ucraini, e che quindi la posizione di Zelensky di non voler abbandonare il Donbass è vero ostacolo alla fine del conflitto. Non si sa se Trump sia stato convinto da questa narrazione russa, la situazione sul terreno dice altro, ma la telefonata di oggi potrebbe essere il suggello di un instabilito equilibrio tra i due. Così come molto significative sono le notizie ed accordi che l'Ucraina ha fatto con gli europei per l'approvvigionamento di batterie di difesa aerea. Gran Bretagna e Germania sono mosse, mentre l'UE ha trovato un accordo per altri stanziamenti. Zelensky auspica una possibile ripresa dei colloqui, ma è ben consapevole che Putin ha già pronta per i prossimi mesi un'escalation di bombardamenti missilistici per piegare gli ucraini. Per questo vorrebbe i Patriots americani, ma dopo averli promessi, Trump non li ha mai dati a Kiev.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
11: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Popolare Network.
13: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme!
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre!
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

cane. Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie sai.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.